Il soprano Teresa Pavese ha cantato Alice e coro delle dattilografe di Leo Fall. Orchestra e coro della RAI di Torino erano diretti da Cesare Gallino. Ed ascoltiamo ora l'inconfondibile voce di Luciano Pavarotti nell'idilliaca gioiosa canzone di Paolo Tosti, Aprile. La Filarmonia Orchestra è diretta da Pietro Gamba.

Abbiamo ascoltato Luciano Pavarotti in Aprile di Francesco Paolo Tosti. La Filarmonia Orchestra era diretta da Pietro Gamba.

Cari ascoltatori, siamo sempre in diretta da RCN e torniamo ora all'operetta con Lo Zingaro Barone di Johann Strauss figlio, di cui vi proponiamo l'ouverture, che esegue l'orchestra della Radio di Zurigo diretta da Walter Görl.

Ed anche oggi siamo giunti all'ultimo brano. Io vi saluto, vi aspetto senz'altro al prossimo appuntamento e vi lascio in ottima compagnia. Concludiamo con l'operetta. Da La Mazurka Blu di Franz Lehár, eccovi il duetto della Mazurka. Cantano Teresa Pavese, soprano, ed Armando Sorbara, tenore. Orchestra Sinfonica della RAI di Torino, Cesare Gallino, direttore. Grazie a voi tutti e a risentirci da Giovanni Consonni.

I bambini, si sa, sono la cosa più allegra, più gaia, più bella della vita. E un sorriso di un bambino, del nostro bambino, è anche un modo per ripagarci di una giornata magari un po' pesante, una giornata lavorativa che può avere portato arrabbiature e contrattempi. Allo stesso modo, così come il sorriso di un bambino riempie di felicità tutti coloro che sono testimoni di questo spettacolo, la malattia di un bambino è un momento molto triste, un momento che può anche far cadere nel panico le mamme, soprattutto le mamme al primo figlio, le giovani mamme che si trovino alle prese con la malattia dell'infanzia, quali morbillo, pertosse, varicella. Del resto, questi e altri disturbi sono quasi inevitabili nei primi anni di vita. Forse allora è opportuno e simpatico sapere come comportarsi quando il bambino si ammala.

quanto tempo è contagiosa la pertosse? E se la zia ha un figlio affetto da varicella, può lei, sana, portare la malattia al nipote? Oppure, si può fare due volte la parotite? All'inizio dell'anno scolastico qualche puntualizzazione a proposito delle più comuni malattie infettive dell'infanzia può risultare cosa utile, ma anche in tutti gli altri periodi dell'anno forse torna utile un piccolo promemoria da tenere a portata di mano per una eventuale rapida consultazione. Il nostro promemoria, verbale naturalmente, è stato redatto da Roberto Ballario.

Cominciamo parlando della varicella, che è una malattia che conferisce immunità permanente, che quindi non è possibile ripetere. Esiste tuttavia l'eventualità che un individuo che ha da tempo superato la varicella contragga un'affezione denominata herpes zoster, detta popolarmente fuoco di Sant'Antonio, caratteristica dell'adulto. Una persona affetta da herpes zoster può contagiare un bambino di varicella e ciò dimostra che il virus della malattia è lo stesso. Parliamo del periodo di incubazione. Si definisce così il periodo che intercorre tra contagio e manifestazione della malattia. È generalmente di 11-15 giorni, nel caso della varicella si intende, eccezionalmente però può essere più lungo. Il periodo di contagiosità, ovvero il periodo forse più temuto, inizia alla fine del periodo di incubazione, poco prima della comparsa delle lesioni cutanee caratteristiche della malattia, e dura per 6 giorni dopo l'ultima gettata di vescicole. Il contagio è possibile solo direttamente tra malato e sano. E perché no? Parliamo anche della ripresa scolastica. Un bambino può riprendere la scuola esibendo certificato medico che documenti essere intercorso un periodo di almeno 7 giorni dalla comparsa dell'ultima gettata di vescicole. Ancora, ricordiamo che non esiste vaccino per questa malattia.

Il nostro sarà un elenco molto veloce di quelle che sono, come dicevo, le più diffuse malattie dell'infanzia. Abbiamo già parlato della varicella, un discorso importante è anche quello che riguarda il morbillo. Anche il morbillo è una malattia che conferisce l'immunità permanente. Come abbiamo detto a proposito della varicella, dunque, è impossibile ripetere questa malattia una volta che la si sia avuta. Il periodo di incubazione va dal momento del contagio alla comparsa dell'esantema, e cioè praticamente un periodo di 14 giorni. Da ricordare che il morbillo è estremamente contagioso nel periodo prodromico, vale a dire in quel periodo di circa 5 giorni che precede le prime chiazzette rosse, ed è ancora contagioso per pochi giorni, 2 o 3, dopo. Il morbillo viene trasmesso solo in modo diretto, malato sano. Curioso è il fatto che il virus del morbillo contagi unicamente attraverso la congiuntiva oculare. Se ad esempio un individuo si proteggesse gli occhi con dei perfetti occhiali subacquei, potrebbe tranquillamente stare a contatto con un ammalato di morbillo senza a sua volta ammalarsi. Esiste un vaccino antimorbillo che conferisce immunità permanente. È obbligatorio nella maggior parte dei paesi e si pratica dopo il 15° mese di vita, da solo o associato a quello della parotite e della rosolia. Il vaccino triplo non è al momento in commercio in Italia.

Un'altra malattia dell'infanzia è la parotite epidemica, meglio conosciuta con il termine familiare di orecchioni. La malattia conferisce immunità permanente anche quando il gonfiore si manifesti da un solo lato del viso. Il periodo di incubazione è generalmente di 14-21 giorni. La contagiosità non è elevatissima. Non è eccezionale il caso di un bimbo ammalato che non contagia il fratello. Il periodo contagioso comunque ha inizio qualche giorno prima della comparsa del gonfiore, per cessare con la scomparsa dello stesso. Il contagio avviene per via diretta e non esistono portatori sani. A proposito della parotite, ricordiamo che secondo le norme vigenti il bambino può riprendere la scuola a guarigione clinica, vale a dire quando il gonfiore sia scomparso e ovviamente non ci sia più febbre o altri segni di non perfetto benessere. Infine ricordiamo che esiste un vaccino contro la parotite che solitamente si pratica dopo il 15° mese, associato a quello del morbillo e della rosolia, ma non è in commercio in Italia.

La rosolia è una malattia che conferisce immunità, dunque una volta fatta non si può ripetere. Il periodo di incubazione della malattia varia generalmente da 2 a 3 settimane. La contagiosità permane dal periodo prodromico, i 4-5 giorni che precedono l'esantema per essere precisi, a tutto il periodo esantematico. Il contagio avviene sempre direttamente da ammalato a sano, non per interposta persona o per mezzo di oggetti. Esiste un vaccino che può essere praticato dopo i 15 mesi, associato a quello del morbillo e della parotite. Può anche essere praticato da solo alle femminucce. In questo caso però si ricorda che il vaccino verrà praticato soltanto alle bambine in età prepubere.

Parliamo della pertosse. La malattia conferisce un'immunità che può essere considerata permanente. Il periodo di incubazione non è costante. Solitamente infatti varia dai 10 ai 14 giorni. Bisogna inoltre tenere presente che per questa malattia è difficile stabilire esattamente la data di inizio. Generalmente si considera che il malato di pertosse sia contagioso per un periodo di 3 settimane dall'inizio della malattia. Purtroppo la fase più contagiosa è il primo periodo, quello catarrale, in cui la tosse non è ancora caratteristica. Anche nel caso della pertosse, la malattia viene trasmessa unicamente da individuo a individuo, perché non esistono portatori sani. A proposito della pertosse, è interessante sapere quando il bambino può riprendere la scuola. Generalmente dopo un periodo di almeno 21 giorni dall'inizio della malattia e naturalmente dietro esibizione di un referto medico che lo certifichi. A questa data il bambino generalmente presenta ancora accessi di tosse, ma sicuramente non è più contagioso. Come molte mamme sapranno, esiste un vaccino della pertosse che si pratica a partire dal 3° mese, associato a quello contro difterite e tetano. Non conferisce immunità permanente, infatti la validità è di circa 2 anni, ma è consigliabile limitatamente al 1° anno di vita, anche perché questa malattia è pericolosa solo nel bambino piccolo.

L'ultima malattia della quale ci occupiamo in questo veloce vademecum che ci parla delle malattie dell'infanzia è la scarlattina. Tra le malattie esantematiche, la scarlattina presenta una sua caratteristica, cioè la possibilità di contrarre più di una volta l'infezione dovuta allo stesso germe, cioè lo streptococco B emolitico del gruppo A, che provoca la scarlattina, anche se in questi casi non si avrà più quell'arrossamento della cute tipico della malattia. Ma non per questo una successiva affezione è meno grave. Da ciò deriva una conseguenza pratica. Se un bambino ha superato pertosse, morbillo o varicella, potrà tranquillamente giocare con bambini affetti da una di queste malattie. Sarà invece pericoloso frequentare un amico affetto da scarlattina, anche avendola già superata. Attenzione al periodo di incubazione, è molto breve e dura in genere da 2 a 5 giorni. Inoltre, nella malattia non curata, la contagiosità permane per l'intero periodo della malattia, ma dopo 10 giorni di trattamento con penicillina o altri antibiotici, il malato non è più contagioso. Molto delicato il discorso che riguarda le modalità di trasmissione della scarlattina, perché infatti e purtroppo per ciò che riguarda questa malattia possono esistere i portatori sani, persone cioè che trasportano il germe dal malato ad un altro individuo senza essere loro stessi ammalati. E qui nasce il problema dell'assistenza. Una nonna, ad esempio, può frequentare tranquillamente due nipotini di cui uno ammalato di scarlattina? La risposta è sì, ma solo se assumerà degli antibiotici adatti. Essi saranno tra l'altro anche opportuni perché preserveranno essa stessa non dalla scarlattina, che se ha già superato non ripeterà, ma ad una eventuale possibile infezione streptococcica, cioè angina. La ripresa scolastica avverrà 10 giorni dall'inizio del trattamento antibiotico, ma se questo non è stato effettuato, la contumace è di 40 giorni dall'inizio della malattia in assenza di complicazioni. Ed infine ricordiamo che per la scarlattina purtroppo non esiste alcuna vaccinazione.

Beh, è il nostro prontuario per conoscere e sapere qualcosa di più sulle malattie dell'infanzia si conclude qua. Naturalmente non abbiamo voluto certo sostituire un pediatra, un buon medico che comunque va sempre chiamato a costo di risultare anche un attimino troppo ansiose, senza naturalmente far preoccupare il piccolo che dal momento che non sta bene avrà bisogno di tutto il nostro amore, di tutta la nostra pazienza e anche della nostra sicurezza.

0: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla città e sul suo territorio. Oggi una puntata, oserei dire, speciale, perché parliamo di un evento molto particolare per Cremona, un evento nuovo. Parliamo di uno spettacolo che si intitola La potenza della fragilità e lo facciamo con Mattia Cabrini, il regista. Benvenuto, anzi bentornato direi a Torrazzo con Vista, e Giorgia Magagnoli dell'Associazione Giorgia.
1: Ciao a tutti, grazie dell'invito e parliamo della potenza della fragilità.
0: Siamo pronti, abbiamo scherzato prima, l'Associazione Giorgia non porta il tuo nome, ecco, no. Cioè, anche se è lo stesso.
1: Sono solo Giorgia, la Giorgia era un'altra,
0: poi Giorgia Calabrini. Ci racconterai magari meglio il contesto, quindi abbiamo i nostri ospiti, abbiamo già dato il titolo dello spettacolo di cui parleremo poi durante la nostra puntata, ci resta solo una cosa da fare. Ci affacciamo?

0: Allora, dicevamo, parliamo di uno spettacolo che andrà in scena tra poco più di 10 giorni, alla data di uscita della puntata. E, c'è tensione.
1: Sì.
0: E, da dove nasce questo spettacolo? La potenza e la fragilità nasce di fatto da un volto, che è quello che troviamo anche in locandina, ma lascio raccontare a voi, decidete voi chi comincia.
1: Allora, la potenza della fragilità in realtà nasce quando è stata fondata forse l'Associazione Giorgia, però in questo caso nasce dallo spettacolo dell'anno scorso. Gianluca, grazie al suo bellissimo libro, ci ha chiesto di colmare il vuoto che Chiara ha lasciato e ci ha chiesto di abitarlo, e da questo è nato uno spettacolo, una storia Chiara, che ha visto impegnata l'Associazione Giorgia appunto e la compagnia dei piccoli, e ha voluto raccontare Chiara con le parole del papà, di papà Gianluca, e l'anno scorso al Filo abbiamo appunto intrapreso questo cammino che prosegue quest'anno con la potenza della fragilità. È proprio vero, la fragilità racchiude in sé una potenza, e devo dire che il teatro inclusivo, anche se dopo 8 anni e mezzo che faccio parte di questa compagnia, mi chiedo chi includa chi, perché in realtà quando arrivi lì e sali su quel palco ti accorgi che a popolarlo sei tu, e tante persone diverse da te, speciali, che hanno sì delle fragilità, ma tu ti accorgi delle tue, quindi tu porti le tue e tutti insieme le condividiamo. E quello che porto a casa tutte le volte, tutti i martedì e tutte le volte che ci incontriamo, perché comunque ci vediamo anche al di fuori del teatro, sono i valori che diciamo sono i valori che comunque rappresentava Giorgia, e che sono incarnati adesso in tutti i ragazzi, tutte le persone che popolano quel palco. Quindi la verità senza filtri, senza maschere, anche se siamo

0: teatro di maschere ne mettiamo, e in questo Mattia ci aiuta tantissimo, la libertà di esprimerci, e loro ti insegnano veramente questa semplicità nel liberarsi, nel fluire, che tu non hai, io non ho. Quindi arriviamo da un agire quotidiano dove ci carichiamo di rigidità, di costrutti, di un dover essere, perché nei contesti o lavorativi o familiari, insomma, non possiamo sempre essere noi stessi. Ecco, lì lo siamo senza giudizio. E questa è proprio la potenza, il coraggio di essere presenti, il coraggio di essere lì. E questa cosa la impari. Cerchi di portartela a casa ogni volta, poi almeno io non sono tanto brava, per cui i refresh dei martedì mi servono. E quest'anno proprio la urliamo con questo spettacolo teatrale che vuol proprio lanciare questo messaggio di dignità e di voglia di vivere proprio una vita dignitosa. E questi ragazzi e noi, perché alla fine, ripeto, siamo tutti fragili a modo nostro, dobbiamo riuscire a superare i limiti che ci sono, o quantomeno spostarli un po' più avanti. E lo facciamo coinvolgendo la cittadinanza e sensibilizzandola al significato di fragilità e di disabilità.
1: Mattia, ce lo accennava Giorgia, nasce questo spettacolo già da un'esperienza l'anno scorso, da una storia chiara. Ci dai una panoramica su Chiara?
2: Oh sì. Io ho conosciuto Chiara proprio attraverso un laboratorio di teatro, quindi lei partecipava sempre con grandissima puntualità e una grande disponibilità. Cioè, io ricordo di lei il posso andare, posso andare, posso andare. Cioè, ogni volta che c'era un gioco, un esercizio, un'improvvisazione, io spiegavo: adesso, ragazzi, faremo questo, chi vuole può andare, proporre un'idea. E lei mi guarda e dice: posso andare, posso andare. C'era questa voglia di andare sul palcoscenico e di giocare. E quindi poi era veramente geniale, no? In alcuni aspetti. Però era fortissimo questo motore del dire sì, che spesso invece in chi partecipa in un laboratorio è un po' frenato, perché chiaramente c'è sempre un po' il no, ma non va, no, ma non sono capace, no, ma ho paura, no, cosa faccio? E invece questo atteggiamento positivo nel senso di dire sì, è diventato per me un motore per andare a incontrare poi questi segmenti di città e proporre loro questo gioco, in maniera tale che diventi un'esperienza non solo per il pubblico, chiaramente vedrà lo spettacolo, come diceva Giorgia, ma per gli attori, cioè portare delle persone sul palco diventa nutriente per loro. Provargli a far sperimentare questo, sì, dai, giochiamo, proviamoci.
1: Per come abbiamo conosciuto Chiara, credo che le relazioni siano una parola chiave, no? Cioè, è riuscita a tenere insieme mondi molto diversi tra loro, molto lontani, e a farli incontrare nella sua persona. È, secondo me, molto bello che questo succeda ancora, cioè ancora di più, no? Si esaspera forse questo aspetto nello spettacolo.
2: Sì, assolutamente. Un altro aspetto di Chiara, che ricordo volentieri, era il suo andare al centro. Tu quando sì, fa sorridere perché in base a dove un attore si mette, no? Al centro del palcoscenico, ai lati, ai margini, sul fondo, in prima o in proscenio, capisci delle cose. Però non era un centro, come dire, egocentrico, no? Di quello che va là, perché adesso ci sono io. Ma era una sorta di centro di attrazione, che diventava poi per gli altri uno stimolo ad andare, no? Quindi un appoggio nel gioco che poi si sviluppava. E in questo caso nello spettacolo è accaduto così, cioè la possibilità di ospitare in scena giornalisti, sportivi, insegnanti, studenti, e poi la cosa andrà avanti anche nei prossimi anni, mi ricorda un po' quella dinamica, cioè di tornare verso un centro che poi è il palcoscenico, ma il palcoscenico alla fine è specchio, no? Di tante cose, quindi è bellissimo vedere come si mescolano questi mondi. Che tu dicevi, delle bolle, no? Delle bolle di umanità che si guardano. Mi ha fatto una prova recentemente, una delle prime con tutti i gruppi, e c'era già un'atmosfera, per quanto io fossi completamente agitato, perché è uno spettacolo che ha la dimensione
0: No,
2: d'opera lirica,
0: agitato,
2: se bisogna tenere
0: no.
2: d'occhio mille cose, però ecco, poi guardando l'umanità, no? Di queste persone che sono sedute in quinta e guardano e si guardano, eccezionale, sì.
0: E fanno il tifo l'uno per l'altro,
2: Anche.
0: persone mai conosciute, quindi che abbiamo visto, magari qualcuno sì, si conosceva, però il fatto di essere lì e di condividere un progetto importante. Mi fa sorridere quando racconti di Chiara, Chiara, io Chiara l'ho conosciuta, se posso.
1: Come no?
0: Ero alle elementari ed ero seduta da sola alle lezioni dei rappresentanti di istituto. Ero lì in via Manzoni, in via Decia, e lei arriva con Anna, che era l'insegnante di sostegno, e si avvicina, molla l'insegnante, viene lì e si presenta e dice: io sono Chiara, tu chi sei? Ha detto: io sono Giorgia. E ha saltato Papa e Ciccia, che era il laboratorio che si faceva a scuola. Lei è stata di fianco a me tutto il tempo, mi ha detto che lei era la figlia del sindaco e poi ha voluto sapere tante cose di me: e il tuo papà cosa fa, e che lavoro fai, perché sei qua, come si chiama la tua bambina, perché mia figlia era in prima elementare e lei in quinta. Però è stato un incontro fenomenale, spiazzante, e quella era Chiara, voglia di relazionarsi, di stare in gruppo.
1: Questa voglia di relazionarsi la state vedendo anche tra le persone che sono in scena, che dicevate non si conoscono tra loro, cioè sta funzionando come acceleratore di relazione, come...
2: Allora, secondo me sì, anche perché vedo che le persone sono persone che vengono da delle vite ovviamente quotidiane, che sono quelle di tutti, quindi faticano a dire adesso nei miei impegni lavorativi, familiari e quant'altro dedico 2 ore al teatro, a venire alle prove, cioè non è gente che ha scelto un corso di teatro piuttosto che fa l'attore, e quindi c'è sempre un po' questo inizio dove si arriva trafelati, no? In un tempo che è ritagliato da delle agende che chiaramente gli insegnanti, ma tutti i lavori. Però poi un modo di andare via, di salutarsi, che è diverso, no? In cui ti dicono grazie per questa ora e mezza, per queste 2 ore in cui io non ho fatto niente di eccezionale, se non essere stati lì con loro e avergli dato la possibilità di parlare di un tema come quello della fragilità e di guardarsi reciprocamente. Quindi tu dici acceleratore di relazioni, mi sembra la parola giusta. Sì, sì, è proprio qualcosa che le facilita, le accelera e le rimette un po' al centro.
0: È una sorta di, anche di divulgazione emozionale, se vogliamo dire, perché effettivamente tu sei lì e partecipi a un qualcosa che in fondo ti tocca, cioè tu sei stato alunno, hai avuto relazioni con gli studenti, hai fatto degli sport e ti accorgi che quella è vita vera, per cui partecipi allo spettacolo in maniera presente, quindi sì, secondo me...
2: Sì, e la cosa bella è che è gente comune, ancora una volta a me affascina molto questo, no? Uscire a volte dall'impostazione del teatro e quindi da degli attori formati a cui chiedi delle cose, ma ritrovarsi in scena delle persone che ci arrivano con quella meraviglia, no? Con quello stupore che è tipico del bambino ma che tu vedi nell'adulto, e quindi è veramente per tutti, cioè non è prendiamo quelli portati o quelli che hanno un po' l'amicizia con Chiara piuttosto che con le associazioni coinvolte, ma è davvero una cosa che può risuonare in tanti e in tante.
0: Anche perché è una dimensione priva di giudizio, quindi tu veramente sperimenti una realtà e, ripeto, una dimensione dove ti senti libero di esprimerti e di lasciarti proprio andare, fluire. E ognuno lo fa a suo modo, quindi se Mattia ci chiede, non so, di essere farfalla, io sarò farfalla Giorgia, la Sara sarà farfalla Sara, Remigio farfalla Remigio, e saremo tutti diversi ma speciali, non c'è un giusto, uno sbagliato, si va e, come dice lui, si gioca e si sta insieme, perché comunque la rete relazionale che c'è tra di noi, che si forma, è veramente
2: chissà come sarà
0: forte.
2: Questa scena delle farfalle,
0: ma bellissima. Oh, spoilerato,
2: non si può dire.
1: Dici qualcosa diteci qualcosa sullo spettacolo, se si può.
2: Sì. Allora, si intitola La potenza della fragilità, che è un titolo di una trilogia, perché il nostro obiettivo sarebbe quello di andare avanti con questo discorso. Allora, ci sono dei temi nel teatro che in realtà sono delle catene montuose, cioè faccio sempre questo esempio, no? È come se tu dicessi vado a fare una gita su Monte Baldo, benissimo, cioè ci vai in giornata, scendi, ma a volte dici voglio trattare il tema delle Alpi, ok, ti serve una vita, ecco, la fragilità è un po' così, quindi l'idea di prendersi del tempo è un po' per questo motivo. Però bisognava dare dei sottotitoli. L'inverno, il sonno apparente, è il primo sottotitolo, perché il tema del tempo è il primo tema importante, cioè un andare avanti, e quindi l'inverno è il tempo della morte, dove di fatto la natura sembra morta, ma in realtà sta solamente riposando. E quindi c'è questa potenza, c'è questa natura in potenza, questa vita in potenza, che viene raccontata attraverso i costumi e le scenografie. Cioè il clima dell'inverno per me racconta questo. Poi ci sono due personaggi, che sono un lui e una lei, che potrebbero essere un padre e una figlia, ma anche due fratelli, ma anche due amici, ma anche due amanti, che si stanno cercando. E c'è questa continua ricerca, a me ricorda molto il Cantico dei Cantici come modalità, se lo conoscete, cioè quel dialogo tra un lui e una lei che si vogliono bene e che attraversano un mondo, e questo mondo è il teatro. E dentro questo teatro incontrano dei personaggi. I personaggi in realtà non sono i giornalisti, gli sportivi, ma sono appunto segmenti di umanità che poi lì dentro però diventano altri personaggi. Quindi questi incontri poi determinano il cambiamento e il ritrovarsi di lui e di lei. Ci sono le musiche che accompagnano tutto questo, che sono state scritte da Giacomo e Tommaso Ruggeri, che ha fatto un lavoro di composizione eccezionale, basandosi proprio su delle idee e poi su dei video che io gli mandavo delle prove. Ci sono le scenografie e i costumi di Giulia Cabrini e Antonio Spada, che hanno ridisegnato i personaggi, più di 80 persone, quindi un lavoro davvero enorme.
1: Sì, altro enorme. Che l'opera.
2: E poi c'è tutta anche la parte tecnica, insomma, la Compagnia dei Piccoli si è data molto da fare per vestire questa poesia, ecco.
1: Mm-hmm. E si va in scena al Ponchielli.
0: E si va in scena al Ponchielli il 7 maggio. Quindi accorrete luminosi,
2: portate sì. Delle torce.
0: No, ecco, ho spoilerato un'altra cosa. Tu hai spoilerato un'altra cosa.
1: Se non l'avessi detto.
0: Veramente. Vabbè, accorrete numerosi, perché ci sono pochi posti.
2: Sì, è un segno anche questo, che il teatro.
0: La risposta è stata,
2: come dire, quello che viene considerato importante a Cremona, perché per me è davvero il Teatro Ponchielli, il garage di casa, il ponte di Po può diventare un teatro meraviglioso, cioè non è che io non ho tutta questa ansia rispetto al Ponchielli, però c'è un rispetto rispetto a un teatro che è il teatro, no, della città. E il fatto che il teatro abbia detto di sì ad un progetto di questo tipo è bello, perché ospita la città, va in scena la città, ecco.
0: Beh, noi siamo un po' agitati, che siamo
2: sì,
0: al Ponchielli.
2: Sì, saresti agitati comunque.
0: Anche tu sarai agitato, ma perché le dimensioni ovviamente sono diverse. Noi siamo abituati a lavorare al Monteverdi in un contesto più piccolo, più intimo, per cui, e siamo molto abituati a stare vicini, molto vicini, per cui dobbiamo, ecco, come dice lui, occupate lo spazio, girate tutti gli spazi.
1: Le solite cose che dice Cabrini,
0: sì,
1: insomma.
0: Solite cose. Sì, coprite i buchi. E sì, dobbiamo imparare bene a amministrare il tempo, perché effettivamente le musiche ci dettano un ritmo, però insomma siamo... Non vediamo l'ora di metterci in gioco.
2: Sì, c'è tutta la macchina teatrale, sì, sì. Quindi la musica è composta ad hoc, quindi a quel tempo lì, il costume, la prova costume cucito apposta, cioè che è tipico del teatro. E quindi vedere che ci sono anche delle maestranze che lavorano per te dà valore. Ecco, non abbiamo preso quello che avevamo nell'armadio, certo, per portarlo lì, tanto il messaggio è bello. No, no, è un messaggio che ha bisogno di essere
0: strutturato,
2: sostenuto da una parte artistica. Ecco.
1: Certo. C'è forse un aspetto che tante volte viene sottovalutato, ma quanta professionalità c'è dietro un lavoro che si pone a volte come amatoriale, come, esatto, uno spettacolo per valorizzare un tema sociale, prettamente umano, vorrei dire, ma quanto lavoro ci sta dietro davvero?
0: Quanto lavoro ci sta dietro?
2: Sì, tantissimo, tantissimo. Poi è chiaro che in un spettacolo di questo tipo si parte anche un po' dalle persone, cioè sono persone che hanno detto vengo, e a un certo punto io gli ho detto ok, tu ti metti lì, cioè come quando fai magari la regia di un testo classico che, certo, hai già in mente un progetto e quindi gli puoi chiedere delle cose. In questo caso comunque era interessante chiedere cosa fosse per loro la fragilità, e quindi un'idea c'era, però questa idea si doveva scontrare con loro, e poi bisognava scrivere e tagliare, e insomma c'è una cura di tutto questo.
0: Poi il lavoro che viene fatto comunque durante l'anno di improvvisazione aiuta anche a costruire, quindi Mattia, Maddalena, Esther sono presenti e annotano tutto quello che succede sul palco durante l'anno, durante le prove, perché vengono fuori messaggi e situazioni interessanti, che poi giustamente il lavoro del regista è quello di rielaborarlo e
2: sperare che abbia una coerenza.
0: Certo, sempre.
1: Su questo coerenza. Siamo fiduciosi.
0: Sì, sì.
1: Ci dicevate che però c'è una progettualità a lungo termine, no?
0: C'è una progettualità, sì, perché come ho detto siamo partiti dall'anno scorso. L'anno scorso in teoria era l'autunno.
2: In teoria perché non l'avevamo deciso, però era chiaramente deciso. Uno spettacolo l'autunno. Che raccontava una perdita.
0: Una perdita,
2: no? Quindi
0: esatto.
2: È vero che anche questo incontro con Chiara è stato l'innesco, ma adesso non è, anche questo secondo me è molto bello da dire, non è lo spettacolo su Chiara, no? Esatto. Dal punto di vista biografico. È uno spettacolo che nasce da quell'esperienza, dal libro, e poi ciascuno ha lavorato su dei pezzi, la distanza, il bacio, lo sguardo, l'abbraccio, cioè su dei temi che sono andati a svilupparsi poi con loro e che andranno avanti negli anni con altri
0: categorie,
2: gruppi, forze altri dell'ordine, gruppi. Imprenditori, maestre d'asilo, cioè ci sono tanti gruppi.
0: Sì, in realtà che fanno parte, come dicevamo, della città, della vita di ognuno di noi, perché è uno spettacolo che racconta la vita, quindi dobbiamo coinvolgere e sensibilizzare comunque la cittadinanza a una tematica che è molto importante.
1: Quanto valore ha per l'associazione essere parte, anzi insistere su questo progetto?
0: Allora, è importante anche perché se pensiamo che l'associazione nasce in ricordo di Giorgia, un ricordo che non poteva, non doveva essere personale da ricacciare in un passato. Giorgia nella sua vita ha iniziato e percorso un cammino che doveva continuare, per cui amici, persone fantastiche, familiari hanno deciso di fondare l'associazione nel 97 e nel 2007 è nato appunto il teatro inclusivo, che racconta e concretizza quelli che sono i valori di Chiara, quindi la sua dedizione all'altro, senza grandi cose. Lei stava lì, quindi dedicava il suo tempo, l'ascolto, il suo sorriso, e mi fa sorridere, ecco, nel libro che hanno scritto su di lei, parlano della sua carrozzina, perché lei nella malattia ovviamente non è più riuscita a camminare, anche se all'inizio cadeva, si rialzava. Quando non è più stata capace, ha accettato la carrozzina, definito come il mezzo d'assalto. E a me questa immagine di lei, guerrafondaia, in senso ovviamente dell'amore,
1: bello,
0: esatto,
1: certo.
0: Nel senso più bello, l'ha portata con determinazione veramente ad accostarsi a fragilità di tutti i tipi, quindi tossicodipendenti, prostitute, carcerati, perché lei sosteneva che nella fragilità siamo tutti uguali, quindi non c'è il ricco, non c'è il povero, non c'è il bello, non c'è il brutto, e in questo bisogna sostenersi. Lei aveva una forza, una fragilità esteriore, ma una potenza appunto che è riuscita a dimostrare, e non poteva finire così, per cui l'associazione Giorgia si è rimboccata le maniche e ha deciso di concretizzare nel quotidiano delle azioni che servissero proprio a sensibilizzare e avvicinare la cittadinanza a questo tema e offrire anche un aiuto concreto, non solo umano ma anche economico, quindi sostegno a persone fragili, a famiglie che vivono la fragilità attraverso appunto iniziative, attraverso la vicinanza con altre realtà cremonesi, e il teatro appunto è una di queste.
1: Il tema fragilità, Mattia, mi sembra incroci anche un po' la storia della Compagnia dei Piccoli nella sua essenza, cioè una compagnia che per definizione si definisce dei piccoli e si identifica con una formica.
2: Sì, ed era proprio questo il pensiero dietro, cioè non fare un teatro per bambini come a volte si pensa, ma partire dal piccolo, perché dal piccolo si possono fare delle rivoluzioni, no? Io dico sempre, ahimè, che i grandi della terra fanno spesso dei pasticci e i piccoli invece dal basso, da sotto, riescono a ricostruire, ecco, dei pezzi. Quindi questo tenere insieme ciò che è culturale, ciò che è artistico, ciò che è sociale, che a volte nella nostra testa sono un po' cose scisse, quindi c'è il sociale, c'è l'artista, c'è il culturale, in realtà nella nostra esperienza, nel nostro lavoro stanno insieme, cioè sono come ingredienti della stessa ricetta, no? E quindi tutto va a nutrire quello che è la vita di un artista, ma di uno spettatore, ma in realtà poi di una città, ecco, quindi.
1: E poi questo credo si concretizzi nel teatro anche, cioè, no?
0: Sì, il teatro, se possiamo dire, cioè teatro inclusività, teatro, associazione Giorgia sono un po' uno il moltiplicatore dell'altro, quindi vivi e sperimenti un'esperienza del noi che nel quotidiano non vivi, cioè ti accorgi, come dice lui, c'è un'integrazione che effettivamente quando sei lì respiri, palpi, per cui tu arrivi a teatro e sei accolta dalla meraviglia della Sara che urla a tutti che sei arrivata, Remigio che ti dà la pacca sulla spalla, Matteo che arriva con la sua vocina timida e ti dice come stai, cioè neanche in casa a volte mi chiedono come sto, e quindi tu ti senti proprio...

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

0: Tra le tante destinazioni dell'8x1000 emergono anche gli interventi legati al sociale e in particolare alle famiglie. E da questo punto di vista l'8x1000 rappresenta un moltiplicatore concreto di risorse e servizi per le persone più fragili con importanti ricadute sociali. È un volano per incrementare le attività di welfare anche attraverso la costruzione di reti solidali e il rafforzamento di una vera e propria cultura del volontariato. In questo contesto si collocano tutti gli interventi portati avanti dal consultorio familiare diocesano. Simona Lauterio è la presidente.
1: Il consultorio familiare diocesano nasce a Cagliari nel 1977, in un momento in cui ancora i consultori pubblici non esistevano. Quindi la Chiesa, come risposta alle esigenze, diciamo, sociali del momento, aveva ritenuto appunto di lanciare questo progetto, che chiaramente all'epoca aveva delle caratteristiche completamente diverse rispetto a quelle attuali. Quindi si rivolgevano al consultorio proprio tutte le persone che non avevano possibilità di accedere diversamente anche alla sanità. Siamo un gruppo di professionisti e in particolare offriamo un servizio di consulenza familiare, poi abbiamo il psicologi, counselor, abbiamo una consulenza legale, consulenza rotale, una consulenza etica, la consulenza medico-scientifica e poi un servizio di mediazione familiare e dei conflitti. E laddove non arriviamo noi, chiaramente cerchiamo di fare rete con gli altri servizi diocesani e non, con i quali, diciamo, collaboriamo, perché la cosa fondamentale è l'accoglienza alle persone. Quindi nel momento in cui si rivolge a noi una persona, cerchiamo comunque di accompagnarla, ascoltarla e laddove non possiamo aiutarla noi, cercare di indirizzarla in un posto appunto dove possa trovare un aiuto che sia adeguato. Per esempio, spesso purtroppo ci imbattiamo in persone che hanno problemi di dipendenza. È chiaro che in questi casi il nostro intervento può essere limitato, perché hanno bisogno chiaramente di professionisti specifici, però il nostro supporto diventa importante, perché le persone hanno bisogno di essere viste, di essere ascoltate e di essere accolte, e così facciamo con loro questo percorso e poi li indirizziamo nei centri specifici per i loro problemi. Abbiamo poi, oltre appunto questo gruppo, diciamo, di professionisti che, ripeto, svolge il proprio servizio assolutamente in maniera volontaria, diciamo, e gratuita, così come sono gratuiti tutti i servizi che offriamo. E accanto appunto a questo gruppo di professionisti abbiamo anche 5 operatori di segreteria che svolgono il prezioso servizio di accoglienza, perché il lavoro all'interno della segreteria è fondamentale, perché è il momento in cui la persona ha il primo contatto con la nostra struttura, è il momento in cui la persona ha preso coraggio di fare magari quella telefonata, e quindi il servizio di accoglienza telefonica è fondamentale. Se vogliamo caratterizzarci per il nostro servizio, dobbiamo dare qualcosa che è qualcosa di diverso, quindi un'accoglienza della persona proprio a 360 gradi. Quindi investiamo molto su questa formazione, infatti proprio come gruppo facciamo tanti momenti formativi, appunto appoggiandoci a esperti vari che fanno parte appunto della confederazione o comunque anche a livello locale, e quindi durante l'anno, grazie anche alla sovvenzione che ci viene dall'8x1000, investiamo una parte di questi soldi proprio in momenti formativi che ci aiutano ad aggiungere quel di più alla nostra singola professione.
2: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

0: Caro Gesù, insieme ai bambini. Le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Un programma di Monica Mondo a cura di Antonella Becciu. Caro Gesù.
1: La tristezza sottrae senso e vigore alla vita, che diventa come un viaggio senza direzione e senza significato. Questo vissuto così attuale ci rimanda al celebre racconto del Vangelo di Luca sui due discepoli di Emmaus. Essi, delusi e scoraggiati, se ne vanno da Gerusalemme, lasciandosi alle spalle le speranze riposte in Gesù, che è stato crocifisso e sepolto. A un certo punto si affianca ai due discepoli un viandante. È Gesù risorto, ma loro non lo riconoscono. Lo sconosciuto si accosta e si mostra interessato alle cose che loro stanno dicendo. Nei cuori dei due discepoli si riaccende il calore della speranza.
2: Ciao ragazzi e bentornati a Caro Gesù. Oggi il Papa ci parla di un'emozione molto ricorrente nella nostra vita, ma che non ci piace tantissimo, e cioè la tristezza. E ce ne parla raccontandoci di due discepoli che stanno lasciando Gerusalemme e andando verso una città di nome Emmaus. E sono tristissimi perché è morto Gesù. E quindi camminano, ma ogni cosa sembra non avere senso. E vediamo di capire insieme se invece la tristezza può avere un senso, può avere anche un'utilità. E vediamo di capirlo insieme ai nostri amici. Bentrovati, ragazzi! Allora, oggi abbiamo qui con noi Eleonora, Martina, Caterina, Lidia e Rebecca. Benvenute! Allora, si parla di emozioni. Intanto, la tristezza è un'emozione, giusto? Quali emozioni conoscete?
3: La rabbia.
2: Poi?
3: La gioia.
2: Gioia. Poi?
3: L'invidia.
2: Ansia.
3: Gelosia.
2: Allora, sono tutte emozioni che fanno parte della nostra vita, giusto? E se dovessimo dare un colore a queste emozioni, che colore, per esempio la gioia, che colore avrebbe?
3: Giallo.
2: Giallo, perché è luminosa, è una cosa che ci fa stare bene. E la rabbia, che colore ha?
3: Rosso.
2: Perché rosso?
3: Perché è molto intenso.
2: Certo, quando ci arrabbiamo diventiamo tutti rossi, tutti paonazzi, si dice. E la tristezza che colore potrebbe avere?
3: Blu azzurro,
2: quindi un colore freddo, perché la tristezza, infatti, quando siamo tristi ci fermiamo, ci blocchiamo, non ci va di fare niente. Però vediamo se la tristezza può essere utile, forse può aiutarci a fare qualcosa. Allora, pensate che le emozioni è come se fossero tanti pezzetti della nostra vita, della nostra giornata. Cioè, in una giornata quante emozioni proviamo?
3: Tante.
2: Un sacco. Diamo un numero, proviamo a dare un numero. Quante potrebbero essere?
3: 24?
2: Ma secondo me anche di più. Tu pensa, dalla mattina alla sera proviamo tantissime emozioni, 100. Una dopo l'altra, 100, boh, chissà anche di più, 200, 300, tantissime emozioni. E allora il Papa ci parla di due discepoli che sono tristissimi, potremmo dire che sono a pezzi. Perché che cosa è successo? È morto Gesù, è stato crocifisso e loro vanno via da Gerusalemme, vanno verso questa città di nome Emmaus. Sono tristissimi. A un certo punto c'è un uomo, eccolo qua, che si avvicina a loro, ma loro non lo riconoscono. Perché?
3: Perché essendo tristi non si voltano verso magari Gerusalemme, dietro di loro.
2: Non si voltano, non lo vedono bene. Oppure sapete quando piangiamo che abbiamo gli occhi un po' annebbiati? Insomma, sono talmente presi dai loro pensieri. Loro non riescono a capire il senso di quello che è successo. È come, guardate, per farvi un esempio, è come se si trovassero

0: di fronte a un puzzle con tanti pezzi, avete presente? E se ci sono tutti i pezzi sparsi, si vede l'immagine finale?
1: No.
0: No, e quindi ecco, loro si trovano in questa situazione, non riescono a capire il senso di quello che gli è successo. Poi arriva quest'uomo e comincia a parlare con loro. E sapete che cosa fa Gesù? Gli spiega il senso di quello che loro hanno vissuto. È come se Gesù arriva, tu c'hai tutti i pezzi del puzzle, tutti sparsi. Lui arriva e comincia a ordinarli. E piano piano cosa succede?
1: Viene fuori il puzzle.
0: Viene fuori il puzzle, viene fuori l'immagine finale. E gli chiedono di rimanere a cena con loro, giusto? E a un certo punto cosa fa? Prende un gesto che loro avevano già visto, evidentemente. Prende il pane e che fa?
1: Lo spezza.
0: Lo spezza. Così. E in questo momento i loro occhi si aprono e lo riconoscono. C'è un momento a messa in cui noi portiamo all'altare il pane e il vino. Sapete come si chiama? Si chiama presentazione dei doni. E si porta che cosa?
1: L'ostia.
0: Le ostie, che sono ancora Gesù?
1: No,
0: si portano all'altare, sono ancora delle ostie. E è come se tutta la nostra vita, che è fatta di tanti pezzetti, di tante emozioni, di tante cose che ci succedono, le portiamo all'altare. Proviamo a fare un esempio. Per esempio, io all'altare la domenica porto un pezzetto della mia settimana. Che può essere?
1: Può essere che ci siamo arrabbiati molto con il nostro caro amico e che oggi, come quei due discepoli, non ci va di far niente.
0: E questa cosa viene messa lì, viene portata all'altare. Cos'altro?
1: Oppure la preoccupazione dell'interrogazione.
0: Oppure la preoccupazione dell'interrogazione, un altro pezzetto di vita viene messo lì, dimmene un altro.
1: Magari siamo caduti e ci siamo fatti male.
0: Sei caduto e ti sei fatta malissimo e quello viene messo lì, viene portato all'altare. E poi succede un fatto. Tutto questo pane, che è la nostra vita, arriva allo Spirito Santo e diventa... Chi diventa?
1: Gesù e cose belle.
0: Gesù e cose belle, perché Gesù è in grado di trasformare tutti i pezzetti della nostra vita in qualcosa che ha un senso, di trasformare tutti i pezzetti della nostra vita in cose belle. E anche la tristezza, quindi, può essere una cosa bella, può essere una cosa utile, perché Gesù è capace di trasformarla in gioia. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao, ciao ragazzi!
2: Ciao!
3: C'era una volta.

a Gesù. Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu. Vi ho parlato di quell'uomo che parlò con Dio, di nome Mosè. Ora vi dirò che fece per salvare il popolo che era con sé. La sua lingua balbettava, ma il suo bastone faceva di più. Non c'era che fare contro il faraone che non lo ascoltava più. Il buon Dio allora mandò tante piaghe su quella comunità. Cavallette, rane, fuoco e tempesta, mamma che calamità. Niente distoglieva il faraone, tra di voi nessuno partirà. Finché Dio non manda l'ultima sciagura che lo convincerà. Mosè e le piaghe d'Egitto. Vi ricordate la storia di Mosè? Il Signore gli aveva chiesto di liberare il popolo di Israele dalla lunga e dolorosa schiavitù in Egitto. Inizialmente Mosè era dubbioso. Mio Dio, sono solo un pastore, parlo male, sono balbuziente. Come potrò mai fare quello che tu mi chiedi? Verrà tuo fratello Aronne, disse il Signore. Tu metterai sulla sua bocca le tue parole e io vi suggerirò quello che dovrete fare. Terrai in mano questo bastone con il quale potrai fare miracoli. Mosè ubbidì al Signore, prese sua moglie e i suoi figli e cominciò il cammino verso l'Egitto, con il bastone, come Dio gli aveva chiesto. Arrivati in Egitto, radunò tutti gli anziani del popolo di Israele, riferendo tutte le parole che il Signore gli aveva detto, e tutti si convinsero che il Signore aveva visitato gli israeliti e aveva visto la loro sofferenza. Si inginocchiarono e si prostrarono. A questo punto bisognava convincere il faraone a lasciarli partire. Lasciali andare per 3 giorni nel deserto, affinché possano offrire sacrifici al Signore nostro Dio, affinché Egli non ci colpisca con la peste o con la spada. Mosè e Aronne dissero così al faraone. Era pur sempre cresciuto con lui come un fratello, ma il faraone non ne voleva sapere. Mosè, sei cresciuto in questa regia e ora ci ritorni da nemico? No, no, io non voglio sapere neanche chi è il vostro Dio. Ho i miei dei ed erano anche i tuoi. E non permetterò al popolo di Israele di non lavorare per 3 giorni. Anzi, dopo questa vostra assurda richiesta, li farò lavorare ancora di più. Il Signore allora suggerì di mostrare che miracoli potevano compiere. Tu, Aronne, getterai il bastone per terra che si trasformerà in un serpente. E così avvenne nello stupore e nel terrore generale. Ma il faraone, che credeva di essere invincibile, chiamò i suoi maghi e i suoi incantatori affinché facessero la stessa cosa. E ci riuscirono, gettarono a terra i loro bastoni che diventarono i serpenti. Ma il bastone di Aronne inghiottì i loro bastoni. Nulla. Il faraone non si convinse. Allora il Signore disse a Mosè: il cuore del faraone è irremovibile, ma io colpirò il suo popolo. Con il bastone opererò i miracoli per mano tua. Le acque del Nilo si riempiranno di sangue e il sangue si spargerà in tutto l'Egitto. Le acque saranno infette e nessuno potrà più bere. E così avvenne. Il popolo egiziano stava morendo di sete, ma il faraone non se ne preoccupò affatto. Duro come la pietra. Così il Signore riempì il Nilo di rane che uscirono saltando dappertutto ed erano ovunque, nelle case, nei letti, negli armadi, nelle dispense. Queste erano solo 2 delle piaghe che il Signore stava infliggendo al faraone e al suo popolo, ma ce ne sarebbero state altre se non si fosse convinto a fare uscire gli israeliti dall'Egitto. E così avvenne. Arrivarono milioni di zanzare sugli uomini e sulle bestie. Tutta la polvere del suolo si era trasformata in zanzare in tutta la terra d'Egitto. E poi sciami di tafani entrarono nella casa del faraone e in tutto il paese, devastato a causa di queste mosche fastidiosissime. E poi morirono tutte le bestie della campagna, i cavalli, gli asini, i cammelli. Ma il faraone non si era ancora convinto. Così il Signore disse a Mosè e ad Aronne: procuratevi una manciata di fuliggine e spargetela verso il cielo. Diventerà un pulviscolo che, diffondendosi dappertutto, procurerà a uomini e bestie ferite infette. Ma nemmeno il terrore e le lacrime che risuonarono in Egitto bastarono a convincere il faraone a lasciarli partire. Ma che cos'altro poteva succedere? Non ci crederete.
Improvvisamente il Signore fece piovere sull'Egitto una grandinata così forte da distruggere tutti i campi e le coltivazioni, tutto venne distrutto. E poi arrivarono le cavallette che divorarono il poco che si era salvato dalla grandine, e anche gli alberi che provavano a rinascere dopo il disastro morivano. Infine venne il buio, un buio così fitto che non si riusciva a vedere niente, nessuno poteva muoversi. Ma il faraone era un uomo ostinato e non si piegò. Così il Signore decise di colpire gli egiziani con l'ultima durissima piaga. Chiamò Mosè e gli disse: «Morirà ogni primogenito sulla terra, dal figlio del faraone al figlio della schiava, anche i primogeniti delle bestie moriranno. Si sentirà un pianto così forte, un lamento così devastante che non si è mai sentito e che mai si sentirà». E così avvenne. Ogni madre piangeva, ogni padre imprecava, anche il faraone, disperato e solo, cedette. E così Mosè partì con la sua gente, ma dopo un lungo cammino il Mar Rosso fermava la loro strada invalicabile, e intanto il faraone, che si era pentito della sua arrendevolezza, aveva dato ordine all'esercito di inseguire gli israeliti e sterminarli. «Eccoli, eccoli, arrivano, arrivano! Mosè, che cosa facciamo? Come possiamo salvarci?» Aronne esprimeva la paura di tutta la sua gente. C'erano donne, vecchi, bambini. Come avrebbero fatto a gettarsi a nuoto tra le onde? Mosè piantò con forza sulla riva il suo bastone e subito, impressionante, il mare si aprì, due barriere altissime di onde si separarono e una strada sul fondo del mare si allargava davanti a loro. Tutto il popolo si mise in marcia, confortato e gioioso, verso la salvezza. E il faraone, giunto alla spiaggia, diede l'ordine di andare avanti. «Anche noi! Forza! Senza perdere tempo! Siamo più veloci! Li raggiungeremo!» Appena l'ultimo piede di un figlio di Israele ebbe toccato la sponda opposta, il mare si richiuse come una tempesta devastante e travolse il faraone, il suo esercito, i cavalli, i cavalieri, i carri! Ecco la salvezza! Ecco la promessa che Dio aveva fatto al suo popolo! Ecco la terra donata.

0: Gesù.
1: Ciao bambini, siamo qui sulla nostra barca, la barca della Chiesa. Ogni settimana entreremo nella parola di Dio attraverso una parabola, un momento della vita di Gesù. E oggi la parola che abbiamo scelto, o meglio il Vangelo che abbiamo scelto, è proprio quello delle beatitudini, Tommasino. E ai nostri bambini abbiamo chiesto che cosa significa essere beati e ci hanno risposto con la loro semplicità. Addirittura alla fine ci hanno detto: io quando vedo una piscina meravigliosa non posso che dire beato quel bambino che ha una piscina così bella. Ma devi sapere che le beatitudini hanno un'ottica completamente diversa. Le vogliamo vedere insieme? Anzi, mi aiuti?
2: Ma certo, Don Dino.
1: Cominciamo.
2: Allora,
1: in questo bel Vangelo.
2: Cominciamo con beati i poveri in spirito. Ma allora, dobbiamo essere poveri?
1: Partiamo proprio da questo. Le beatitudini stravolgono un po' il nostro ordine. Una persona beata è una persona che sta bene. Perché il Signore oggi ci dice beati i poveri? Perché attraverso tante volte la povertà possiamo riscoprire invece la vera grandezza della nostra vita, i valori importanti. Ecco perché quel beati i poveri diventa per noi uno strumento importante e proprio mettere al primo posto anche i poveri.
2: E poi va avanti dicendo: beati gli afflitti. Ma io non voglio essere afflitto.
1: No, il Signore non ci vuole né tristi e né afflitti. Ci vuole innanzitutto felici. Ma quella felicità tante volte viene a mancare quando arriva un momento difficile nella nostra vita. E in quel momento la nostra fede deve avere quella marcia in più.
2: La prossima è facile: beati i miti. Tu sei un mito e quindi no. Beato Don Dino.
1: Non sono quelli miti, Tommasino. No, parliamo di coloro che vivono la vita con mitezza, cioè con quella bontà di animo, con quell'attenzione verso gli altri, con quell'amore anche nei confronti degli altri. Essere miti significa proprio questo: non arrabbiarsi per ogni piccola cosa, non essere troppo irruenti. Questo significa essere miti. Noi lo vogliamo essere.
2: Beati quelli che hanno fame di fame e sete della giustizia.
1: Sì, perché la giustizia è un valore importantissimo e noi dobbiamo combattere e lavorare ogni giorno perché questa giustizia si riesca a concretizzare ogni giorno nella nostra vita, per la nostra vita, ma anche nella vita degli altri. Questo è importantissimo, Tommasino.
2: La prossima è difficile.
1: Dimmi.
2: Beati i misericordiosi. Ci aiuti?
1: È più semplice di quello che pensi, invece, caro Tommasino. I misericordiosi sono coloro che hanno bisogno di perdono. Beati loro. Beati coloro che riconoscono le loro colpe e chiedono perdono. Sai qual è la cosa più difficile nella vita, Tommasino?
2: Quale?
1: Chiedere perdono. Però noi dobbiamo imparare, perché quel perdono ci verrà concesso sicuramente dal buon Dio. E questo non ci mancherà mai.
2: Beati i puri di cuore. Chi sono?
1: È la cosa più bella. I puri di cuore sono coloro che hanno un cuore pulito, coloro che non dicono parolacce, coloro che non vivono di rancori, coloro che non vivono di rabbia, che non portano anche la cattiveria nella vita delle persone, ma che conservano il loro cuore umile e pulito.
2: E quest'altra mi piace tanto perché mi fa pensare alla mia amica, la colomba Martina, che porta sempre il ramo di ulivo. Beati gli operatori di pace.
1: È più semplice, questa è proprio la più semplice. Gli operatori di pace sono coloro che portano la pace, coloro che la costruiscono. Anche noi, cari bambini, possiamo essere operatori di pace. Come? Dove? Ma nella nostra vita, nella nostra quotidianità, nella nostra classe, con i nostri amici, a casa, con i miei parenti, con il mio fratellino. Essere operatori di pace significa avere il desiderio, la voglia e anche la forza di costruire questa benedetta pace che tutti desideriamo. Queste sono le beatitudini, una mappa immensa, gigante, per essere felici.
2: Oh, una mappa del tesoro, il tesoro è Dio allora!
1: È proprio Lui, è Gesù che si fa conoscere e riconoscere, Tommasino.
2: Che bello, grazie!
1: Ciao bambini, alla prossima settimana! Ciao!
0: Caro Gesù, insieme ai bambini, le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Le musiche della sigla sono di Mario Incudine. Caro Gesù.

0: Caro Gesù, insieme ai bambini. Le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Un programma di Monica Mondo a cura di Antonella Becciu. Caro Gesù.
1: La morte appare una specie di tabù, un evento da tenere lontano, qualcosa di cui parlare sottovoce per evitare di turbare la nostra sensibilità e tranquillità. Che cosa è dunque la morte? È davvero l'ultima parola sulla nostra vita? Solo l'essere umano si pone questa domanda, perché lui solo sa di dover morire. La morte potrebbe essere davvero sconfitta con la scienza? L'evento della risurrezione di Cristo ci rivela che la morte non si oppone alla vita, ma ne è parte costitutiva, come passaggio alla vita eterna.
2: Ciao ragazzi, allora siamo

0: In un periodo bellissimo dell'anno, cioè in Quaresima. E la Quaresima è quel periodo di riflessione, preghiera, che ci prepara all'evento centrale della nostra fede, che è la Pasqua, la morte e la resurrezione di Gesù. E durante la Quaresima si fanno tante cose, per esempio le Via Crucis, che sono dei momenti di preghiera in cui ricordiamo tutti i momenti della passione di Gesù sulla via della croce. E sapete, la croce ci parla di vita, ci parla di resurrezione, però ci parla anche di morte. E come dice il Papa nelle parole che abbiamo ascoltato, non sempre ci piace parlare di questo argomento. È un argomento tabù di cui il mondo non vuole parlare. Ma noi qui a Caro Gesù ci abbiamo Gesù, non abbiamo paura di niente e vogliamo affrontare anche questo argomento insieme ai nostri amici. Ben trovati, ragazzi! Allora, la morte è un momento della nostra vita, è il momento finale, la fine. E la fine non ci piace tanto perché per esempio, che ne so, la fine di una vacanza. Com'è la fine di una vacanza?
1: Bruttissima.
0: Bruttissima, perché? Perché? Che succede?
1: Perché bisogna tornare a scuola, bisogna fare i compiti.
0: E per esempio quando finisce un gioco, anche un gioco bello, che ne so, state giocando con i vostri amichetti e mamma e papà dicono dai, forza, torniamo a casa. Come vi sentite, Valerio?
2: Che non ci va di andare perché ci stavamo divertendo.
0: E quindi vorresti rimanere?
2: Sì.
0: Insomma, alla fine ci piace?
2: No.
0: No, possiamo essere tutti d'accordo, siamo tutti d'accordo. Beh, la fine non ci piace tanto e non ci piace neanche la fine della vita, che è il momento della morte. Sapete, pensare alla morte ci rende un po' tristi, però attenzione, perché il Papa dice che è un argomento di cui possiamo parlare, che ha una sua bellezza. Sapete, il mondo non vuole tanto parlare della morte. A volte cerchiamo un po' magari di renderla spettacolare. Non so se vi capita mai di accendere la televisione e guardare il TG. Ci sono quelle notizie di cronaca nera. Oppure i film horror. Voi li guardate i film horror?
1: No. Allora, due volte. Uh-huh. La mosca e la mummia. I film horror. Però mi piaceva sia la mummia che la mosca.
0: E come vi siete sentiti quando l'avete visto?
1: Sia un po' triste, sia un po' che fa ridere.
0: E per esempio il cimitero è un luogo che ci piace o
1: no,
0: che vorremmo evitare?
1: Per niente.
0: Lo vorremmo? Perché?
1: Sì, lo vorrei evitare. Perché prima lì ci sono molte persone care che non ci sono più ormai. E ti fa rendere molto, ma molto tristi.
0: Però io vi voglio dire una cosa. Che dovete sapere che i primi cristiani hanno iniziato a riunirsi, a stare insieme in dei luoghi che non ci aspetteremmo. Un po' perché si dovevano nascondere, perché c'erano i romani che li perseguitavano, e un po' perché trovavano in quei luoghi qualcosa di luminoso. Si riunivano nelle catacombe, che sono un po' dei cimiteri sotterranei, e loro non avevano paura. Perché non avevano paura? Chi è che ha sconfitto la morte?
1: Gesù.
2: Gesù.
0: Gesù ha sconfitto la morte. Quando l'ha sconfitta?
2: Quando l'hanno messo sulla croce.
0: L'hanno messo sulla croce. Poi l'hanno messo in un sepolcro. Il sepolcro non è un luogo bello. Però Gesù c'è entrato e quel luogo lo ha riempito di luce. Dimmi.
2: L'ha riempito anche di bellezza e di felicità.
0: Bravo. L'ha riempito di bellezza, di felicità, di luce. E allora per noi cristiani, certo, la morte è una cosa brutta, però possiamo parlarne. E sapete, non è facile però immaginarci questa vita dopo la morte, ma questa vita è vera, inizia il giorno del nostro battesimo. Non è facile immaginarla, ma io ve ne voglio parlare. Allora, qui ho delle uova. E l'uovo chi lo fa?
1: La gallina.
0: La gallina. E dentro l'uovo chi c'è?
1: Il pulcino.
0: Il pulcino. Sentite una cosa, il pulcino che sta dentro l'uovo sa, immagina la vita che c'è fuori?
1: No.
0: Per lui la vita è quella che sta dentro, giusto?
1: Sì.
0: Ma quando il guscio si schiude?
1: Vede la vita.
0: Vede la vita, brava. Esce fuori e vede la vita. E allora la nostra vita, questa vita che noi viviamo, è un po' come se noi fossimo
1: e dentro un uovo.
0: Dentro al guscio, dentro l'uovo. Non sappiamo quello che c'è fuori. La morte allora è un passaggio. L'uovo si rompe, si schiude, e noi entriamo in questa nuova vita. Chi ce la dona questa vita?
1: Gesù.
0: Gesù, il giorno?
1: Della nascita.
0: Bravissimi, bellissimi. E infatti perché a Pasqua ci scambiamo le uova di cioccolato?
1: Per ricordare che Gesù, Che Gesù ha
0: vinto la morte. Che Gesù ha vinto la morte. Che Gesù è entrato in una nuova vita, in una nuova dimensione. Vi faccio un'ultima domanda. Quando andiamo al cimitero, portiamo dei fiori. Perché lo facciamo?
2: Per ringraziare di quello che ha fatto.
0: Per ringraziare quella persona cara di quello che ha fatto e anche un po' per ricordarla, no? Nei nostri pensieri, con la nostra mente. Ma questo ricordo, nel tempo, può svanire un po'?
1: Sì.
0: Sì. Invece, quando c'è questa vita nuova che inizia col battesimo, questo ricordo non finisce mai, perché la nostra vita entra nella memoria di Dio. Dio si ricorda tutto, le cose belle, le cose, le persone che abbiamo amato, si ricorda tutto. Solo una cosa Dio se la dimentica sempre: i peccati, le cose brutte, quelle li scorda, ma le cose belle le ricorda per sempre. Bene, e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi.
3: C'era una volta.
4: Vi racconterò una storia che è già stata scritta tanti anni fa. È tratta dalla Bibbia, un libro tra i più importanti dell'umanità. Patriarchi, uomini e profeti, e arriveremo fino a Gesù. Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu. Una donna bella di nome Giuditta, vedova e di grande fede, voleva salvare il popolo di Dio contro chi pratica il male. Se ne andò un giorno da Oloferne, che la vide e se ne innamorò. Bevvero del vino e mentre lui dormiva lei la testa gli tagliò. Liberò Betulia, la città assediata, e poi Dio ringraziò. Ascoltate questa storia, il resto io ve lo racconterò. Giuditta e Oloferne. La storia che sto per raccontarvi è quella di una difficile e inaspettata vittoria contro Oloferne, un generale dell'esercito di Nabucodonosor, il re più potente dell'impero babilonese. Il re, infatti, voleva vendicarsi dei popoli che avevano rifiutato di allearsi con lui e aveva affidato il compito proprio ad Oloferne. Tutti i popoli si erano sottomessi, tranne gli israeliti, e dopo molte battaglie Oloferne e il suo esercito arrivarono a Betulia, cittadina strategica per raggiungere e conquistare la capitale, la città santa, Gerusalemme. Ed è qui che entra in scena Giuditta, una donna ebrea, coraggiosa e intelligente, di grande bellezza e di grande fede. Suo marito Manasse era morto e da quando era rimasta vedova, Giuditta digiunava tutti i giorni, tranne i giorni di festa e i giorni di gioia per Israele. Viveva nella ricchezza perché suo marito le aveva lasciato oro, argento, schiavi e schiave e terreni che lei continuava ad amministrare. Era convinta che Dio avrebbe protetto il suo popolo, ma quando gli abitanti di Betulia, assediati dai babilonesi, cominciarono a perdere le speranze, decise che in nome di Dio doveva essere lei a fare qualcosa. Doveva agire. Ma da dove cominciare? Pensò tra sé e sé. Il tempo della vedovanza doveva pur finire e così chiamò la sua ancella e le disse: aiutami a ungere il mio corpo con oli profumati e a indossare gli abiti più belli che ho. Sarò così bella e attraente che tutti mi ammireranno. Sete, gioielli, aromi speziati, capelli agghindati con nastri. Era di nuovo bellissima. Gli uomini la seguirono con gli sguardi mentre usciva dalla città. Ma dove andrà mai sola? Ma forse fugge Giuditta? Ma dove sta andando? Nell'accampamento dei nemici? Forse è una traditrice? E proprio al campo nemico era diretta, dove si trovava l'esercito di Oloferne. Subito lei e la sua ancella vennero fermate dalle sentinelle. Di quale popolo sei? Da dove vieni? Dove vai? E Giuditta rispose: sono figlia degli ebrei e fuggo da loro. Sono venuta qui a dare ad Oloferne delle informazioni per farvi vincere definitivamente la guerra senza che muoia nessuno dei vostri uomini. Quegli uomini non credevano alle proprie orecchie. Una donna così bella che sembrava essere dalla loro parte era un miracolo. Così le dissero: hai messo in salvo la tua vita, presentandoti qui per offrirci il tuo aiuto. Ti faremo incontrare Oloferne e quando sarai davanti a lui, non avere paura, ma digli tutto quello che hai riferito a noi e lui ti tratterà bene. E così avvenne. Oloferne rimase abbagliato dalla sua bellezza, la ascoltò, ma soprattutto pensava di farla sua. La accolse con tutti gli onori nelle sue tende e qualche giorno dopo le chiese di partecipare ad un banchetto. Era innamorato perdutamente di Giuditta. Giuditta accettò l'invito. Le sembrava l'occasione giusta per mettere in atto il suo piano, perché la verità era che lei non fuggiva dal suo popolo, ma voleva salvarlo, e per fare questo doveva ingannare il perfido Oloferne. Si presentò al banchetto, era così bella, ma così bella, che Oloferne perse la testa e le disse: «Bevi, divertiti con noi!» E Giuditta rispose: «Sì, signore, berrò, perché sento che la mia vita è oggi onorata come non mai dal giorno della mia nascita!» Oloferne era così felice che bevve tanto vino quanto non ne aveva mai bevuto in tutta la sua vita! Ed era talmente ubriaco che dopo poco si addormentò. Giuditta, che era entrata con lui nella sua tenda, si avvicinò alla sponda del letto. «Signore, Dio d'ogni potenza, è venuto il momento di pensare alla tua eredità e di realizzare il mio progetto per la rovina dei nemici che sono insorti contro di noi!» Detto questo, prese la sua spada, afferrò la sua testa per i capelli dicendo: «Dammi forza, Signore, Dio di Israele, dammi forza in questo momento!» E con tutta la sua forza lo colpì due volte al collo e gli staccò la testa. Poi uscì e consegnò la testa di Oloferne alla sua ancella, la quale la mise nella bisaccia dei viveri. Attraversarono di nascosto l'accampamento. Mentre tutti dormivano, fecero il giro della valle e rientrarono a Betulia. Appena gli uomini della sua città sentirono la sua voce, andarono in fretta alla porta e chiamarono gli anziani. Corsero tutti, dal più grande al più piccolo, perché non si aspettavano il suo arrivo. Allora Giuditta disse loro a gran voce: «Lodate Dio! Lodatelo! Lodate Dio, perché non ha allontanato la sua misericordia dalla casa di Israele, ma stanotte, per mano mia, ha colpito i nostri nemici!» Tirò fuori la testa dalla bisaccia e la mise in mostra dicendo: «Viva il Signore che mi ha protetto nella mia impresa!» Ecco come finiscono i prepotenti! Tutto il popolo si stupì. Si stupì profondamente e tutti si chinarono ad adorare Dio, esclamando in coro: «Giuditta, il coraggio che hai avuto non sarà dimenticato dagli uomini, che ricorderanno per sempre la potenza di Dio!» Per 30 giorni tutto il popolo saccheggiò l'accampamento nemico e Giuditta ebbe la tenda di Oloferne e tutti i suoi oggetti preziosi. Tutte le donne di Israele si radunarono per vederla e la colmarono di elogi e danzarono in suo onore. Giuditta allora, come ringraziamento, intonò un canto al Signore e per il resto della sua vita fu famosa in tutta la terra. Molti se ne invaghirono, ma lei non guardò mai nessuno perché era rimasta fedele a suo marito Manasse. Morì all'età di 150 anni e non vi fu più nessuno che spaventò gli israeliti finché visse Giuditta e per lungo tempo anche dopo la sua morte.
5: Con la tua testa in mano torno all'accampamento, Dio mi è stato accanto,

0: Dio che qui trionferà.
1: Caro Gesù,
2: caro Gesù.
3: Il matrimonio è quando un uomo e una donna si amano e quindi decidono di sposarsi e finché morte non li separi saranno sempre sposati.
4: È uno dei sette sacramenti.
5: Il matrimonio è un altro passo per camminare con Gesù e con Dio.
6: Tu ti vorrai sposare?
7: Sì. Sì, da grande.
8: Non lo so, dipende dalle conseguenze prossime.
9: Boh, non lo so, ma credo di no.
6: Perché?
9: Voglio star single.
6: Perché ci si sposa in chiesa?
4: Non per forza ci si sposa in chiesa.
3: Una specie di tradizione, credo.
4: Perché la parola eterna la puoi chiedere a Dio, insomma.
10: Ed eccoci tornati sulla nostra barca, ancora la parola di Dio ci aiuta, caro Tommasino, a scoprire, a conoscere delle cose belle. E oggi parliamo di matrimonio. Chiediamo alla parola di Dio che cos'è il matrimonio e soprattutto dove se ne parla. E c'è un passo in modo particolare in cui si parla proprio di un'unione, che è il matrimonio, un'unione concreta, bella. Per questo, dice il Vangelo, l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e loro saranno una cosa sola. E l'uomo, attenzione perché qui è importantissimo, non osi separare ciò che Dio ha unito. È una frase bellissima che io ripeto nella formula del matrimonio ogni volta che ne celebro uno. È veramente forte questa frase perché ci dà l'idea dell'indissolubilità, l'idea della forza, l'idea delle scelte definitive. Purtroppo, caro Tommasino, viviamo in un tempo in cui le scelte lasciano un po' il tempo che trovano. Rimaniamo insieme finché siamo felici, poi se non siamo più felici insieme, che facciamo? Ognuno se ne va per la propria strada. No, il matrimonio non è assolutamente questo. Il matrimonio ci parla di eternità. Quella bambina ha detto una cosa bella. Mi sa di eternità.
11: Ah, ma la parola eternità fa un po' paura, bambino.
10: Sì, la parola eternità ci spaventa un po' perché ci parla proprio di una scelta definitiva. Due persone si conoscono, decidono di passare insieme il resto della loro vita per sempre e nel matrimonio decidono di consacrare questo momento, fanno entrare Dio nella loro vita. Può succedere però che nella nostra vita questa scelta, a causa di piccoli o grandi o immensi problemi, salti e ci si divida. Fa parte della vita, fa parte della fragilità umana, fa parte della nostra esistenza. Ma noi oggi vogliamo, insieme ai nostri bambini, proprio parlare di quella bellezza che è il matrimonio.
11: Dondino, ma chissà quanti sposi avrai unito in matrimonio tu?
10: Tantissimi! Guarda, ho perso il numero dei tanti matrimoni che ho fatto e tutti hanno una cosa meravigliosa: la gioia di essere e vivere quel momento insieme. E a noi ci piace che ogni giorno questo amore si concretizzi anche nella bellezza della famiglia. Allora, caro Tommasino, i nostri bambini sono stati veramente puntuali come sempre nelle loro risposte e noi ci diamo appuntamento la prossima settimana, sempre sulla nostra barca, sempre con nuovi argomenti alla luce della parola di Dio. Ciao bambini!
1: Caro Gesù, insieme ai bambini, le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle, le musiche della sigla sono di Mario Incudine. Caro Gesù!

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Dal libro del Siracide. Rancore e ira sono cose orribili e il peccatore le porta dentro. Chi si vendica subirà la vendetta del Signore, il quale tiene sempre presenti i suoi peccati. Perdona l'offesa al tuo prossimo e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere la guarigione al Signore? Ricordati della fine e smetti di odiare, della dissoluzione e della morte, e resta fedele ai comandamenti. Ricorda i precetti e non odiare il prossimo, l'alleanza dell'Altissimo, e dimentica gli errori altrui.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte?» E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a 7, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello.
2: La parabola di oggi ci aiuta a cogliere in pienezza il significato di quella frase che recitiamo nella preghiera del Padre nostro: rimette a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Queste parole contengono una verità decisiva: non possiamo pretendere per noi il perdono di Dio se non concediamo a nostra volta il perdono al nostro prossimo. È una condizione. Pensa alla fine al perdono di Dio e smettila di odiare. Caccia via il rancore, quella mosca fastidiosa che torna e torna. Se non ci sforziamo di perdonare e di amare, nemmeno noi verremo perdonati e amati. Fidiamoci alla materna intercessione della Madre di Dio, lei ci aiuti a renderci conto di quanto siamo debitori verso Dio e a ricordarlo sempre, così da avere il cuore aperto alla misericordia e alla bontà.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

0: Nel libro del Levitico, la malattia ha il volto terribile e raccapricciante della lebbra, un morbo che sfigura chi ne è affetto fino alla putrefazione, una sorta di morte anticipata e orribilmente lenta che costringeva il malato a vivere tra la sporcizia e un fetore insopportabile, lontano dal centro abitato e privato di ogni contatto sociale a motivo del contagio. Il lebbroso doveva segnalare la propria presenza gridando a squarciagola la propria condizione di impuro, o scuotendo un campanaccio che teneva al collo, come le bestie, perché chiunque, avvertendo la sua presenza, se la desse a gambe. Il lebbroso, perciò, moriva spesso di fame e di stenti, prima che per il morbo. Brancolava, lontano da tutto e da tutti, come un morto che cammina, come uno condannato a una non vita e perciò desideroso soltanto di essere già morto. Orribile a vedersi e impuro fisicamente, era considerato di conseguenza peccatore, cioè impuro spiritualmente, e per questo punito da Dio, segno di una maledizione da tenersi debitamente alla larga. Era perciò vietato avvicinarsi ai lebbrosi, vietatissimo entrarci in contatto a motivo del contagio, pena l'essere annoverati nel loro numero. Bisognava tenerli il più lontano possibile, persino dalla vista, così da far finta che neppure esistessero, ed esorcizzare il contagio più pericoloso, quello della paura di potersi ammalare del loro stesso male e incorrere irrimediabilmente nella stessa sorte. Parallelamente al problema della malattia da tenere alla larga, si diffuse in tante società il mito dell'uomo forte, bello e in salute, un vincente, uno che non fallisce nelle sue imprese e che non deve chiedere mai, perché non sa che cosa significhi avere bisogno, essendo autosufficiente in tutto e per tutto. Questo poi, in chiave religiosa, venne interpretato come il permanere della benedizione e del favore divino. Ma la malattia colpisce in maniera indiscriminata e imprevedibile. Così l'equazione salute uguale benedizione è sconfessata dai fatti. Nel Vangelo di Marco, al capitolo primo, un lebbroso, violando le norme severissime che lo costringevano all'isolamento, esce dal suo lazzaretto per andare incontro a Gesù. Il luogo è isolato, Marco neppure lo nomina, situato quasi certamente nella regione della Galilea. L'anonimo lebbroso sa chi è Gesù, sa che può guarirlo e sa che non lo denuncerà, altrimenti non rischierebbe la lapidazione per recarsi da lui. Ne avrà sentito certamente parlare, difficilmente lo avrà visto all'opera. Il lebbroso non tiene conto dei rischi altissimi cui si espone. Crede che il male inguaribile e inguardabile che lo deturpa e lo deruba letteralmente della sua umanità meriti un riscatto. Non rinuncia all'opportunità di manifestare il suo desiderio a Gesù e una volta trovato gli si inginocchia davanti e lo supplica. «Se vuoi, puoi purificarmi». Quello che il lebbroso chiede è molto più della guarigione del corpo. È piuttosto quel che ne consegue, e cioè il suo essere reintegrato come soggetto umano a pieno titolo, il suo reinserimento nella vita sociale e religiosa. La lebbra, infatti, era considerata ben più di una malattia fisica. Era segno di impurità e di peccato, in quanto deformando le fattezze esteriori della persona si credeva deformasse anche l'immagine di Dio nell'essere umano. Ecco perché comportava esclusione tanto dall'ambito religioso quanto da quello sociale. Dietro la paura del contagio e il divieto assoluto di ogni tipo di contatto con il lebbroso si cela però una paura ben più grande, quella di essere escluso, di essere considerato un rifiuto, un errore, un reietto da tenere a debita distanza. Sembra assurdo che nel libro del Levitico, al capitolo 13, si legga «Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: Se qualcuno ha sulla pelle del corpo un tumore, sarebbe quindi Dio stesso a ordinare l'emarginazione di chi è malato. Sarebbe lecito in nome di Dio e con la sua benedizione buttare fuori dall'accampamento qualcuno ed esporlo a ogni genere di pericolo, escludendolo dalla comunità. È evidente che il testo sacro non può essere interpretato letteralmente. Era infatti normale far risalire alla volontà di Dio delle semplici norme sanitarie, evidentemente datate al giorno d'oggi, a motivo delle scoperte scientifiche e dei progressi della medicina. Gesù è contrario al fatto che il nome di Dio venga usato a sproposito, per escludere o discriminare qualcuno. Il suo è un agire libero e liberante. Alla trasgressione del lebbroso che gli si è presentato davanti per essere purificato, risponde tendendogli la mano. A chi in nome di Dio era stato escluso ed emarginato, Gesù risponde infrangendo la norma e cancellando ogni tipo di distanziamento. Egli, in nome di Dio, non tiene nessuno fuori dalla propria vita, anzi, ne è intimamente colpito, fino a farsi stringere nelle viscere, sdegnato da come il male giunga a sfigurare una persona e forse pure indignato dalla stessa tradizione religiosa del suo popolo che si limitava ad accertare la malattia e ad allontanare il malato per evitare il contagio, anche se questo aggravava la degradazione umana del malato stesso. È la compassione di Gesù che purifica il lebbroso. Il suo essersi messo in ascolto di tutto quel dolore, fino a sentirlo suo, insopprimibile, dentro le sue viscere. Ed è da questo moto interiore che scaturiscono la parola e il gesto che guariscono e risanano. Non c'è solamente una parola, ma anche una mano che si protende e che tocca, ristabilendo così quella relazione che la legge impediva. Una parola e il tocco d'una mano per tornare umani. La compassione di Gesù va ben oltre i buoni sentimenti e una commiserazione dettata dalla situazione ed espressa attraverso parole di circostanza. Smaschera la lebbra annidata nel cuore di chi, a furia di anestetizzarsi al dolore dell'altro, ne diventa indifferente. Semplicemente se ne tiene a debita distanza, così da non lasciarsene contagiare. La compassione del Maestro è piuttosto scandalosa condivisione, compromissione. Toccando il lebbroso, Gesù si lascia contagiare in qualche modo da quell'impurità. Annullando il distanziamento dovuto, entra in comunione con il malato fino a prenderne il posto, tanto che non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti.
1: Rosario Tronolone ha proposto: Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Yeah.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.
Thank you.

Thank you.
Thank you.

0: non possiamo riuscire mentre
1: Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

and you've done for the Lord.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

la parte si trova nella stessa Thank you.

Thank you.

Thank you.

peace. Jesus, the Savior, is here.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Me no fine one, what feel it up? Hey.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Canto numero 74, lodate Dio.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la misericordia e la pace di Dio, lento all'ira e ricco di amore, siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Solo il perdono sa spezzare la catena dell'odio. Fratelli e sorelle, davanti a Dio nostro Padre riconosciamo la nostra incapacità a saper perdonare di cuore come Lui perdona. La sua misericordia, che ora invochiamo, ci risani. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
1: E pace in terra agli uomini amati dal Signore.
0: Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che ami la giustizia e ci avvolgi di perdono, crea in noi un cuore puro a immagine del Tuo Figlio, un cuore più grande di ogni offesa, più luminoso di ogni ombra, per ricordare al mondo il Tuo amore senza misura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del Siracide. Rancore e ira sono cose orribili e il peccatore le porta dentro. Chi si vendica subirà la vendetta del Signore, il quale tiene sempre presenti i suoi peccati. Perdona l'offesa al tuo prossimo e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere la guarigione al Signore? Lui che non ha misericordia per l'uomo suo simile, come può supplicare per i propri peccati? Se lui, che è soltanto carne, conserva rancore, come può ottenere il perdono di Dio? Chi espierà per i suoi peccati? Ricordati della fine e smetti di odiare, della dissoluzione e della morte, e resta fedele ai comandamenti. Ricorda i precetti e non odiare il prossimo, l'alleanza dell'Altissimo, e dimentica gli errori altrui. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
3: Ripetiamo insieme: il Signore è buono e grande nell'amore.
0: Il Signore è buono e grande nell'amore.
3: Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Il Signore è buono e grande nell'amore. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia. Il Signore è buono e grande nell'amore. Non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno, non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Il Signore è buono e grande nell'amore, perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Il Signore è buono e grande nell'amore.
4: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso. Perché se noi viviamo, viviamo per il Signore. Se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Per questo, infatti, Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle. Andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Non facciamo certo fatica a capire che il tema di questa liturgia è il perdono dei fratelli e il perdono dei nostri peccati, che Gesù Cristo lega strettamente tra di loro. Non è una cosa nuova, se già la pagina del Siracide, scritta qualche centinaio di anni prima di Gesù, già fa questa riflessione da un punto di vista, diremmo così, umano. Se tu non sei capace di perdonare i peccati degli altri, come puoi presentarti davanti a Dio domandando perdono dei tuoi peccati? E già questo sarebbe più che sufficiente per una riflessione, diremmo così, sui nostri atteggiamenti interiori, perché davanti al perdono facciamo fatica. Pietro pone lo stesso tipo di domanda: quante volte dovrò perdonare? Qual è il limite del perdono? E usa un'espressione ampia: 7 è un numero di perfezione, è quasi una totalità, è comunque tanto, diciamo così, anche perché noi già fatichiamo a perdonare una volta, 2 diventa ancora più difficile e poi ci fermiamo lì. Ma la riflessione che Matteo ci propone fa parte, diremmo così, di quell'esperienza di una comunità che vive la fatica del fare comunità. Già domenica scorsa ci aveva suggerito il modo di richiamare il fratello per il bene del fratello, per la conversione del fratello, ma tutto questo finalizzato a quel sentirci una comunità, una realtà unita. E sulla stessa dinamica allora sta la pagina che abbiamo ascoltato. Perché davanti alla domanda di Pietro, quante volte dovrò perdonare al mio fratello, potremmo dire che Gesù risponde spostando un po' la questione. Potremmo dire che risponde alla domanda: quante volte potrò perdonare al mio fratello? Come faccio a perdonare? Perché quello che Gesù ci dice non è tanto il fatto che devi aumentare fino a 490 volte, che vuol dire che allora comunque a un certo punto c'è un limite, mentre lui sta dicendo no, tu devi perdonare sempre. Ma non è il devi, ma il puoi che fa la differenza. E come fai tu a perdonare al fratello? È solo se tu hai la consapevolezza che tutto ciò che tu hai, tutto ciò che tu possiedi è un dono, e un dono non meritato. L'immagine che Gesù prende, quella del servo che deve 10.000 talenti, una cifra esorbitante, il talento era una grossa moneta d'oro, e l'altro invece deve 100 denari, che era una moneta d'argento, certamente con un valore molto inferiore rispetto all'altro. 100 denari erano praticamente la paga di 100 giorni di lavoro, diciamo così, come riferimento, un debito significativo, ma comunque abbordabile. 10.000 talenti non si poteva assolutamente. Il padrone dice: vendete lui, sua moglie, i suoi figli, tutto quello che possiede. Perché sostanzialmente mette in evidenza come noi dobbiamo al Signore tutto quello che possediamo. Nulla è nostro. Non è nostra la vita, ce l'ha donata Lui. Non sono nostre le cose che possediamo, possiamo averle per un po' di tempo, ma poi le perdiamo. Soprattutto nel momento in cui moriamo dobbiamo lasciare tutto. Detto questo, allora, la consapevolezza di aver ricevuto un grande dono ti mette nella possibilità di perdonare il fratello. Ma al fondo c'è ancora un'altra dinamica, che è quella della testimonianza cristiana. L'abbiamo accennato nella preghiera di inizio. Dacci un cuore capace di perdonare come il tuo figlio, perché così il mondo veda la tua bontà e il tuo immenso amore. Ogni volta che io rifiuto di perdonare al fratello, sto dichiarando che l'amore di Dio ha un limite, si ferma, non è capace di accogliere quella persona che io non voglio accogliere. E questo vuol dire che io non ho capito l'amore di Dio, che io non sto testimoniando l'amore di Dio. Per cui la gravità non è l'essere arrabbiati, la gravità non è il fatto che l'altro comunque continua a trattarmi male, per cui avrei ragione di ribellarmi a quello che fa. La gravità è non percepire che Dio è mio padre e suo padre. Perché se lo considero solo mio padre, pongo un limite all'amore di Dio. E questo non mi è permesso. Questo è il peccato
che continuamente assale anche la nostra vita, cioè la tentazione di pensare che comunque Dio deve intervenire a castigare i cattivi, là dove non ci arrivo io, che lo faccia Lui. Ma il suo principio è un altro. Dio ama anche i cattivi. Certo, non li ama perché sono cattivi, li ama perché sono figli. Certo, desidera la loro conversione e impegna anche me a testimoniare un amore che permetta a loro di aprirsi nei confronti di Dio domandando perdono dei loro peccati. Ma a me compete davvero coltivare la consapevolezza di un amore grande, di un dover tutto a Dio. E se io ho questa consapevolezza, allora non posso fermarmi davanti alla cattiveria dell'altro, al delitto dell'altro, al male che l'altro fa, fermarmi sul male. Devo continuare a guardare il fratello che ha peccato, il fratello che è bisognoso di conversione, ma sempre fratello, perché figlio dello stesso padre.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, oggi la parola di Dio ha cantato la grandezza del perdono, e la grandezza dell'uomo che impara a perdonare. Certi della sua provvidenza e della sua misericordia, invochiamo il Padre dicendo: ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, oh Signore.
2: Per tutte le chiese cristiane, perché superano i torti che le hanno divise lungo la storia e trovino la loro unità, preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
3: Per i popoli, le nazioni, le culture, perché la ricerca della pace vinca antiche o nuove contese, preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
3: Per i nostri ragazzi e i nostri giovani, perché incontrino educatori e docenti capaci di far crescere in essi i valori di una cultura rinnovata, rispettosa dell'uomo, preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
2: Per noi qui riuniti, perché perdonando i fratelli che ci fanno torto, possiamo testimoniare l'amore misericordioso di Dio, preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. Signore Dio nostro, invochiamo la Tua misericordia, perché è grande la Tua pazienza. Il soffio del Tuo spirito d'amore cancelli i nostri rancori e la nostra collera, per essere degni discepoli di colui che ci ha riconciliati con Te, con il Suo sangue e la Sua croce. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva da noi questo sacrificio, parola di gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Ascolta con bontà, o Signore, le nostre preghiere e accogli le offerte dei tuoi fedeli, perché quanto ognuno offre in onore del tuo nome, giovi alla salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te le nostre lodi, Dio Padre Onnipotente, per i prodigi che operi in questo mondo per mezzo di Gesù Cristo, Signore nostro. In un mondo lacerato da lotte e discordie, riconosciamo la tua opera che piega la durezza dei cuori e li rende disponibili alla riconciliazione. Con la forza del tuo spirito agisci nell'intimo dei cuori, perché i nemici si aprano al dialogo, gli avversari si stringano la mano e i popoli si incontrino nella concordia. Per tuo dono, o Padre, la ricerca sincera della pace estingue le contese. L'odio è vinto dall'amore e la vendetta è disarmata dal perdono. E noi, uniti agli angeli, cantori della tua gloria, innalziamo con gioia l'inno di benedizione e di lode.

Padre Onnipotente, noi ti benediciamo per Gesù Cristo, Figlio tuo, venuto nel tuo nome. Egli è per tutti la parola che salva, la mano che tende ai peccatori, la via che ci guida alla tua pace. Quando ci siamo allontanati da te a causa del peccato, tu ci hai riconciliati per mezzo del tuo Figlio, consegnato alla morte per noi, perché nuovamente rivolti a te ci amassimo gli uni gli altri come Lui ci ha amati. Per questo mistero di riconciliazione ti supplichiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, venuta l'ora di dare la vita per la nostra liberazione, mentre cenava, prese il pane nelle sue mani, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, in quella sera, prese nelle sue mani il calice della benedizione e, confessando la tua misericordia, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la morte del Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il sacrificio della perfetta riconciliazione che Egli ci ha lasciato come pegno del suo amore.

0: Provescovo Antonio, il collegio episcopale e l'intero tuo popolo. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e le nostre sorelle che si sono addormentati nel Signore e tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Tu che ci hai convocati intorno alla mensa del tuo Figlio, raccogli in unità gli uomini di ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con la Vergine Maria, gloriosa Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi, nel convito della Gerusalemme Nuova, dove splende la pienezza della tua pace in Cristo Gesù, Signore nostro. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tuo regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
4: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.
5: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
6: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. La forza del tuo dono, Signore, operi nel nostro spirito e nel nostro corpo, perché l'efficacia del sacramento ricevuto preceda e accompagni sempre i nostri pensieri e le nostre azioni, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Ricordo che oggi concludiamo la festa dell'oratorio, alle ore 16 ci saranno le iscrizioni al catechismo e i giochi organizzati per i ragazzi, al 19.30 la possibilità di cenare insieme per l'ultima volta nel nostro oratorio e poi avremo dopo cena invece l'estrazione dei premi della lotteria ed è aperta la pesca di beneficenza, tutte realtà per sostenere il nostro oratorio. Venerdì iniziamo il corso di preparazione al matrimonio, c'è ancora spazio per iscriversi se si vuole, e poi domenica prossima avremo il pellegrinaggio diocesano al nostro santuario, il Vescovo sarà presente, alle ore 15.45 il Rosario e alle ore 16.30 la Santa Messa in santuario per iniziare l'anno pastorale. Ricordo anche che giovedì riprendiamo il giorno dell'ascolto nei due appuntamenti 16.30 e 21. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro celeste. Andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.
3: Canto numero 97, O Santissima.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Nella puntata odierna, cari amici, parleremo di povertà. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: Ancora buongiorno a tutti. Come anticipato, oggi parleremo di povertà. Parleremo di poveri. Nella vita di questi nostri fratelli vediamo riflessa la vita di Cristo. E per trattare questo tema ho invitato stamane Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Tumori di Milano. Don Tullio, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Grazie per essere anche oggi con noi. Allora, con lei oggi voglio parlare di povertà, di poveri, di carità. Il mondo ha bisogno di vedere il miracolo dei miracoli, cioè il prendersi cura dei bisognosi nel modo più disinteressato, per sconfiggere l'individualismo egoistico, per superare le meschine parzialità del calcolo e dell'opportunismo, nel modo più concreto, per non limitarsi alla sterilità delle buone intenzioni e delle belle parole, e anche nel modo più nascosto, e direi quasi pudico, per non svilire la sincerità del proprio dono con l'ostentazione, in cui altri possono essere maestri, ma non certo i discepoli di Gesù, Don Tullio.
1: Sì, sono ovviamente profondamente d'accordo. Oggi parliamo di povertà ed è interessante. Io faccio il cappellano, svolgo il servizio del cappellano dell'Istituto dei Tumori. È chiaro che se parliamo di povertà, la prima povertà che viene in mente è povertà di carattere economico, perché oggi parlare di poveri significa, dal mio punto di osservazione, parlare dell'umanità nel senso più ampio del termine. Appunto, parliamo di povertà economica, povertà educativa, povertà sanitaria, ce ne rendiamo sempre più conto, povertà sociale, povertà relazionale, una serie di situazioni che attraversano il vissuto sociale di uomini e donne del nostro tempo, quindi nostri fratelli e sorelle. Ed è anche vero che il cristiano, noi che ci definiamo cristiani perciò credenti, siamo chiamati a fare nostro lo stile stesso di Gesù, che non è, dobbiamo anche riconoscere e dire che certamente è uno stile che va decisamente controcorrente, perché se io svolgo il servizio di attenzione al povero, appunto nel senso più ampio del termine, e in qualche modo ci perdo io. Cioè noi viviamo in una società, ed è vero, profondamente radicata, concentrata sul proprio io, e il rischio di perdere di vista appunto il bisogno dell'altro, proprio perché sono preoccupato della realizzazione della mia vita. La promessa di Gesù è un po' diversa. Gesù mi dice che l'attenzione che tu sei in grado di riversare nei confronti dell'altro, appunto, come diceva lei, in modo anche nascosto, gli altri probabilmente non lo sanno, non lo sapranno. Ecco, questo dice l'autenticità di una tensione profondamente cristiana e, mi permetto di dire, autenticamente umana.

0: Don Tullio, i poveri sono nostri fratelli, sono nostre sorelle. Non dobbiamo accontentarci di lasciare loro le briciole della festa. Dobbiamo attingere alle nostre sostanze e non alla nostra abbondanza per aiutarli. Insomma, dobbiamo trattarli come ospiti alla nostra tavola.
1: Assolutamente sì. I poveri, appunto, vanno considerati e riconosciuti come nostri fratelli e sorelle, che sono frasi fatte, semplici da dire, però di fatto per chi riconosce, quindi vive in modo autentico il rapporto alla relazione con Gesù, e questo è il fondamento della nostra fede. E viceversa, rimane qualche cosa di staccato dalla nostra vita che non va a toccare minimamente la vita dell'altro, del fratello o della sorella che incontriamo. Il rischio, appunto, di lasciare ai poveri solo le briciole può essere visto semplicemente come un gesto superficiale, assolutamente insufficiente. Do qualche cosa, tranquillizzo un po' la mia coscienza, la mia anima e vado avanti per la mia strada, disinteressandomi probabilmente del bisogno reale dell'altro. Non considerarlo solo come degli ospiti di passaggio, quel che si vuol dire, insomma, domanda una condivisione autentica e ancora una volta questa domanda di perdere, tra virgolette, se seguiamo la logica del mondo, perdere qualche cosa per sé. Gesù mi dice che questo perdere, guarda, che in realtà è un guadagno, in realtà è un vantaggio. Il bene che facciamo non è mai perso, perché ritorna inevitabilmente. C'è anche il detto popolare, appunto, che quando fai il bene dimentica, prima o poi ritorna. E quando tu non agisci bene, contrario alla logica del Vangelo, prima o poi ti torna contro in modo malevolo per te. Ed è, mi sento di dire, un po' lo stile che il Papa continuamente ribadisce e sottolinea: accogliere l'altro, voler bene all'altro perché è l'altro, punto, senza fare tanti altri ragionamenti. Poi la politica dovrà fare altre scelte, d'accordo, ma non è il nostro compito di cristiani che vivono nel mondo come tutti gli altri. La tensione deve animare continuamente il nostro vissuto di uomini e donne che desiderano testimoniare il Vangelo più che con le parole, con l'esempio. Questo io credo che sia oggi particolarmente fondamentale, se vogliamo davvero dire, narrare la bellezza del Vangelo, anche particolarmente da questo

0: La miseria, la povertà devono essere combattute energicamente, facendo sì che le condizioni di vita di ciascuno siano sempre conformi alla dignità umana. Coloro che godono di maggiore influenza nella società hanno una responsabilità speciale nel promuovere le condizioni sociali che corrispondono a quella dignità. L'abbondanza materiale non deve allontanare dal regno di Dio. Quelli che possiedono beni devono sapere che questi devono essere messi anche al servizio dei più bisognosi, tenendo presente che Cristo si manifesta in particolare nei poveri e negli indigenti, di fronte ai quali, Don Tullio, siamo tutti d'accordo, nessuno può rimanere insensibile.
1: Sì, diamo per scontato che ci riconosciamo tutti in una prospettiva profondamente evangelica. Se togliamo questa logica, faccio più fatica a convincere l'altro della bontà di una scelta di questo genere. Perché se la logica dominante, io dico sempre il business, è il guadagno dal punto di vista economico, l'altro mi diventa strumentale per raggiungere il mio obiettivo, il mio punto d'arrivo, ecco, diciamo così. E quanto purtroppo l'altro viene utilizzato in tutti i campi, mi permetto di dirlo, per raggiungere il proprio tornaconto, il proprio guadagno. Certamente il compito dei politici, di chi ha maggiori responsabilità, è quello di favorire le condizioni perché si creino quei rapporti profondamente e autenticamente umani. Per il cristiano, per noi che ci riconosciamo nella prospettiva di fede annunciata da Gesù, sappiamo che l'altro, il debole e il povero, è Cristo stesso. Matteo 25 ce lo ricorda, appunto questa pagina ci ricorda esattamente che nel debole e nel malato è dato di vedere la presenza di Cristo stesso. Allora, nel momento in cui sappiamo riconoscere il debole e il fragile di fronte a me, creiamo inevitabilmente un mondo più solidale, un mondo più conforme a ciò che io mi sento di dire, chiunque, anche coloro che si dichiarano non credenti, desiderano nel profondo del proprio cuore, quindi è un guadagno per l'intera società.
0: Ecco, Madre Teresa, la grande Madre Teresa di Calcutta, un esempio luminoso dell'amore cristiano, ha detto una frase, secondo me, ricca di verità e che bisogna ricordare sempre. Ecco, affermava: il grande male della società oggi è l'indifferenza, che in un certo senso è l'anticamera dell'egoismo.
1: È assolutamente così. Perché se io sono indifferente all'altro, nel momento in cui totalmente proiettato su me stesso per realizzare quelli che ritengono essere gli obiettivi della mia vita, l'altro in qualche modo mi è indifferente, appunto. Anzi, in qualche modo mi crea anche disturbo, perché se vedo il debole, il malato, il fragile, il povero, il bisognoso in generale, ecco, questo disturba il mio modo di vedere e pensare la vita. Dove è tutto bello, tutto positivo, tutto possibile, tutto realizzabile. E perché? Perché guardo semplicemente me stesso. L'altro mi urta, l'altro mi dà fastidio. Ed è vero che l'indifferenza è preludio all'egoismo, perché io sono indifferente rispetto a tutto ciò che succede e accade attorno a me, inevitabilmente vado avanti per la mia strada.

0: La carità è la chiave per la pace e la chiave per la giustizia. E pone le basi per una vita migliore. È anche la via per la santità. La carità, Don Tullio, è l'abito esteriore, è la forza interiore del discepolo di Cristo.
1: Assolutamente vero. Allora, la nostra identità di cristiani non può essere basata semplicemente sulla legge del dare per ricevere. Poi, cioè, dobbiamo anche dire, nel momento in cui io do, c'è un riconoscimento, un apprezzamento, mi fa piacere, perché sennò si cade subito nella falsa umiltà, ecco. Questo è fuori dubbio. Però è vero che la spinta autentica del cristiano è l'amare, voler bene, sull'esempio di Gesù. È una pista, è una prospettiva ampia e anche molto elevata che viene chiesta sempre, non solo oggi, viene chiesta ai cristiani particolarmente oggi, laddove sono tante le spinte che dicono che è una scelta da stupidi, insomma, seguire la logica del Vangelo, è una scelta perdente, che secondo una prospettiva semplicemente umana è vero, però noi siamo forti dalla parola di Gesù che mi dice appunto che il bene fatto, la carità ammessa nei confronti dell'altro, esercitata nei confronti dell'altro, intanto ti rende più simile a Gesù, quindi favorisce la realizzazione di quello che per il cristiano dovrebbe essere lo scopo e il senso della vita, che è la santità, conformare la

0: nostro modo di pensare, di vedere, di agire, sempre più secondo il modo di pensare, di agire, di vedere di Gesù stesso. Sono convinto che una scelta di questo genere, si parlava prima di Madre Teresa, inevitabilmente crea dei ponti di collegamento con chiunque, perché chiunque di fronte a Madre Teresa, per esempio, non può che parlare bene, non può che apprezzare e dire che è stata una donna, non a caso è santa, è stata una donna che ha testimoniato nel concreto del vivere la parola buona del Vangelo. Credo che questo sia il compito primo e principale per ciascuno di noi.
1: Ecco, sono tanti, e concludiamo questa nostra chiacchierata, sono tanti gli impegni che tutti noi dobbiamo affrontare quotidianamente, ma credo che un giorno il Signore ci chiederà se abbiamo incontrato o visto tale persona. Ecco, non ci chiederà questo, ma se abbiamo ricevuto e parlato con i poveri.
0: Questa è l'altra grossa difficoltà ed è assolutamente vero, perché nel momento in cui io dialogo col povero, secondo quanto ho detto insomma all'inizio, povero che è ammalato, povero economicamente, povero, privo di relazioni significative, eccetera, nel momento in cui il dialogo è autentico, allora l'altro necessariamente mette in discussione la mia persona, mi stimola ad esempio diciamo così, a mettere maggiormente in gioco la mia persona nella situazione concreta. E allora diventerà vera la parola di Gesù quando dice che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Allora il mondo mi dice che non è vero, e beh, noi vogliamo credere e ritenere per vera, chi l'ha vissuto non può che confermarlo, l'invito di Gesù. Quando una persona appunto dialoga con l'altro, il bisognoso, l'ammalato, quant'altro, si sente contento interiormente, non è una contentezza che si può vedere, però la persona è felice di aver utilizzato del tempo, parte del proprio tempo, sempre importante, per mostrarsi solidale nei confronti del fratello o della sorella che incontriamo.
1: Don Tullio, io la ringrazio per la bellissima testimonianza, per quanto ci ha detto. Lei è cappellano dell'Istituto Tumori di Milano. Mi fa un'altra promessa, quella di portare il mio abbraccio e il mio bacio a tutti i malati che incontra a partire da stamane.
0: Perfetto, volentieri,
1: Grazie.
0: lo faccio, insieme alla preghiera per tutti voi, ecco,
1: Ecco.
0: grazie.
1: Grazie a Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Tumori di Milano, a cui dedico il prossimo brano.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Ed eccoci qui con l'ultima puntata di Torrazzo con Vista di quest'anno, di questo 2024. Siamo a tirar le fila e per farlo abbiamo tre ospiti d'eccezione. Abbiamo Monsignor Antonio Napoleoni, Vescovo di Cremona, ben arrivato, ben trovato.
1: Ospite normale,
0: direi. Ospite ma a casa sua, diciamo, un po' il padrone di casa qui oggi. Andrea Virgilio, Sindaco di Cremona, grazie di essere qui.
2: Grazie a voi.
0: Quasi padrone di casa, perché sì, dalla parte, esatto, abita qua di fronte, al civico di fronte. E Simone Arrighi, direttore responsabile di CR1 Cremona Oggi e tutto quello che ci è legato, tutta la comunicazione legata.
3: Normalissimo e padrone di niente.
0: Allora, no beh, padrone un pochino sì, perché poi andiamo in onda su CR1 la domenica, quindi direi che ci siamo. Diciamo, una puntata che ci aiuti a fare un po' il bilancio dell'anno, lo scopriremo man mano durante la trasmissione, ma prima di iniziare, come al solito, ci chiediamo, ci affacciamo? Ci affacciamo. Allora, dicevamo, puntata conclusiva di questo anno, proviamo a fare un po' il bilancio. Partirei da un episodio che ha visto vicini, anche fisicamente, il Vescovo e il Sindaco poco più di un mese fa. Parlo dello Maggio delle Candele nella festa di Sant'Uomo Bono, quindi un incontro tra società civile e comunità cristiana. E lei, Eccellenza, nella sua lettera pastorale per il Giubileo Lauretano, aveva invitato all'epoca i candidati, perché parlavamo di candidati sindaci, cito, a un confronto schietto e costruttivo sul presente e il futuro della nostra città, imparando tutti il metodo del dialogo e della concertazione per la ricerca e costruzione del bene comune. Ciò esige sin dalla campagna elettorale, e oltre, rispetto reciproco più che faziosità, per non attentare all'unità e alla concordia della comunità cittadina affidata alla cura di ciascuno e non solo di Sant'Uomo Bono. Com'è invecchiata questa speranza che si augurava in campagna elettorale, cioè soprattutto per quanto riguarda l'intera comunità cittadina? Si nota un legame tra le persone, questo desiderio di essere comunità, oppure c'è ancora qualche fatica che ha riscontrato in questo anno?
1: Tanto mi fa bene la domanda, perché in genere corriamo talmente tanto da non fermarci sufficientemente a fare verifica. Dicevi, se è invecchiata questa speranza. La speranza non deve invecchiare, ma deve essere alimentata proprio da esperienze. E l'esperienza che facciamo è quella di un incontro con le persone, con le porzioni di comunità, con le situazioni che si creano, che ci interpellano nell'immediato, ma chiedono molto di più una lungimiranza, uno sguardo in profondità. Ed emerge la paura, e quindi anche la paura della solitudine, del rimanere indietro, dell'essere marginati, e contemporaneamente il desiderio di essere accompagnati, di stringere nuovi patti, con tutte le esitazioni che ciò comporta. Ma mi sto accorgendo che anche l'insistenza che io cerco di portare sul vivere anche come cristiani da città prima che da parrocchie aiuta ad attingere alla fonte. Ecco, oggi, questo giorno di splendida luce del cielo lombardo che ci regalano questo inverno,
0: uno dei rari,
1: io sto godendo di un'immagine molto, molto precisa, e cioè il sole che pulisce l'aria e ci permette di sentire le montagne più vicine, più raggiungibili, ci attirano di più. Allora, come dire, è un'icona simbolica del cammino della vita delle nostre comunità, che non possono rimanere appiattite su se stesse, soffocate dalla nebbia, dalla quotidianità, dall'ansia dei risultati immediati, ma hanno bisogno di ricominciare a spaziare, sì, a salire sul torrazzo e a guardare lontano. È quello che stiamo cercando di fare, ognuno per la sua parte.
0: Sindaco, c'è stato un augurio che è arrivato durante la campagna elettorale rivolto a entrambi i candidati alla fine di quest'anno, che ha visto la sua elezione. Ci racconta un po' com'è stato vivere la campagna e poi l'elezione e l'inizio dell'esperienza da sindaco.
2: Ma sono momenti e sono fasi diverse. La campagna elettorale è il momento, diciamo così, più acuto, e dentro questo percorso è ovvio che c'è anche una componente emotiva, no? che si genera e che alimenta poi quello che è il confronto, la discussione pubblica, magari con una buona dose di enfasi. E la campagna elettorale è fatta di cose molto belle, molto piacevoli anche dal punto di vista personale, perché ti consente l'incontro con la cittadinanza, un incontro fatto di entusiasmo molto emotivo, e il compito nostro in qualche modo è quello di, insomma, prendere questa emotività, metterla nello zaino e cercare di tirarla fuori magari nelle fasi un po' più ordinarie, no?
0: A livello emotivo cosa prevale o cosa resta appunto della campagna elettorale?
2: Resta tanta vicinanza da parte dei cittadini che ti sostengono, resta ovviamente anche il confronto aspro, spesso scorretto, resta purtroppo anche il teatrino della politica, e quindi il compito è nostro è immagazzinare quello che c'è di positivo e cercare poi di portarselo dietro nel momento in cui i cittadini ti hanno dato questo grande compito, no, di investire sulla città.
1: Quindi interessante per noi che la campagna elettorale non ce l'abbiamo, cogliere le valenze positive di entusiasmo che a volte non abbiamo, ma anche goderci quella dose di sicurezza che viene dal non dover continuamente essere sotto audience.
2: Esatto, sì.
0: Come sono questi primi mesi da sindaco, punto in cui si è costantemente sotto audience? Perché poi dalla campagna elettorale si passa all'attività vera e propria.
2: Sì, si passa all'attività vera e propria, ma ci sono due aspetti diversi. Uno, che rientrava un po' nelle aspettative personali, no? Quello dell'impegno materiale, no? dei tanti problemi, delle tante opportunità che la città ti offre. C'è invece qualcosa che riguarda un po' più la consapevolezza. Ti faccio un esempio. Qualche settimana fa ero di fretta, dovevo andare a incontrare una persona, ero già in ritardo, mi ferma una signora, ma lei è il sindaco, mi scambiamo due chiacchiere, io avevo fretta perché avevo quell'impegno, e questa persona mi racconta un episodio molto triste della sua vita. E al sindaco spesso capitano queste cose.
0: Il vescovo annuisce perché capita.
1: No, è importantissimo quello che sta dicendo il sindaco Andrea. La battuta che facevo, noi dobbiamo proprio convertirci dall'ansia per l'audience alla capacità di ascolto, perché se è vero che il vescovo piove perché è nominato dal Papa e il vescovo cambia i parroci, ma la prima missione è l'ascolto di ogni persona, di ogni storia, di ogni situazione, di ogni dono anche che ci viene incontro. Senza questo ascolto nessun programma avrebbe senso. Quindi il primo punto di ogni programma civile, ecclesiale, sociale, umano, è veramente l'ascolto, che non è l'audience.
2: Esatto, e il nostro compito in qualche modo, prima appunto tu hai usato la metafora del torrazzo, no? È guardare la città su prospettive diverse. È importante essere a questa altezza e magari andare anche più in alto per guardare la città dentro una prospettiva più strategica. Ma è importante anche scendere dal torrazzo e guardare invece il caso concreto. È un po' questa la sfida che abbiamo di fronte. È importante il marciapiede che genera disagio all'anziana, perché quando esce fa fatica e rischia di cadere. È importante le prospettive della città universitaria, quindi è importante agire su una multiscalarità.
0: Occhio che ha toccato un tema su cui poi torniamo.
2: Certo.
0: Passo al direttore, qual è stato un po' lo strascico delle elezioni e di questo nuovo inizio per la città, però sempre in una continuità che chiaramente una città non può permettersi di fermarsi, dire ok, adesso ci fermiamo e poi si riparte da zero. Come lo si è vissuto a livello di cronaca e di sentire dei cittadini?
3: Guarda, mi ricollego a quello che si diceva, perché c'è un aspetto di prossimità sul quale il sindaco ha giocato anche molta della sua campagna elettorale, ed è un aspetto che deve rimanere fondamentale anche nel modo di fare informazione, cercare di essere vicini, di poter ascoltare tutte quelle che sono le richieste e le segnalazioni, perché ne arrivano tantissime attraverso tutti i mezzi di comunicazione da parte dei lettori, dei telespettatori. E questo aspetto lo portiamo avanti da appena prima dell'inizio della campagna elettorale, con le richieste dei cittadini. Chiedete ai candidati queste cose.
0: C'è quindi questo aspetto di assolutamente alta interazione.
3: C'è questo aspetto, e paradossalmente su alcuni fronti è anche aumentato dopo la campagna elettorale. Le campagne elettorali solitamente hanno un inizio fiammante, poi c'è un periodo dove magari il comune cittadino dice vabbè, adesso abbassiamo anche un attimo i toni, oppure si distacca. Poi c'è il grande momento di condivisione che sta venendo un pochino meno perché i dati poi delle affluenze calano, però c'è ancora un grandissimo interesse, soprattutto quando le elezioni sono a livello locale, a livello amministrativo. Noi lo misuriamo anche nell'audience delle dirette che facciamo quando ci sono le elezioni, quando c'è lo spoglio. Sono dirette veramente di partecipazione. Sono andati alle urne più di 80 comuni nel nostro territorio in quest'annata, e nel fare una diretta globale, mettiamola così, a livello provinciale, comunque ci arrivavano le segnalazioni dai piccoli comuni: perché non siete venuti anche qui? Poi dopo noi dobbiamo fare i conti con i nostri numeri, però c'è questo aspetto di prossimità che è fondamentale e deve rimanere, però c'è anche un aspetto di prospettiva. Giustamente si guarda oltre l'orizzonte che vediamo da queste finestre, ma è un discorso che riguarda anche i nostri mezzi di comunicazione. Non si può più pensare di guardare solo alla prossimità, bisogna immaginare anche mezzi di comunicazione, anche un giornalismo diverso rispetto a quello che stiamo facendo ora, i vostri stessi mezzi, la capacità di sperimentare anche un video podcast. È una formula, un mezzo per poter arrivare, e poter arrivare anche attraverso l'on demand, attraverso un'informazione che non è più solo ed esclusivamente istantanea e che comunque garantiamo tutti i giorni attraverso i nostri mezzi, il web, le televisioni, anche attraverso i giornali cartacei. Però c'è questa nuova frontiera dell'informazione che ti raggiunge ovunque, e anche la capacità di tutti di poter scegliere come farsi raggiungere oppure che tipo di informazione raggiungere. E questo arriva anche ora, dopo la campagna elettorale, i primi mesi della giunta Virgilio. Ci sono delle tematiche chiaramente che meritano di essere approfondite perché sono i cittadini che manifestano particolare interesse.
0: Quella più segnalata, quella,
3: se vogliamo, iniziata. Più recente, ci sono stati anche consigli comunali al più tardi un mesetto fa che hanno riguardato un tema forte, che è il tema della sicurezza, che è un tema, se vogliamo, più percepito che reale in alcuni casi. Ci sono altre tematiche, come diceva il sindaco, Cremona sta diventando sempre più città universitaria. Questo è un tema da traguardare, un tema che non può essere riferito solo a questa chiacchiera, a questi mesi, a questo anno, ma è un tema di futuro che può davvero spingere Cremona ad abbandonare quel sentimento, anche se vogliamo, di territorialità e di confine che a livello infrastrutturale diciamo sempre siamo poco serviti. Però qui adesso si gioca una partita davvero importante.
0: Allora ci fermiamo un attimo, proviamo ad affacciarci alla nostra bifora, la nostra rubrica, e poi andiamo avanti su questi temi che hai aperto, che sono molto interessanti. Andiamo con la sigla. Tre domande a testa, seguo il giro. Parto da lei, eccellenza. Stia attento cosa risponde, perché potrei rimanerci molto male. Santa Casa di Sant'Abbondio o di Loreto?
1: Di Nazareth.
0: Mamma mia.
1: Perché è la madre di entrambe.
0: Consiglio o giunta?
2: Consiglio.
0: Articolo scritto o servizio TV? Difficile.
3: Si parte dalle origini. Articolo scritto.
0: Perfetto. Mitre o pastorale?
1: Assolutamente pastorale.
0: Sindaco o educatore?
2: Educatore.
0: In città o per la città?
3: Per la città.
0: Giubileo 2025, verso Roma o da Roma?
1: Da Roma al mondo.
0: Campagna elettorale o lavoro?
2: Lavoro.
0: Cronaca o approfondimento?
3: Cronaca.
0: Ok, ci siamo affacciati in maniera molto molto particolare a questa bifora. E ora non ci resta che spostarci nel quadrante del nostro Torrazzo, perché abbiamo un quadrante molto bello, quindi diamo qualche numero. Andiamo con la sigla. Recentemente è stata pubblicata l'indagine di Italia Oggi e della Sapienza di Roma sulla qualità della vita nelle città italiane. Grande trend in crescita per Cremona su tre aspetti particolari: lavoro, ambiente e sicurezza sociale, quindi tutte quelle garanzie che consentono ai cittadini di vivere con una certa sicurezza nelle proprie relazioni e sociale. Lo dicevi prima, un piccolo stop sul tema sicurezza. Cosa ci dice questa classifica, senza soffermarci esclusivamente sui numeri, Sindaco, ma provando a darci qualche step in più? Cioè, abbiamo visto dei numeri in crescita su alcune cose, appunto il tema sicurezza già citato in precedenza, che emerge un po' come un problema, ma al di là del problema legato al caso di cronaca singolo, dove vogliamo andare a ragionare?
2: Vogliamo andare a ragionare sulla comunità, perché la comunità tiene insieme un po' tutti questi aspetti. Il compito di un'amministrazione è quello di facilitare le relazioni all'interno di un territorio, all'interno di una città. Perché? Perché in questo modo si facilitano pratiche di solidarietà, si facilita il lavoro anche dell'amministrazione, i servizi dell'amministrazione, si facilitano anche connessioni che possono sfociare in tanti progetti, che siano nell'alveo sociale, che siano nell'alveo imprenditoriale. Il compito di un'amministrazione è facilitare una città che si parla, che dialoga.
0: Nell'ambito sociale terrei forse anche il tema educativo, cioè quanto il problema sicurezza, dall'altra parte la risorsa lavoro e ambiente vanno a incidere sulle questioni educative e sulle iniziative a livello educativo da portare avanti.
2: Se io parlo di ambiente, parlo di un'amministrazione che deve essere all'altezza rispetto a determinate scelte urbanistiche, scelte territoriali, scelte di servizi all'avanguardia, la questione dei rifiuti. Però il tema dell'ambiente e della tutela dell'ambiente passa anche attraverso una cittadinanza responsabile. Quindi il tema educativo è fondamentale, lo stesso per quanto riguarda le pratiche sociali. Anche il tema della sicurezza in qualche modo riguarda tutta la partita educativa rivolta ai giovani, rivolto agli adolescenti. Questa è una sfida che investe non soltanto la delega all'amministrazione rispetto a determinati servizi, ma la possibilità di facilitare una comunità che si prende in carico un po' questi temi.
0: Ci sono già in cantiere iniziative particolari o progetti strettamente legati a questo tema?
2: Da questo punto di vista penso che sia importante entrare nella vita dei microterritori di questa città. Un quartiere spesso volentieri, lo abbiamo visto in campagna elettorale, non è soltanto fonte di problematiche, no? Generalmente quando si va nelle periferie di questa città si fotografa e si innesca il degrado, no? E magari anche all'interno del consiglio discutiamo di queste cose, problemi malutentivi. Un quartiere fatto di tantissime risorse, è fatto di oratori, è fatto di associazioni, è fatto di microazioni che vanno a generare dialogo all'interno della stessa. Il nostro compito è quello di favorire, come dire, l'incontro di queste tante realtà. Un'amministrazione a volte è un po' come il direttore d'orchestra che sa fare un po' tutto, no? A volte si mette a suonare anche lui, a volte dirige, a volte magari si mette in platea ad ascoltare. A me piacerebbe, come dire, ascoltare, no? Però penso che il nostro compito sia in qualche modo questo, di facilitare delle connessioni all'interno della città.
0: Questo è uno, diciamo, dei propositi per il 2025, cioè sì. Uno stile.
2: Ma
0: più
2: non
0: che
2: solo
0: una...
2: per me, è la pratica di una, che dovremmo avere, che dovrebbe avere anche un soggetto pubblico.
0: Eccellenza, la Chiesa, la Diocesi, come si inserisce in questa dinamica?
1: Sono felice di ascoltare queste parole chiave, che sono le stesse su cui anche la Chiesa italiana e la nostra Diocesi si stanno muovendo sulla scia del Papa, del Concilio, cioè la prossimità, la vicinanza, l'ascolto, il fare rete, non per un'esigenza soltanto di tamponamento dell'emergenza, di fronteggiamento delle insicurezze del presente, ma viceversa per far sì che le nostre radici, a cui siamo tanto grati, siano vitali e quindi trasmettano linfa a tutta la pianta, anche ai suoi rametti più periferici, agli ultimi germogli. Quindi il tema educativo non è il tema semplicemente del far sì che siano ragazzi per bene, che non diano fastidio, ma viceversa di trasmettergli il senso, la bellezza, l'energia per affrontare una complessità che nessuno da solo riesce a neppure a capire, ma che insieme possiamo padroneggiare creativamente. Se poi c'è un'ispirazione legata al dono di Dio, ecco, alla collaborazione con lo Spirito, allora nessuno scenario può impaurire, perché la Chiesa ha saputo attraversare sfide epocali rispetto alle quali quelle di oggi, certamente nuove e a volte difficili da decifrare, però non ci trovano assolutamente impreparati.
0: Quindi non ci preoccupa eccessivamente un, apparente oppure narrato disinteresse forse di tanti giovani nei confronti del mondo della Chiesa? Cioè c'è comunque una possibilità di...
1: Il disinteresse non deve preoccuparci, ma deve schiaffeggiarci, cioè deve svegliarci, perché il giovane è per DNA l'interlocutore privilegiato del dono della vita, del dono di Dio, e dovrebbe essere

0: apertura alla vita, ogni bambino, ogni ragazzo lo porta con sé. Si è anticipato purtroppo il momento in cui il consumismo e i vizi della nostra società adulta sembrano desertificare questo germoglio, e quindi noi dobbiamo anticipare e accompagnare invece il processo di risveglio, di accompagnamento, di crescita di questi germogli di vita. Dipende dalla comunità adulta, che sia adulta e non vecchia.
1: Questo è un passaggio interessante, ci lavorerete insieme,
0: tutti,
1: mi pare.
0: Tutti, ci dobbiamo lavorare tutti.
1: Direttore, tornerei da te con appunto l'indagine di cui parlavamo, sono numeri, vengono da informazioni, l'informazione è il tuo mondo, quindi come guardare a questi dati con un occhio critico, con un occhio di chi fa questo mestiere, e qual è anche, incontra davvero il sentire dei cittadini, secondo te, questa indagine?
2: Allora, ci sono degli indici sicuramente interessanti nell'indagine di Italia Oggi, vanno sempre parametrati anche con i periodi, magari sono leggermente antecedenti rispetto all'attuale giunta Virgilio, sono antecedenti rispetto a questo periodo di immediatezza che ha manifestato magari alcune problematiche. Meritano comunque riflessione. C'è un aspetto fondamentale da quei dati che riguarda anche il lavoro, lo sottolineavi tu prima, la sicurezza sociale legata anche alla possibilità di avere un lavoro. A livello occupazionale Cremona sta rispondendo, sta cercando di rispondere anche dopo un periodo economicamente drammatico, lo abbiamo vissuto in prima linea, lo abbiamo sempre detto che Cremona è stata in prima linea durante l'emergenza pandemica. C'è stato un periodo di grande ripresa, adesso la sfida è cercare di riportare tutto a livelli di prospettiva, come dicevamo prima. E ci sono anche altri dati di altre classifiche, quello che conta poi è la percezione dell'attualità. Quando il cittadino ci scrive, ci contatta per determinate notizie, quando ci relazioniamo con le istituzioni, quando ci relazioniamo con tutto il mondo cremonese e non solo. E quello credo sia il lavoro fondamentale sotto l'aspetto giornalistico, non perdere mai la misura della realtà, perché poi ci sono persone che hanno una percezione delle cose, anche dell'insicurezza, piuttosto che del decoro, piuttosto che anche di forme di spiritualità che sono accentuate o meno. E il nostro ruolo è cercare anche di capire, di mediare, di triangolare anche con le istituzioni, con le forze dell'ordine, con le cariche spirituali della città. E questo credo sia un ruolo che è fondamentale per chi fa questo mestiere, altrimenti si rischia di raccontare qualcosa che non esiste.
1: Ecco. Chiuderei, visto che il tempo non ci aiuta, con una battuta, un augurio per il 2025.
2: Un augurio per il 2025 che si possa continuare a lavorare di prospettiva, ma anche di prossimità.
1: Il Torrazzo ci aiuta in questo. Signor Sindaco, anche lei un augurio per il 2025 alla città di Cremona.
3: Concretezza, penso che sia una delle parole chiave che mette insieme tante cose, concretezza e coerenza rispetto anche ai valori che spesso affermiamo di condividere.
1: Eccellenza?
0: 2025 è anno di giubileo, pellegrini di speranza, ma lo voglio tradurre con una frase abbastanza schietta e impegnativa. I ragazzi sapranno andare incontro alla vita se noi più adulti sapremo andare incontro alla morte con fiducia e con speranza. Questa circolarità ci farà felici.
1: Bello che chiudiamo con speranza come parola di quest'anno. Quindi grazie davvero, grazie eccellenza al Vescovo Antonio Napoleoni, Andrea Virgilio, il sindaco, Simone Arrighi, direttore di CR1. Grazie a tutti voi che ci avete seguito e che ci seguite in tutte le nostre puntate. Questa puntata di Torrazzo con Vista finisce qui, ma non ci fermiamo, riprenderemo nel 2025. Intanto ci sono tutte le altre puntate da vedere. Grazie al Torrazzo che ci ospita in questa location straordinaria, all'Ufficio Beni Culturali della Diocesi. Noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento nel 2025. Ciao a tutti!

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. La gioia dell'incontro. Raccontato da Serena Saporito, Icaro TV.
1: Ore 6:45. È una giornata grigia, uggiosa, ma la luce riesce a farsi spazio tra il grigio delle nuvole e a entrare dalle grandi vetrate a tutta altezza di questa villetta sul lungomare di Riccione. Dopo la preghiera nella cappellina, quando ci si siede ai lunghi tavoli nella sala da pranzo, il chiacchiericcio pian piano sale. Entro pochi minuti, ognuno della quindicina di ragazzi che sono qui prenderà lo zaino dalla camera dove ha dormito questa notte e andrà in una delle scuole superiori della provincia, per poi fare rientro all'ora di pranzo.
2: Qui al Punto Giovane abbiamo convivenze per tutti. Il primo percorso che noi facciamo è quello di aggregare ragazzi che non sono in parrocchia, quindi vengono dalle scuole, vengono da gruppi aggregati. Poi un altro percorso che ha il Punto Giovane è quello di formare gli animatori, e quindi per loro è data anche un'esperienza di convivenza, perché la convivenza è per noi il metodo educativo, il metodo di evangelizzazione, e crediamo fortemente che solo in un contesto di comunione, di condivisione, possa nascere qualcosa di particolare, ecco.
1: Don Franco Mastro Leonardo è un po' il padre di questa famiglia allargata che condivide le giornate in questa settimana al Punto Giovane, un'esperienza voluta dal 1998 dalla diocesi di Rimini e che dal 2006, grazie alle donazioni, ha costruito questa bellissima casa dal design moderno da mettere a disposizione dei ragazzi. Una casa su tre piani, più un piano interrato con una sala giochi. Al rientro da scuola i ragazzi si fermano un po' qui, ma poi iniziano il servizio per la mensa.
3: Allora, chiamo un po' le cose. E siamo tutti stretti,
4: sì, siamo tutti stretti, sì. Per le quale va che ne rimangono
3: anche due.
1: Due volontari cucinano, ma loro devono apparecchiare e poi dovranno pulire.
5: C'è qualcuno che fa un po' di resistenza, ma convinciamo tutti, anche perché sennò dopo non mangiano. Solitamente si vive in casa con i propri genitori, si ha quello che è già fatto e non bisogna, cioè questi ragazzi, adesso lo dico proprio, non è che facciano molta casa.
3: Non è.
5: No, però.
1: Pietro, che ammette di fare poco anche lui, ha 18 anni ed è uno degli educatori o animatori, come lui e Luca, l'altro dei grandi, amano definirsi. Di convivenze al Punto Giovane ne hanno fatte molte e il loro compito è fare un po' da guida ai più piccoli. Qui si fa tutto insieme e i tavoli il pomeriggio si riempiono di libri per i compiti. Il clima rimane sempre festoso.
2: Sono pochi giorni quelli della convivenza, ma sono un aumento di gioia. Cosa che cogliamo tutte le volte è un po' questa, cioè un cambiamento del cuore. Quando si sta insieme, quando si condivide, quando si danno delle regole, dei confini, dei ritmi, dei rituali, cioè tutto cresce.
6: Ospresita, senza paura, anche tu lo puoi cantare. Non temere, dai, che non ci vuole poi tanto.
7: Questa casa è una casa di accoglienza, è una casa dove ti senti davvero a casa ed è un posto dove puoi essere te stesso, dove per me le cose sono più facili da fare.
1: La giornata si conclude nella piccola chiesa collegata alla casa. A lume di candela qui i ragazzi devono scrivere una lettera a qualcuno che si è preso cura di loro. Un pensiero su cui riflettere in questi giorni di indipendenza al Punto Giovane.
0: Si sente la Chiesa delle persone.

0: Santi della Porta Accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
1: Cari radioascoltatori, benvenuti a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale cerchiamo di sfogliare l'album di famiglia della Chiesa, in particolare a partire dalle diocesi, con le quali desideriamo condividere insieme i loro patrimoni, i santi appunto della Porta Accanto. Altre volte facciamo degli speciali, speciali dedicati ai santuari, speciali dedicati a delle figure particolari che desideriamo evidenziare e valorizzare. Ed è il caso proprio di oggi. Vogliamo infatti conoscere la figura del beato Sebastiano Valfrè, un orotoriano, figlio dunque di San Filippo Neri. E allora, per capire bene il beato Sebastiano, è giusto capire chi è stato San Filippo Neri, anche perché per la città di Torino il Valfrè è stato proprio definito il San Filippo Neri di Torino. Bene, allora vogliamo dialogare insieme al procuratore generale degli oratoriani, Padre Michele Nicolis. Padre Michele.
2: Sì, sì. Eccomi qua, buona giornata a tutti quanti, quelli che sono in ascolto.
1: Grazie infinite. Vuole dirci innanzitutto chi sono gli oratoriani?
2: Allora, gli oratoriani sono, definiamoli, una società di vita apostolica, cioè un gruppo di preti che vivono insieme. È un modello, una novità collocata ovviamente nel 500, San Filippo nasce nel 1515, muore nel 1595, per cui la sua vita lunga per il tempo, 80 anni circa, copre il 500. Il 500 sappiamo che è stato un secolo molto complesso, c'è il Rinascimento, ci fu nel 1527 il sacco di Roma che segna una ferita profonda non solo a livello politico, militare, ma anche a livello sociale, religioso. San Filippo, in questo contesto post sacco di Roma, arriva a Roma, perché lui è nato a Firenze, vive per 18 anni a Firenze, un anno a Cassino, che allora si chiamava San Germano, presso lo zio che lo vuol far diventare mercante di stoffe, suo erede, non è la sua strada. È affascinato da Roma, Roma città dei papi, Roma città di grandi glorie del passato. A 19 anni arriva, si inserisce in città, cerca un lavoro che troverà presso una famiglia fiorentina dove lui farà il precettore dei figli e studia anche lui, studia dagli agostiniani, studia la Sapienza, vive da laico impegnato, curioso di capire, di conoscere, e ci sono alcuni eventi che segnano la sua vita, tra i quali ne voglio citare due. Il primo, 1544, alla vigilia di Pentecoste, sta pregando nelle catacombe e lui definisce questo evento, un evento mistico che poi verrà, del quale si verrà a conoscenza solo alla fine della sua vita, un globo di fuoco gli entra nel petto e lo riempie dello Spirito Santo. Questo lo segna da laico ancora. Poi nel 1551 diventa sacerdote, quasi spinto dal suo padre spirituale perché lui non se ne sentiva degno, e è reduce anche dall'anno santo, ecco il secondo punto, del 1550, dove lui si impegna all'accoglienza dei pellegrini. Accoglienza dei pellegrini non solo da un punto di vista spirituale, di accompagnamento, ma anche molto pratico, molto concreto, l'alloggio, le piaghe, il mangiare, il conforto. Sappiamo che il pellegrinaggio al tempo era tutt'altra cosa, siamo reduci da un bellissimo giubileo e questo è stato senz'altro un giubileo che ha segnato, ma ha visto la gente approcciarsi alla città di Roma con grandi comodità, tutto sommato, rispetto al passato. Allora lui, forte di queste due cose, si impegna per far conoscere il Vangelo nella semplicità e da lì parte la sua azione pastorale. Vive con un gruppo di preti in una, chiamiamola, casa del clero, San Gerolamo della Carità, e lì inizia questi incontri, dapprima nella sua cameretta, poi nella soffitta della chiesa, e via via sempre si ingrandisce sempre di più. Questi sono i primi germi dell'oratorio. Lui poi diverrà rettore di San Giovanni dei Fiorentini finché il Papa gli darà quella che oggi è Chiesa Nuova, Santa Maria in Vallicella, che lui edifica nelle sembianze attuali. Allora l'oratorio è un momento di incontro, di formazione, di catechesi, di canto, di preparazione, di crescita nella vita cristiana per tutti, dove la prima cosa che si fa, e questa è una novità per il tempo, è l'ascolto e la trattazione familiare della parola di Dio. Siamo appena dopo il Concilio di Trento, ma è ancora in corso quando inizia, e sappiamo benissimo quanto il Concilio di Trento deve cercare di porre rimedio alle varie fratture che c'erano state: Martin Lutero 1517, Enrico VIII d'Inghilterra 1534, il calvinismo e tante altre problematiche del tempo. E lui parte da lì, ascolto familiare della parola di Dio, poi forma la sua gente, li educa, li fa anche divertire, stare insieme. Penso al pellegrinaggio alle sette chiese che con lui nasce, quindi l'oratorio come un oratorio, parola orare, pregare, no? Un momento di preghiera, ma una preghiera diciamo multiforme, e da lì parte tutto quanto. Poi un gruppo di preti che se ne occupa, quindi gli oratoriani, o anche vulgarmente, nel senso popolarmente detti filippini, 1575, e da lì parte la congregazione romana. Poi, verso la fine della vita di San Filippo, altre congregazioni cominceranno a nascere. Lui era un po' scettico, Napoli, Camerino e via discorrendo, fino ad arrivare alle 92 congregazioni sparse oggi nel mondo, con tutte le vicissitudini storiche, Napoleone, Unità d'Italia, che ci possono essere state nel frattempo. E qui arriviamo a Torino con il Beato Valfrei, che si colloca nella prima metà del 600. Questo spero di aver fatto un veloce.
1: Noi la ringraziamo perché questo ci permette di capire meglio quindi anche la figura del Beato Valfrei in Torino.
2: Sì, uno dei motivi per cui a Torino stanno riprendendo un po' tutta una serie di incontri e celebrazioni per il Beato Sebastiano è perché nel 2029 sarà il quarto centenario della sua nascita.

0: E allora la Congregazione dell'Oratorio di Torino, insieme all'Arcidiocesi di Torino e a tanti altri gruppi ed associazioni, stanno diciamo riprendendo questa figura. E è curioso come queste figure siano a volte un po' nascoste, ma siano fondamentali per lo sviluppo poi di altre. C'è il Valfrelo, dicevamo anche prima, qualcuno lo definisce il San Filippo di Torino, qualcun altro lo definisce l'anticipatore della stagione dei santi sociali. Forse santi sociali rischia di essere fuorviante come termine, anche se è corretto, per carità, magari direi santi della carità. In Valfrelo si riconoscono San Giovanni Bosco certamente, ma il Cottolengo, il Cafasso, il Murialdo e tanti altri santi, principalmente dell'Ottocento, che sono un lustro tuttora, c'è un motivo di umile vanto per la città di Torino. Ecco, dietro a loro c'è la figura di questo beato Sebastiano Valfrè, oratoriano, perché lui entra nella congregazione dell'Oratorio di Torino da giovane, appena fondata, con un altro che, poveretto, molto giovane, muore subito e lui rimane solo praticamente. Però lui non perde coraggio, va avanti, porta avanti la fondazione della congregazione dell'oratorio, e siamo nella metà del 600, e quindi Filippo è morto da poco più di 50 anni, è stato fatto santo Filippo Neri nel 22 del 1600, quindi è una cosa assolutamente nuova, fresca ancora nella sua, diciamo, novità e nel suo messaggio. E lui si adopera in maniera molto diciamo poliedrica nella piccola città, perché non pensiamo che la Torino dell'epoca fosse una grande città, però era una città molto viva, molto vivace, era anche la capitale, per cui sicuramente lì si intrecciavano tante forme di relazione. E diciamo che i santi normalmente che si cercano tra loro portano avanti un carisma adattandolo al contesto.
1: Quello certamente.
0: Abbiamo parlato del Filippo Neri nella Roma del 500, potremmo parlare di un santo che è a metà strada a livello di tempo tra Filippo Neri e il Valfrè, che è il San Francesco di Sales, e lo cito proprio perché diventerà importante poi per San Giovanni Bosco nella Annecy, Ginevra, a cavallo tra il 5 e il 600, e poi troviamo il Valfrè a Torino e poi via via gli altri, quindi prendono un carisma che poi è sempre il Vangelo, vero, alla base, e lo adattano nel contesto nel quale vivono, nel tempo storico e in risposta alle esigenze che ci sono, così come fece Filippo dopo il sacco di Roma di cui parlavo prima.
1: Grazie infinite per questo, e dopo lo stacco musicale, che lo dedicheremo naturalmente a questo punto a San Filippo, andremo a scoprire proprio la figura del beato Sebastiano Valfrè. Grazie.
0: Grazie, grazie.

0: Cari ascoltatori, dopo aver tratteggiato il profilo del Beato Valfrè, vogliamo andare a conoscere un po' il suo messaggio e la sua attualità con Daniele Bolognini. Daniele, buongiorno a lei.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Può aiutarci a cogliere l'attualità del Beato Valfrè? Qual è stata la sua intuizione e qual è il suo messaggio per noi oggi?
1: Beato Sebastiano vive nel 600, quindi un'epoca evidentemente lontana da noi, però viene beatificato nel 1834 e quindi è il santo che a Torino è il riferimento nell'Ottocento, e sappiamo che a Torino nell'Ottocento vivono i grandi santi che noi chiamiamo, forse in forma un po' riduttiva, sociali, ma comunque i grandi santi della carità, forse è meglio dire Don Bosco, Cafasso, Murialdo, Cottolengo e poi anche vari beati. Bisogna assolutamente dire questo, il Valfrè è stato l'ispiratore di alcune azioni di questi santi e comunque è stato sicuramente anche il loro modello. E basti pensare all'attenzione che aveva il Valfrè verso i carcerati, quindi rimandiamo subito al Cafasso, o comunque alla formazione dei sacerdoti, quindi anche ai sacerdoti che si sono dedicati appunto alla formazione dei nuovi sacerdoti. Quindi il Valfrè è un personaggio che vive, sì, rispetto a noi, lontano nel tempo, però il suo messaggio è assolutamente attuale da questo punto di vista.
0: Lo possiamo cogliere anche da qualche suo scritto, da qualche suo...
1: Sì, assolutamente. Allora, il Valfrè nasce in un piccolo paese delle Langhe, Verduno, poi viene a Torino che ha solo 16 anni, può vantare poi una formazione assolutamente solida perché frequenta da alunno esterno il Collegio dei Gesuiti e viene catturato, diciamo così, dal carisma filippino di San Filippo Neri, entra in una congregazione molto piccola a quei tempi, anziché sull'orlo dell'estinzione perché non aveva neppure una sede stabile ed erano in pochissimi padri, però lui appunto entra in questa della congregazione filippina, e la cosa che caratterizza anche un po' tutto il suo apostolato è un rapporto, una grande attenzione per i poveri, assolutamente una grande attenzione per i poveri, però anche il fatto che riesce a stabilire un rapporto veramente molto, molto profondo e anche di fiducia con i nobili e soprattutto con la casa regnante, con i duchi. In particolare lui viene poi ad un certo punto nominato precettore e consigliere spirituale del duca Vittorio Amedeo II, e quindi non si fa remore, nonostante appunto noi immaginiamo una figura del grande sovrano in un'epoca di ancien regime, quindi in cui il sovrano era veramente un personaggio intoccabile, e non si faceva remore a dargli consigli ma anche molto, molto pratici, e gli diceva: stai attento ai poveri, devi assolutamente, i poveri sono lo strumento che addirittura ti può far raggiungere la benevolenza del Signore verso di te, perché sono i figli prediletti anche del Padre Eterno. E quindi lui scrive, ad esempio c'è una lettera molto bella che lui scrive al Duca e gli raccomanda proprio questo, sempre la grande attenzione per i poveri.
2: Faccia frequenti offerte di sé a Dio e per suo riguardo replichi spesso gli atti di fede, di speranza, di contrizione, eccetera. Cose che straccano poco e giovano molto. Non le parlo della frequenza dei santissimi sacramenti, sa il giovamento che da essi ne deriva. Si raccordi sempre che non è men sovrano principe che padre dei sudditi. E sa essere massima di fede che chi è misericordioso conseguirà misericordia. Sa quanto bisogno si tiene di Dio. Se con esso se la intenderà sempre, non potrà sperare che buona riuscita alle sue intraprese.

0: Ecco, un'altra cosa molto particolare è il fatto di avere appunto questo rapporto molto, come si può dire, di fiducia, di reciproca attenzione con il Duca, fa sì che lui, durante un assedio veramente molto pesante, molto violento alla città da parte dei francesi nel 1706, diventi la figura chiave della resistenza. Quindi lui incitava i soldati a resistere, incitava le monache di clausura a pregare per perché bisognava resistere, appunto, la città non sarebbe stata conquistata dai francesi. Ripete quello che la Beata Maria degli Angeli, una beata carmelitana che vive sua contemporanea e vive nel centro della città, gli dice, appunto, che la vittoria sarebbe arrivata grazie all'intercessione della Madonna. E questo fa sì che in questi terribili mesi, da maggio fino a settembre, fino all'inizio di settembre del 1706, si guardi anche la Vergine Consolata come il punto, il santuario, l'immagine, la devozione alla Madonna come veramente la forza, il punto da cui trarre la forza per resistere, e tutto avviene secondo quello che è stato predetto dalla Beata Maria degli Angeli, e continuava a ripetere il Valfre, che la Madonna avrebbe assistito la resistenza e avrebbe aiutato Torino a restare libera, e ciò avviene come era stato predetto e come il Valfre anche ripeteva. Tutto ciò porta alla realizzazione della Basilica di Superga, per dire, ed è il regista di tutto questo, è il beato Sebastiano Valfre, che indirizza veramente tutto quello che è l'aspetto religioso di questi anni, e ha come regista il beato Sebastiano.
1: Ma posso cogliere, Daniele, che il beato Sebastiano getta quasi le basi perché poi i grandi santi successivi di Torino possano esprimersi al meglio?
0: Sì, assolutamente. Ci sono degli esempi molto belli, degli aneddoti anche molto, molto simpatici. I soldati di Ronda vedevano, quando c'era una sorta di coprifuoco, no? In città non c'era neanche l'illuminazione pubblica, quindi i soldati di Ronda erano abituati a vedere un piccolo sacerdote accompagnare le persone che dormivano per strada agli ospizi, quindi, e sapevano benissimo che era il beato Sebastiano. Quindi i vari santi, ripeto quello che avevo detto prima, che faceva l'assistenza ai carcerati. Pensiamo solo che lui muore ottantenne, quindi una bella età anche per quel tempo, e lui muore nel mese di gennaio, alla fine di gennaio, quindi in pieno inverno, e quella mattina, nonostante fosse febbricitante, aveva l'impegno di andare nelle carceri a trovare i carcerati, e non rimanda. Quindi quella mattina, il 30 gennaio, immaginiamo che freddo facesse, va appunto nelle carceri, poi torna nella sua comunità ed è poi, insomma, da lì nella giornata sarebbe morto, assistito tra l'altro dal Duca, in lacrime dal Duca Vittorio Amedeo II. Quindi questa attenzione per gli ultimi, lui passava dalle stanze, diciamo, auliche di Palazzo Ducale, quindi alle soffitte dei poveri, alle carceri, che possiamo immaginare come erano le carceri anche a quei tempi, quindi fa proprio da Tre d'Unione, e questo è quello che fanno poi anche molti santi della Torino dell'Ottocento. Immaginiamo il Murialdo era di origine borghese, quindi una famiglia appunto benestante, e non si fa remore a chiedere l'elemosina per strada, perché ha sempre tanti debiti, come anche Don Bosco è sempre stato pieno di debiti nella sua attività, perché avevano sempre bisogno di denari per portare avanti le loro opere, e quindi il beato Sebastiano era proprio in quegli anni la figura a cui loro facevano riferimento.
1: Ecco, possiamo dire dunque che un santo prepara l'attività del santo successivo. Insomma, nella storia non c'è mai competizione, ma c'è una gara come a staffetta, dove si passa il testimone e ciascuno cerca, esatto, di esprimere al meglio il proprio tratto di strada. Questo può aiutarci veramente anche oggi a comprendere che veramente tra santi non c'è concorrenza, ma c'è proprio questo concorrere al bene degli altri, sapendo assolvere in pieno quanto Dio ci affida. E potrebbe essere veramente un aspetto interessante, nonostante passino i secoli, ma sappiamo bene che, come dice la scrittura, un giorno sono come mille anni per Dio, quindi non c'è problema. Vai pure avanti, Daniele.
0: Ecco, un altro aspetto che voglio, che mi piace anche ricordare, è la sua grande devozione verso la Sindone, e ciò lo lega indissolubilmente alla storia religiosa di Torino. La Sindone era la grande reliquia della casata, la grande reliquia che guardavano tutto il mondo cristiano come la reliquia delle reliquie, no, possiamo dire. E lui scrive una dissertazione storica, perché in qualche modo si dilettava anche a scrivere, no, dormiva pochissimo, immagino, perché si dilettava a scrivere di vite di santi, sono state conservate le sue omelie, eccetera. E lui scrive ad un certo punto anche una dissertazione storica sulla Sindone. L'occasione è quella di darla alle due figlie del duca, Vittorio Amedeo II, Maria Gabriella e Maria Adelaide, che vanno, poi lasciano Torino perché diventano le consorti dei futuri re di Spagna e di Francia, quindi anche immaginiamo, e lui era stato percettore di queste due principesse. Quindi quando queste lasciano la città, lui fa come da loro come dono spirituale una dissertazione storica dove raccoglie tutte le notizie che lui appunto può raccogliere dagli altri storici che avevano scritto sulla Sindone. Quindi fa questo compendio che è anche molto interessante dal punto di vista storico. È un compendio che sì, appunto, parla di tutto quello che noi, che all'epoca si sapeva dell'origine della Sindone, dei vari passaggi, eccetera, delle casate, da una casata fino ad arrivare all'altra, fino ad arrivare di Savoia. E lui però lascia anche dei messaggi molto belli su quella che è la visione della Sindone in chiave ovviamente evidentemente spirituale. Da ricordare anche, questo è anche un aneddoto interessante, quando la Sindone ha bisogno di rammendi, perché le toppe messe dalle Clarisse nel 500, che erano state messe a seguito dell'incendio che la Sindone ha subito nel 500, quando queste toppe sono da rammendare, da sistemare, non poteva essere chiamato che il Beato Sebastiano il Duca, non ha nessun altro, cioè vede subito che può essere il Beato Sebastiano, e quindi ci sono anche, c'è un bel quadro e una bella incisione che raffigura questa immagine, è appunto rappresentata il Beato Sebastiano in ginocchio che non trattiene le lacrime e rammenda la Sindone alla presenza proprio del Duca. Quindi anche la storia del Beato Sebastiano è veramente molto legata a quella che è la sacralità, l'aspetto religioso della città di Torino, ma poi va anche oltre, perché la Sindone è quello che lui scrive, anche molto bello da questo punto di vista. La Sindone poi è patrimonio di tutta la cristianità, ma evidentemente non solo di Torino. Ecco, in un capitolo in particolare, in un capitolo di questa dissertazione storica, la Sindone diventa la chiave di lettura per una meditazione sulla risurrezione e sulla croce, sul valore della croce e sul valore e su quello che poi il messaggio che, come si può dire, appunto la risurrezione di Cristo, quindi il centro di tutto il nostro credo. E il Beato Sebastiano accoglie veramente appieno in una paginetta quello che è questo aspetto della Sindone, il fatto che ci parla di croce e ci parla anche di risurrezione.
2: La croce fu l'altare del sacrificio, la Sindone fu la veste del sommo sacerdote. La croce fu l'albero, la Sindone fu la vela con che la nave della sacratissima umanità del Salvatore, passato il soglio della morte, giunse felicemente in porto della gloria consumata. La croce vivo lo riceve e lo rese morto. La Sindone morto lo riceve e lo rese vivo e glorioso.
1: Daniele, io ti ringrazio per la tua presentazione. Ormai dobbiamo concludere questo nostro programma e questa nostra puntata dedicata proprio al Beato Sebastiano, oratoriano impegnato nella Torino del 600 e precursore di tanti altri santi che poi si susseguiranno durante i secoli proprio nella Torino ma anche in Italia.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: Il titolo di Papa, il ricordo dell'11 settembre, ci spinge a lavorare per la pace. Leone sottolinea il valore del perdono. Ancora bombardamenti nello Yemen, almeno 500 morti tra le forze della resistenza legate al governo. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Alessandro Guarasci Studio. Un ricordo delle vittime degli attacchi terroristici alle Torri Gemelle l'11 settembre 2001. Una preghiera per coloro che portano le ferite di quel tragico giorno. Così il Papa al termine dell'Angelus, in occasione del 25esimo anniversario di quel tragico avvenimento a New York. Salvatore Cernuzio.
3: Parole di memoria e di speranza, quelle del Papa all'Angelus a un quarto di secolo da quel terribile attacco in cui la storia ha cambiato direzione. Rinnovo le mie preghiere per coloro che hanno perso la vita e per coloro che continuano a portare le ferite di quel tragico giorno. Il primo pontefice statunitense lega la storia all'attualità, il dolore di quel tempo a quello vissuto in quest'epoca e in inglese lancia quindi un appello di pace. In cui i conflitti e la violenza affliggono tanti nostri fratelli e sorelle, invito tutti a pregare affinché il Signore conceda al mondo il dono della pace. Un dono alla pace, ma anche un impegno a cui Leone XIV chiama tutti i credenti.
4: Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa ci spinge a rinnovare il nostro impegno per la pace, anzitutto con la preghiera che affidiamo all'intercessione della Vergine Maria.
2: E poco prima all'Angelus il Papa aveva ricordato che perdonare sempre, anche quando è difficile, fare il primo passo. Per i particolari, Deborah Donnini.
5: È il perdono senza misura al centro della riflessione del Papa all'Angelus, il perdono che Gesù ha testimoniato fin sulla croce verso i suoi persecutori.
4: Il perdono è indispensabile e se manca non si può vivere in pace. Prima o poi, nel cuore e tra le persone, nascono conflitti, accuse, rancori, vendette che distruggono i rapporti. Dividono le famiglie, scatenano le guerre. Solo il perdono libera e riporta la luce, anche là dove la povertà materiale e morale dell'uomo per un momento ha reso cupo l'orizzonte e incerto il cammino.
5: Un'esperienza, quella del perdono, sperimentata più volte da San Pietro nella sua vita, in particolare quando, dopo aver rinnegato Gesù, lo incontra risorto sulla riva del lago di Galilea e il Signore lo invita a seguirlo. Questa carità che dimentica e guarisce segnerà per il primo degli apostoli la conferma della sua missione.
2: Andiamo in Ucraina perché una stazione di servizio vicino al confine con la Polonia è stata colpita durante un massiccio attacco di droni russi contro appunto l'Ucraina, provocando un vasto incendio. Attaccato anche un treno con 206 persone a bordo a 2 chilometri sempre dal confine. La Russia comunque non esclude al momento di tenere colloqui trilaterali in ottobre, possibile una mediazione di Cina e India. Intanto la Lituania ha chiuso l'aeroporto di Vilnius e la NATO ha fatto decollare i caccia in risposta al possibile avvistamento di droni nello spazio aereo lituano. Ancora bombardamenti e combattimenti nel sud-ovest dello Yemen. Un attacco degli Houthi infatti ha provocato la chiusura dell'accesso orientale alla città di Taiz. Le forze della resistenza schierate col governo yemenita hanno dichiarato di aver perso almeno 500 combattenti e ci sarebbero almeno 1.500 feriti. Gli Houthi hanno conquistato, lo ricordiamo, 3 isole nel Mar Rosso che darebbero loro il controllo dello stretto di Bab el Mandeb. Marco Guerra ha sentito Angela Bergantino, docente di commercio internazionale all'Università di Bari.
6: Tutti i traffici che vengono di fatto dalla Cina, dall'India, diciamo dai paesi produttori, non anche di prodotti finiti, passano dal canale di Suez per accedere al Mediterraneo e quindi devono passare da questo stretto. È all'incirca il 10-15% del commercio mondiale delle merci. Non è uno stretto semplice, comunque sono navi di grande dimensione, quindi hanno un pescaggio, cioè richiedono una profondità delle acque, e comunque il problema non è solo di rotte, ma è proprio il problema degli attacchi con i droni che possono esserci in quella zona.
2: E allora finisce qui il nostro giornale, grazie per l'ascolto, a domani.

Mamma, papà, ora vi vorrei parlare solamente dell'amore, l'amore che mi avete dato per tutta la vita, e dirvi che continuerò a ispirarvi, perché il vostro cuore è immenso, perché il vostro cuore vola e vola sopra le parole, sopra tutte le persone, sopra quella convinzione di avere la verità, la verità.

mamma, papà, un giorno ci rincontreremo e ci stringeremo forte e faremo tante cose. Quando sentirete un brivido che corre sulla vostra pelle, è lì che io sarò presente, la vostra bambina per sempre, per sempre.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Un padre al proprio figlio cerca sempre di inculcare delle regole, in genere decise, a volte meno.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel Lazio alla scoperta di Falvaterra in provincia di Frosinone. Il comune, conosciuto per le sue grotte monumentali, si trova a 282 metri sul livello del mare e conta circa 600 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Falvaterra. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Francesco Piccirilli. Allora, ci presenti il comune di Falvaterra.
2: Allora, Falvaterra è un bellissimo comune che si trova proprio a metà strada tra Roma e Napoli. L'uscita autostradale è Ceprano e si arriva in questo bellissimo paese, uno dei borghi più belli della Ciociaria, mi permetto di dirvi oggi. Un paese di circa 600 abitanti, ci troviamo a 280 metri circa sul livello del mare ed è un fantastico borgo, un borgo che trae la sua natura dalla pietra, questa pietra che troviamo nelle abitazioni del borgo e che troviamo in tutta la passeggiata che ci accompagna durante la visita del paese. Oltre al paese e alla parte storica abbiamo anche un bellissimo centro visite, le nostre bellissime grotte di Falvaterra. Con questo connubio storia e grotte riusciamo ad avere un turismo diverso, un turismo di nicchia, un turismo che punta ad avere la qualità della visita del centro storico e la bellezza della natura che ci viene incontro con le bellissime grotte. È un paese, Falvaterra, fantastica, dove io ho coniato una frase che ho ripreso, logicamente non è mia, ma oggi la voglio fare mia, ed è che Falvaterra è un paese dove chi è qualcuno può sentirsi nessuno e chi è nessuno può sentirsi qualcuno. Questo, diciamo, è il nostro paese, questo è un paese che sa accogliere il turista, ma sa accogliere anche il villeggiante che decide di rimanere con noi anche qualche giorno in più, perché è ricco di bellezze, di passeggiate, di religiosità, con una bellissima passeggiata che ci porta fino su alla Madonna, dove è possibile ammirare un bellissimo territorio e una bellissima vallata che è quella di Ceprano e i paesi limitrofi.
1: Qui si può andare in bicicletta, si può camminare?
2: Assolutamente sì, si può andare in bicicletta. Abbiamo addirittura all'uscita del comune un punto di ricarica per le biciclette elettriche, un punto dove si può fare manutenzione alle biciclette. Abbiamo una sensibilità per quello che è il turismo lento. Abbiamo rifatto un centro sportivo dove chi soggiorna da noi può anche dedicarsi la mattina ad una piccola partita a tennis o una partita di calcetto e padel. Tutti questi impianti sono stati realizzati dal comune in questi ultimi anni.
1: Lei ci teneva a ricordare questo legame di Falvaterra con i padri passionisti?
2: Assolutamente sì. Noi Falvaterra è un paese che con i padri passionisti è stata tantissimo legata, non abbiamo mai dimenticato e loro sono ancora vivi nel nostro cuore. Io, se mi posso permettere, anche da bambino vivevo lì con loro e da loro ho ricevuto tanta formazione religiosa, ho avuto la possibilità di conoscere eccellenti passionisti che hanno saputo trasmettere in me quel senso di religiosità che ancora oggi mi accompagna nelle decisioni che giornalmente prendo per il mio paese. I passionisti non ci sono più, ma noi speriamo che un giorno possano tornare, perché Falvaterra li aspetta sempre a braccia aperte.
1: Lo stemma è uno stemma particolare, no? Lo stemma di Falvaterra.
2: Allora, lo stemma di Falvaterra è uno stemma particolare ed è quello stemma che noi abbiamo deciso di riprodurre anche nella fontana principale. L'incudine, il martello, Fabbrateria, terra dei fabbri. Quindi tutti questi elementi li abbiamo uniti ripartendo dallo stemma originario e da quello che era la bellezza del centro storico. Una fontana nuova ci racconta la nostra storia, l'acqua, Fabbrateria che nasceva vicino prima al fiume, lo spostamento verso la collina e la tradizione che non è andata via, quella dei fabbri.
1: Adesso una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi: ma che cos'è Falvaterra per lei?
2: Falvaterra cos'è? Senza retorica posso dire che è una parte di me che mi porterò dentro per sempre. Io sto facendo attualmente il sindaco, ma so che questo ruolo sarà un giorno di un altro ragazzo. Un giovane ragazzo che adesso non lo sa, ma che sta ammirando il nostro paese, sta sognando una Falvaterra diversa e lui sarà chiamato a decidere per noi. Falvaterra per me è qualcosa di più. Falvaterra è un pezzo di cuore, è un pezzo di vita ed è per questo che ho deciso di vivere proprio nel centro del paese. È qualcosa che va oltre. Fare il sindaco in un piccolo paese è qualcosa che ti rimane dentro e non va più via. È un tatuaggio che ti fai dentro, però non te lo fai sulla pelle, te lo fai nel cuore.
1: E adesso incontriamo il parroco Don Silvio Chiappini. Qui siamo proprio nel cuore del borgo antico, all'interno della parrocchiale. Ci presenti la comunità cristiana di Falvaterra.
3: Falvaterra è un piccolo borgo stupendo. Potete girare per, per, per il borgo e vi accorgete la bellezza proprio architettonica. Piccola comunità che però ha tanti elementi positivi che noi cerchiamo di valorizzare nella parrocchia, evidentemente. Il problema grande della Chiesa oggi è anche la mancanza dei sacerdoti, eppure riusciamo, nonostante la fatica nel portare avanti la pastorale, però riusciamo ad avere piccoli momenti caratteristici anche della nostra zona. Qui a Falvaterra c'è una grande devozione al patrono di Falvaterra, che è San Sosio, alla Vergine Immacolata, per cui è una Vergine assunta in cielo, in cui è dedicata la Chiesa, e in queste piccole accortezze anche dal punto di vista religioso abbiamo la possibilità di avere pochi bambini, perché la comunità è molto piccola, ma la loro presenza anima la comunità. E quindi la domenica mattina, oltre alla celebrazione della messa, c'è prima della messa la catechesi.
1: Parlando della catechesi, proprio ultimamente avete fatto un lavoro sui santi.
3: Sì, abbiamo approfittato della settimana della santità, diciamo così, della prima settimana di novembre, in cui ogni ragazzo ha fatto una piccola ricerca sui santi che più aveva nel cuore, e poi abbiamo allestito un piccolo cartellone che ha permesso alla comunità di sapere il lavoro che i ragazzi avevano fatto. E questa è una cosa bella, perché ci permette di vedere come la santità non è un qualcosa del passato, ma è un qualcosa che riguarda oggi la nostra comunità. Ognuno di noi è santo, e lo è santo tanto in quanto vive la propria fede nella propria vita quotidiana.
1: Senz'altro la festa più partecipata è quella del patrono.
3: E certo, la festa del patrono, che ricorre il 23 settembre, ma per quanto è partecipata, nel passato è stata anticipata addirittura di una settimana, perché poi Falvaterra è composta anche da tante persone che negli anni poi si sono trasferiti a Roma o ad altre città, ma tornano l'estate, quindi popolano questo nostro piccolo borgo nei mesi di luglio e di agosto, e per facilitare a loro la possibilità di essere presenti alla festa del patrono, la festa del patrono civile e anche religiosa è stata spostata dal 23 settembre alla prima settimana di settembre, proprio per dare a tutti la possibilità di vivere anche l'appartenenza con la propria terra e il proprio patrono.
1: Un paese molto religioso, e già lo si vede all'interno, perché si arriva nella piazza e c'è subito una piccola cappellina.
3: Sì, sì, una cappella che ha all'interno un bel quadro dell'addormentarsi, chiamiamolo così, di San Giuseppe, quella che noi definiamo la morte di San Giuseppe, ma in realtà quella è molto bella e significativa ed è molto legata proprio al cuore dei falvaterrani.
1: E nell'itinerario religioso abbiamo anche un santuario dei padri passionisti.
3: Sì, per anni questa comunità è stata retta dai padri passionisti per secoli. San Paolo della Croce è colui che ha fondato questo convento, che purtroppo però da 8 anni è chiuso, perché i padri passionisti hanno lasciato questo paese in quanto i loro numeri impediscono la loro presenza, anche se continuano ad essere presenti in tante maniere. Per esempio, la domenica mattina in quel convento c'è una chiesa, e ancora la domenica mattina c'è una messa spesso celebrata da loro.
1: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
3: La bellezza di questo borgo è la serenità e la pace. Io penso che chi vuol trovare pace e serenità nel caotico mondo delle nostre città e delle nostri ambienti, vuole trovare un momento di pace e serenità, venga a Falvaterra. E qui troverà tutto quello di cui il cuore ha bisogno.
1: E a Falvaterra anche l'itinerario del gusto merita interesse. Lo percorriamo con Emanuela Federici. Dobbiamo subito dire che lei, con le altre signore di Falvaterra, vi siete svegliate presto questa mattina per preparare questi piatti.
4: Sono piatti molto, diciamo, poveri, nati proprio dall'esigenza di portare il cibo nei campi. Le mogli portavano il cibo dei campi ai mariti quando stavano per lavorare. Prodotti genuini, nati da pietanze semplici, patate, cereali, fagioli. Vediamo per esempio gli gnocchi fatti proprio con le patate e farina. Gli strozzapreti venivano conditi semplicemente con sugo di rigaglie di pollo o pomodoro e basilico. Le fettuccine, anch'esse con sugo di pomodoro e basilico, fatte con farina e uova. E le sagnette invece fatte con farina e acqua, condite con un sugo di fagioli molto rustico e pomodoro.
1: Poi vedo delle uova molto così, che proprio catturano, no? Con dei peperoni.
4: Uova con i peperoni, quello anche veniva portato dalle mogli nei campi ai mariti, soprattutto nel periodo estivo, quando si univa proprio, diciamo, il prodotto estivo del peperone alle uova che si trovavano facilmente.
1: E qui tante persone in campagna hanno ancora il maiale, e quindi non potevano mancare le salsicce.
4: Non può mancare la salsiccia nostrana, proprio ciociara, e poi il nostro piatto, che è la zuppa a pane sotto, che è una ricca minestra di verdure a foglia, fagioli, arricchita con cotiche o noglie, le cosiddette noglie di maiale, olio di oliva, e sul fondo del piatto viene messo del pane raffermo.
1: Qui abbiamo anche tanti pascoli, e quindi abbiamo il formaggio.
4: Il formaggio nostrano, si chiamano marzoline, prettamente di latte di pecora o di capra.
1: Poi i dolci.
4: e finalmente i dolci, sì, le ciambelline al vino che si possono fare con il vino rosso o con il vino bianco e i dolci con l'anice e la classica ciambella con l'anice.
1: E qui nella campagna ho visto anche degli uliveti.
4: Sì, qua ancora si produce l'olio dei classici produttori locali, non abbiamo aziende, e così come il vino, abbiamo dei vigneti dove i produttori locali, ognuno produce il proprio vino.
1: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti, ma che cos'è Falvaterra per lei?
4: Io sono nata qui a Falvaterra, ci vivo, ho le mie radici e non la lascerò mai.
1: Si vive molto bene, no? In mezzo alla natura, c'è silenzio, ci sono le grotte, quindi tanti motivi per venire qui a Falvaterra?
4: Tanti motivi, prima di tutto le grotte che abbiamo da visitare e poi c'è tanta tranquillità, un po' di tranquillità e di pace, sì, la trovate sicuramente.
1: E adesso incontriamo Augusto Carè, che è il responsabile del monumento naturale Grotte di Falvaterra. Lei è anche vice sindaco e quindi presentiamo questa meraviglia di Falvaterra.
5: Sì, è un complesso speleologico molto importante, uno dei più grandi dell'Italia centrale. Immaginate che il sistema attualmente è intorno ai 5 km, ma in realtà abbiamo tanti chilometri che non sono stati ancora cartografati e il percorso dovrebbe arrivare anche a 10 km. Quindi ci sono tante attività che dovremmo fare a livello speleologico per ampliare la conoscenza di questa grotta. Però questo a noi non ci interessa più di tanto perché la parte turistica limitata è comunque una parte interessante e più che sufficiente per far conoscere alla gente la bellezza di una grotta attiva. Perché la nostra grotta è una grotta un po' diversa rispetto alle altre, è una grotta in cui scorre un fiume sotterraneo, ha un grande ricambio di aria, di acqua, quindi sopporta anche molto bene la presenza del turista e ci permette insomma di vedere la bellezza di una grotta senza recare alcun danno. È una cosa molto importante perché gli ambienti sotterranei, i ipogei, sono molto delicati, quindi vanno trattati con attenzione e la prima cosa è la conservazione, quindi mantenere un bene per in maniera tale che le persone che verranno dopo di noi potranno ammirare questa bellezza in maniera intatta.
1: Una grotta che è stata scoperta nel 67.
5: Sì, in un periodo tra il 63 e il 67, perché il grande Lamberto Fiorilicchi, lo scopritore, spero subacqueo, tra i primi in Italia, forse giustamente il primo in Italia, ha dedicato diversi anni per fare questa esplorazione. Non ha fatto, diciamo, un'unica missione, ma è stato più volte qui a tentare praticamente di forzare i passaggi per arrivare a scoprire tutto il sistema che ci collega con Passera.
1: Abbiamo un'acqua cristallina.
5: L'acqua è molto, diciamo, bella, soprattutto in questo periodo, perché chiaramente cambia, la grotta cambia di aspetto, perché durante l'inverno abbiamo le piene, che la situazione è un po' diversa, abbiamo del limo, dell'argilla che vengono appunto dai settori superiori, dalle piane carsiche, e quindi può essere anche magari un po', diciamo, di colore marroncino, ma capita soltanto in questi momenti in cui ci sono grandi piogge. Ora qui la situazione è tranquilla, ma immaginate che durante l'inverno c'è un grande rimbombo in questa grotta, perché le cascate si attivano ed è veramente spaventoso. Immaginate che i nostri pipistrelli a volte non amano stare in questa grotta perché c'è un gran casino, come si dice, quindi giustamente loro vogliono più tranquillità, quindi si rimangono nei settori superiori.
1: Poi ci sono degli ambienti a cui voi avete dato dei nomi, tipo la medusa ad esempio.
5: Sì, in realtà noi abbiamo più di qualche medusa, ne vediamo una nel percorso turistico, è molto bella, molto grande, perché si presenta nella parte alta della grotta con una colorazione che fa da contrasto al marroncino, alla vana, diciamo, della grotta. Più avanti ne abbiamo una ancora più grande, che è la grande medusa, è la più grande concrezione della grotta, però fa parte del percorso spelo turistico, che è un'attività un po' particolare che noi proponiamo e ci sta dando molte soddisfazioni.
1: Gli orari di apertura?
5: Siamo aperti tutti i giorni, soprattutto la mattina, con un orario che va dalle 10:30 fino all'1, appunto, come orario. E durante i periodi estivi siamo aperti anche il pomeriggio.
1: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato oggi, anche se so che lei di motivi ne avrà tanti, ma che cos'è Falvaterra per lei?
5: Beh, Falvaterra è un po' il mio centro un po' vitale, perché io ci sono non nato, ma in realtà sono un falvaterrano al 100% perché ho sempre vissuto qui. Quindi conosco molto bene, la conosco anche dal profondo, quindi proprio dall'ipogeo di Falvaterra, quindi conosco un po' tutte le stratificazioni del paese.
1: Nel fare un invito, qual è il consiglio che lei dà per meglio leggere questa grotta e questo territorio?
5: Beh, venite a Falvaterra perché è un territorio ricco d'acqua. Io dico sempre che qui abbiamo i tre ingredienti principali di una grotta, che sono l'acqua, la roccia e il tempo, quindi ci racconta una storia millenaria, milionaria potremmo dire, oltre a un effetto molto importante che è la tettonica, cioè questo ambiente si è deformato con i movimenti tettonici e ci racconta molto, è molto didattico anche.
1: So che poi organizzate anche altre manifestazioni qui all'interno della grotta, tipo nel periodo natalizio.
5: Sì, possiamo fare anche delle manifestazioni con dei canti natalizi, con i bambini. Abbiamo fatto anche il diversamente speglio con delle persone disabili che sono entrate in grotta e addirittura abbiamo portato anche degli ipovedenti, quindi diverse manifestazioni in cui abbiamo coinvolto anche le persone che in teoria non potrebbero tanto entrare in grotta, in realtà noi abbiamo studiato questa grotta veramente per tutti.
1: E chiudiamo concludiamo la nostra passeggiata a Falvaterra con Adriano Piccirilli, che è il presidente dell'associazione culturale Fabbrateria. Allora, innanzitutto vediamo un po' che cosa fate voi per questo paese.
6: Ma guardi, con la nostra associazione sono 15 anni che operiamo su Falvaterra, ma siamo uniti ad altre associazioni e facciamo diversi eventi. Quello principale che facciamo tutti gli anni è un convegno storico e abbiamo affrontato tutte le tematiche nel tempo che sono intervenute, dal brigantaggio, dal periodo dell'emigrazione, dal ventennio fascista, abbiamo parlato di quelle che sono le trasformazioni dell'industria dopo bellica, abbiamo parlato di quelle che sono il ruolo delle donne, insomma siamo addentrati in diverse tematiche, per esempio anche quella dell'alimentazione. E poi siamo molto impegnati anche in diffondere cultura, per esempio facciamo concorsi letterari, facciamo un docufilm per esempio sulle cosiddette marocchinate, abbiamo fatto altri eventi, presentazioni di libri, insomma facciamo di tutto per diffondere la cultura di questo paese, di

0: questo territorio in sinergia con altre associazioni simili alle nostre per valorizzare il paese dal punto di vista turistico, ambientale e poi anche per le conoscenze della storia passata che ci danno la possibilità di pianificare anche il futuro.
1: Perché Falvaterra ha una storia importante, addirittura partiamo dagli antichi romani.
0: Sì, Falvaterra deriva da Fabrateria. Fabrateria era una colonia romana poco distante da qui, alla confluenza tra il fiume Sacco e il fiume Liri, che è stata poi distrutta dai Longobardi, si pensa nel 580 circa, quando furono distrutte anche altre comunità importanti, tra cui Casinum, Frosine ed altri. Quindi in qualche modo che è successo? Che gli abitanti dell'antica Fabrateria, di cui ci sono le vestigie ancora, scavi archeologici, un anfiteatro, un tempio dedicato a Giove, l'antica Via Latina, che vengono sistematicamente ogni anno riscoperte, queste bellezze, poi ritombate per preservarle. Le origini derivano da lì perché il nome Fabrateria, che probabilmente è stato formato dal fiume Trerus, l'attuale Sacco, e in qualche modo si è perpetuato perché nel tempo gli abitanti che quando fu distrutta si riversarono sulle colline circostanti, San Giovanni in Carico e Falvaterra in particolare, fondarono questo castello in realtà e lo chiamarono Fabrateria, quindi c'è una continuità. Poi nel tempo Fabrateria si è trasformata in Falvaterra e Falvaterra infine. Quindi abbiamo un'origine molto antica.
1: E qui siamo nel borgo medievale che è rimasto abbastanza intatto, no?
0: Borgo medievale, sì, che è rimasto più o meno lo stesso ed è a origine 1100 circa. Quindi quegli abitanti fondarono questa nuova comunità a mo' di castello, perché è fondata su quattro torri contornate da mura e all'interno sono dei fabbricati, come vediamo, che sono poi interconnessi. Ci sono dei sottopassaggi, delle vie aeree di comunicazione tra l'una e l'altra per il sistema di difesa.
1: Tutto in pietra poi,
0: tutto,
1: no?
0: In pietra. La pietra è la caratteristica di questo paese, anche il colore della pietra. Soprattutto nel pomeriggio, aspetti rosaci bellissimi, quindi tutto fatto in pietra.
1: Il cuore, diciamo, che è proprio la piazzetta Santa Maria Maggiore.
0: Sì, quella piazza è la piazza importante del centro storico, del nucleo, perché era l'arengo chiamato, dove tutti erano chiamati periodicamente a riunirsi, anche con un banno che veniva mandato, e tutti dovevano partecipare obbligatoriamente, un uomo a fuoco, nel quale si prendevano decisioni importanti. Una di queste decisioni, 1627, fu quella di nominare come patrono San Sosio. Quindi questa cosa è una delle più importanti. Ma periodicamente si riunivano anche per decidere, per esempio i Colonna, che erano i principi, e in quella piazza, il Palazzo Piccirilli, avevano la corte ed avevano anche l'erario. Quindi in qualche modo si decideva in quella piazza anche quali erano le tasse da imporre, tra cui per esempio il focatico, che significava che ogni comignolo doveva dare contributo. Ma c'era un rapporto veramente importante tra il casato, quindi i principi Colonna, che hanno dominato per quasi quattro secoli, sono stati quelli che hanno dominato di più insieme a Gaetano e ai Pagani, e avevano un'affezione per i falvaterrani.
1: Ma tanto arrivando qui si scopriranno veramente molte altre cose. Ma che cos'è Falvaterra per lei?
0: Ma Falvaterra sono le mie origini. Io ogni volta che vengo qui osservo queste pietre e è una sensazione di pace, di tranquillità, di ispirazione, come un tesoro di famiglia. Sapere che oggi c'è qualcuno che viene qui a fare delle riprese a Falvaterra è un orgoglio per noi, perché questo paese è amato soprattutto da quelli che ci sono qui e lo tengono pulito, silenzioso, sempre accogliente. È una caratteristica un po' della popolazione di Falvaterra, quella di essere accoglienti e in qualche modo anche di godere sia della bellezza nostra, ma di metterla a disposizione degli altri.
1: Vogliamo far ascoltare anche il dialetto locale, un invito telegrafico nel dialetto di Falvaterra.
0: Buonata Falvaterra, che è un paese bellissimo, il capo di trovare tutto quello che vi serve, la gente accogliente, lo magnà che è meglio di tutto, perché qua fanno da magnà splendidamente, lo dico in italiano, ma insomma qua si magna bene.
1: Grazie al signor Adriano, e quindi Falvaterra vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghi d'Italia. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate a Falvaterra in provincia di Frosinone. Ciao!
2: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
2: Il Vangelo di questa domenica ricorda le parole di Gesù: siate voi dunque perfetti, come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. E com'è il Padre vostro che è nei cieli? Il Padre nostro è un Padre che ha condonato interamente il nostro debito. E noi siamo stati rifatti nuovi e liberi dal sangue del Figlio suo. Quante volte dovrò perdonare dunque? Infinitamente, come infinitamente sono stata perdonata. Mi viene anche da pensare, 13 settembre, la memoria liturgica di un grande santo, di San Giovanni Crisostomo, detto Bocca d'Oro perché era bravissimo nel parlare quando faceva catechesi, omelie. Ecco, quante volte una vita travagliatissima avrà dovuto perdonare i suoi calunniatori, i suoi uccisori, coloro che lo avevano condannato più volte. Ecco, vedete, non si diventa santi senza essere misericordiosi. Che vuol dire diventare santi? Vuol dire diventare Alter Christus, cioè diventare Gesù nella generazione nella quale ciascuno di noi è posto a vivere. Essere Gesù vuol dire scegliere ogni giorno di mormorare, di pregare, di gridare le sue stesse parole dalla croce: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ascoltiamo questo Vangelo.
3: Dopo che Gesù ebbe detto queste cose, Pietro gli si avvicinò e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle. Andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello.
2: Signore, quante volte dovrò perdonare il mio fratello? Quante volte io ho pensato questo? Cioè, quante volte mi sono detta: adesso basta, cioè questa persona non cambierà mai. Questa persona, nonostante tutto quello che ho detto, che ho fatto, il perdono che magari ho cercato di dare, eppure non cambia mai, si ripresenta sempre in questa forma non amabile. Ecco, anch'io ho la stessa domanda di Pietro: quante volte me la sono fatta e l'ho fatta soprattutto a Gesù. Gesù ha appena detto ai suoi che quando si è in comunione si può chiedere qualunque cosa al Padre perché lui è in mezzo ai suoi fratelli, perché Gesù è in mezzo ai suoi fratelli. E allora Pietro prende la parola e chiede, ma Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Va bene, d'accordo, la correzione fraterna, ma quanta pazienza dovrò avere con mio

infinito. Non devi mettere un limite al perdono, al dare una nuova possibilità all'altro, perché la chiave è questa, lo vedremo adesso. Non devi mettere limiti e quindi devi imparare l'esercizio di aprire continuamente una strada di misericordia. E per spiegare questo, Gesù racconta questa magnifica parabola, la parabola del servo spietato, che è il racconto di un servo al quale viene condonato una cifra di debito importante e che invece non riesce a condonare a sua volta un suo fratello al quale aveva prestato dei soldi che non aveva da restituirgli, che era una somma molto inferiore rispetto a quella che era stata condonata a lui stesso. Il regno dei cieli, dice Gesù, quindi è simile a quello che accade in questa parabola. C'è un re che volle regolare i conti con i suoi servi e gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Sono tanti 10.000 talenti, veramente tanti, una cifra enorme, enorme. Ma questo poveraccio, ecco, non aveva di che restituirgli e quindi lo supplicava, certamente, perché la posta in gioco era l'essere venduto come schiavo, e quindi supplicava che gli fosse condonato questo debito. E il padrone, questo re, è un re ricco di compassione, che riesce a condonare un debito incredibilmente alto, incredibilmente consistente. Questo servo, tu te lo immagini, che esce pieno di misericordia, pieno di compassione, è stato graziato e quindi con un cuore pieno di grazia da fare ad altri. E invece incontra un altro che gli doveva 100 denari, cioè la proporzione è sproporzionata tra i due debiti. È come se un tale gli fosse stato condonato un debito di 50 milioni di euro e poi prendesse per il collo uno che gli deve 1.000 euro. Ecco, più o meno la proporzione è questa. Voi capite che cosa sono 1.000 euro rispetto ai 50 milioni che ti hanno condonato. Eppure questa persona, che ha un cuore ristretto, non solo è un cuore ristretto ed è una persona che dimentica, che non fa memoria dei benefici che ha ricevuto, prende questo servo, questo suo compagno, per il collo e cerca di ammazzarlo, sta quasi per soffocarlo: restituiscimi quello che mi devi. E certamente questo compagno fa quello che aveva fatto lui in precedenza con il re: ti prego, abbi pietà di me, ti restituirò. E lo fece invece gettare in prigione. Quindi non ha ascoltato questo suo compagno di sventura, mi viene da dire, e lo fa gettare in prigione. Evidentemente siamo davanti ad una grande ingiustizia che non può che arrivare alle orecchie del re, il quale fece chiamare quest'uomo e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto il debito perché tu mi hai pregato. Perché non hai fatto anche tu quello che ho fatto io? E allora ecco la punizione: il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Non lo farà mai, non potrà mai restituire il dovuto questo servo, che è finito nelle galere del re. E così il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore al proprio fratello. Ecco che cosa vuole insegnare a Pietro, ai suoi discepoli e a tutti noi con questa parola il Signore. Siamo stati graziati, noi siamo stati liberati, dice un salmo, dal laccio del cacciatore. C'è un cacciatore che è il diavolo, al quale abbiamo risposto assentendo alla sua proposta di morte. Ecco, c'è un cacciatore che ci ha presi al laccio. Il padre ha mandato il figlio e ha rotto questo laccio, ci ha liberati con il sangue del figlio. Perché vedete, noi, come dice un salmo, siamo stati liberati dal laccio del cacciatore. Il cacciatore è il diavolo, al quale abbiamo assentito con la nostra libertà, certamente, ma che ci ha presi al laccio, è il laccio del peccato, è il laccio della morte. Il padre ha mandato il figlio suo Gesù
a versare il proprio sangue per noi.

0: noi, perché noi potessimo essere liberati. Noi valiamo il sangue di Dio, noi valiamo il sangue di Cristo, è un perdono di un valore infinito, non c'è una quantità in questa misericordia. Il Padre ama infinitamente perché ha mandato il Figlio una volta per tutti a liberarci da questo laccio che ci teneva imprigionati. E noi siamo smemorati, il primo nostro peccato è la smemoratezza, tanto che una delle parole che ricorrono, per esempio nel libro del Deuteronomio, nella narrazione del cammino del popolo nel deserto, ricorre continuamente, ricordati di tutto il cammino, ricordati, cioè fai tornare alle corde del cuore ciò che hai vissuto. Allora, la fede, la gratitudine è un'esperienza prima di tutto di memoria. Come San Paolo nella lettera ai Galati canta, potremmo dire, mi ha amato e ha dato se stesso per me. Questa vita che io vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Allora, la memoria di questo amore accende in noi la gratitudine, dalla gratitudine la misericordia. Se questo è stato per me, chi sono io per negare questa stessa misericordia all'altro? Si tratta di vivere di memoria, la memoria della fede, la memoria eucaristica. Fate questo in memoria di me. È una memoria grata, di rendimento di grazie, è una memoria eucaristica, la memoria che apre alla possibilità del perdono, perché che cosa volete che sia mai un debito contratto da qualcuno nei nostri confronti? Non è nulla in fondo rispetto a quello che Dio ha fatto per noi. Ecco perché non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Questa è la chiave della felicità. Io ho visto nella mia vita quando per grazia il Signore mi ha dato lo spirito, chiesto, invocato, desiderato della misericordia, io ho visto come questo ha acceso cammini nuovi dentro di me e cammini nuovi nelle relazioni intorno a me. Sono testimone. Io penso ad una donna che ha perdonato l'uomo che ha ucciso suo marito. Ci sono delle esperienze che raccontano come questa memoria grata della salvezza che Dio ha operato accende la storia, perché la storia è portata avanti dalla misericordia. Non sono le vendette, non è neppure la giustizia, quel dout des, quell'occhio per occhio, dente per dente, che è già un livello minimo di giustizia. Non è questo che porta avanti la storia, perché altrimenti la storia non sono altro che una catena infinita di persone che si prendono per il collo fino a soffocarsi reciprocamente, come racconta in questa parabola Gesù. Diceva il mio vecchio parroco, non riesci a perdonare, comincia a desiderarlo. Cioè il desiderare di non rimanere nel risentimento è già perdono dato, nel senso che è il desiderio, il motore che ci muove. Se io desidero il perdono, lì con pazienza, continuando a desiderare, è lo Spirito Santo di Dio che opera già in me, che continua ad operare in me e che porterà a compimento con me, insieme a me, l'opera della misericordia, che, ripeto, è l'opera che apre sempre la storia. Quindi cominciamo a desiderare. Là dove ci sembra impossibile, cambiamo rotta, convertiamoci. Cominciamo a desiderare, magari recitando, mormorando quelle parole di Gesù in croce. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fa. La questione del perdono è una questione capitale, talmente capitale che è al centro della passione, morte e risurrezione di Gesù. Gesù muore perdonando tutti coloro che lo avevano crocifisso. E capitale è anche nella vita di Francesco d'Assisi, l'uomo che ha vissuto il Vangelo, l'ha voluto vivere pienamente e ha vissuto di misericordia. Certamente Francesco d'Assisi è un uomo che non fa paura, perché è un uomo mite, è un uomo che prende l'ultimo posto, è un uomo il cui zelo per il Vangelo è lo stesso zelo della misericordia. Quando ho meditato sul Vangelo del perdono da dare in maniera infinita, mi è tornato alla memoria del cuore la lettera ad un ministro. È uno scritto di Francesco che è indirizzato a un ministro. Il ministro è colui che ha la cura di frati di una determinata comunità. Quindi certamente è un compito arduo, perché sempre anche il compito del governo vuoi il governo del padre di famiglia, della madre di famiglia, di un insegnante, di un educatore, di un allenatore. Cioè ognuno di noi è in qualche modo ministro di qualcuno. Esercitiamo per la porzione di ciascuno una sorta di autorità, un'autorità di governo. Quindi è ancora più difficile l'esercizio della misericordia. In questa lettera, che è uno scritto molto breve ed è magnifico, al di là delle righe che io adesso leggerò, è una lettera intessuta di profonda misericordia e sapienza. In questo voglio conoscere, scrive Francesco dopo aver esortato il ministro ad essere obbediente. E in questo voglio conoscere se tu ami il Signore e ami me, suo servo e tuo. Cioè c'è un modo mediante il quale è evidente il tuo amore a Dio e a me, servo di Dio e servo tuo del ministro. Se ti diporterai in questa maniera, cioè se ti comporterai in questo modo, e cioè che non ci sia alcun frate al mondo che abbia peccato quanto è possibile peccare, che dopo aver visto i tuoi occhi non se ne torni via senza il tuo perdono, se egli lo chiede. E se non lo chiedesse, se non chiedesse perdono, chiedi tu a lui se vuole essere perdonato. E se in seguito mille volte peccasse davanti ai tuoi occhi, amalo più di me per questo, che tu possa attrarlo al Signore e dargli sempre misericordia per tali fratelli. Ma guardate che meraviglia, che tenerezza. Qui c'è la tenerezza materna di Francesco che esorta il ministro ad avere la stessa cura materna. Che non ci sia nessun frate che abbia peccato quanto sia possibile peccare, che non incontri nei tuoi occhi la misericordia, che non vada via dopo avere posto i suoi occhi nei tuoi ed aver trovato tutta l'accoglienza della misericordia. E se anche venisse a te mille volte dopo aver peccato, ogni volta tu ti comporterai così. Anzi, amalo più di me per questo. Cioè più verrà a te da peccatore, più tu dovrai amarlo. Se ti chiede il perdono, ma se non te lo chiedesse, chiedi tu se vuole essere perdonato. Ma questa frase, che il peccatore deve trovare nei tuoi occhi la misericordia, partire da te in pace per aver visto nei tuoi occhi la misericordia, io trovo che sia di una tenerezza, di una maternità, di una generatività assoluta.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp per commentare, suggerire, 335 12 43 722. Io saluto chi ci sta accompagnando in queste puntate ed è Don Salvatore Giuliano, docente di Teologia dei Sacramenti a Roma presso Regina Apostolorum e a Napoli presso l'Istituto di Scienze Religiose, parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore in Napoli e decano del Centro Storico della città. Benvenuto e bentornato, Don Salvatore.
1: Grazie di cuore, grazie Federico e bentrovati a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie, grazie a Don Salvatore. Allora, noi continuiamo, come abbiamo detto anche la scorsa domenica, Don Salvatore, a parlare, a ragionare sui sacramenti. E a questo punto abbiamo fatto il battesimo la scorsa settimana e adesso siamo alla confermazione. Ti chiedo, che sacramento è? Entriamo in media res, Don Salvatore.
1: Innanzitutto il secondo sacramento, il sacramento della confermazione o della cresima, poi diremo perché si chiamano in questi due modi, è un sacramento che deve essere riscoperto perché è considerato un po' oggi una cenerentola tra i sacramenti. E ci sono molti cristiani pigri che rimandano sempre la celebrazione di questo sacramento e finiscono per ricordarsi di doverlo celebrare quando non ci sono tutti i documenti pronti, ecco, da parroco parlo, no? Non ci sono tutti i documenti pronti per il matrimonio e quindi forse soltanto alla vigilia del matrimonio ci si ricorda di doversi cresimare. Ma in realtà questa associazione, sacramento della confermazione con il matrimonio, non è così praticabile, perché deve essere un sacramento che ci apre al mondo e che attraverso il dono dello Spirito Santo ci indirizza verso una comprensione maggiore di quella che è la volontà di Dio all'interno della nostra vita. Ecco perché è opportuno, bello, così come anche mi chiedi, di poter approfondire teologicamente, liturgicamente, anche dal punto di vista un po' pastorale, questo secondo sacramento, che qualche teologo diceva simpaticamente è un sacramento in cerca di una teologia, perché in realtà la confermazione, che dai rituali antichissimi è attestata già nei primi secoli della Chiesa, era celebrata unitariamente al Santo Battesimo e poi nel corso dei secoli ha avuto una separazione e oggi un po' in tutto il mondo ci sono diverse prassi sia nella Chiesa latina che nella Chiesa orientale per amministrare questo sacramento. Beh, innanzitutto diciamo questo, si chiama confermazione questo secondo sacramento perché conferma il dono del battesimo e con lo stesso sigillo che è donato all'interno del battesimo si dona al credente una maggiore forza dello Spirito Santo, perché quel dono ricevuto normalmente da bambino possa essere confermato, ecco, con un sì più adulto, più consapevole, motivo per il quale il sacramento nel nostro rito latino è diviso dal sacramento del battesimo. Da bambini si celebra il battesimo, da grandi si celebra la confermazione, perché a un'età maggiore, quando si è capaci di comprendere e di voler scegliere con libertà la propria fede cristiana, si conferma il dono del battesimo. Motivo per il quale da adulti, se nel caso ci dovesse essere un catecumeno che si prepara ai sacramenti da adulto, la confermazione viene unitariamente celebrata insieme al battesimo. Ecco, quindi il rito parla chiaro, no? Per un bambino il battesimo è da celebrare dopo la nascita. Normalmente, ecco, noi di tradizione cattolica celebriamo subito dopo la nascita il battesimo dei bambini. La confermazione aspettiamo che da ragazzo cominci a prendere in mano la propria fede e la voglia in qualche modo confermare attraverso questo eccomi che nel rito risuona dopo l'appello del vescovo.
0: Ecco, ti chiedo su questo punto, Don Salvatore, di spiegare la mia curiosità: perché si attende, perché c'è questa attesa, qual è l'idea, diciamo, di questo aspettare, diciamo così?
1: Sì, l'idea della gradualità, Federico, perché nella fede i doni di Dio sono concessi all'uomo in maniera totale, ma la ricezione del dono di Dio è graduale a causa proprio della fragilità dell'essere umano e anche della sua capacità di comprensione. È chiaro che il dono del battesimo dato ad un bambino non dà a quel bambino la capacità totale di comprensione di quello che è il dono della fede. Il bambino poi da ragazzo dovrà comprendere, dovrà ricercare, dovrà aprirsi alla comprensione della fede, quando poi è già più pronto per comprendere la fede, dopo aver atteso, dopo aver avviato questa ricerca, ecco, confermerà il dono del battesimo attraverso questa gradualità che poi gli consente di vivere con maggiore frutto il secondo sacramento. Questa gradualità chiaramente non è più ipotizzabile laddove c'è, come dicevo prima, un catecumeno adulto che si prepara normalmente nella notte di Pasqua a ricevere tutti e tre i sacramenti dell'iniziazione insieme nella stessa celebrazione, battesimo, confermazione, eucaristia, perché da adulto, avendo fatto un percorso di catecumenato, può in maniera piena e fruttuosa ricevere i tre sacramenti e trarne gli adeguati frutti. E questo secondo sacramento, quello della confermazione, è anche chiamato in maniera molto interessante cresima. Sappiamo bene che è il nome che viene dall'olio, il crisma, che viene utilizzato durante la celebrazione. Sappiamo che nella tradizione latina noi abbiamo tre oli che utilizziamo nella liturgia, che normalmente vengono consacrati dal vescovo nel Giovedì Santo alla messa crismale, per l'appunto, e l'olio dei catecumeni che si celebra poco, che si applica al catecumeno prima del battesimo, poco prima della celebrazione del rito del battesimo, quindi chiamato olio dei catecumeni. Poi c'è un secondo, l'olio degli infermi, che chiaramente si applica agli infermi nel sacramento dell'unzione degli infermi, e poi c'è questo che è l'olio fondamentale, che è il crisma, che è un olio misto ad un profumo e che nel cui nome c'è in qualche modo il richiamo di Christos, no? Crisma da Cristo, ed è l'olio che unge i battezzati dopo il rito del battesimo, unge i cresimati nel rito del battesimo, che è appunto officiato attraverso quest'olio, e poi unge anche i sacerdoti e i vescovi. È un olio che appunto richiama immediatamente l'azione di Cristo. E questo olio che si utilizza, che è la materia del sacramento, no? Per essere un po', ecco, scolastici nei termini, è la materia del secondo sacramento, l'olio del crisma, e anche nella liturgia orientale è utilizzato. Loro, i nostri fratelli ortodossi, chiamano questo olio il sacro mirron, no? Che ha una radice appunto nel mysterion, come abbiamo spiegato la volta scorsa, di Cristo. E questo secondo sacramento viene poi celebrato dopo, normalmente nella nostra consuetudine, dopo battesimo e prima comunione. Questo è stato anche oggetto di riflessione da parte dei vescovi, della Conferenza Episcopale Italiana, da parte di diverse conferenze episcopali, cioè è opportuno riportare i tre sacramenti di iniziazione all'ordine primigenio, quindi battesimo, confermazione, eucaristia, perché in realtà l'abbiamo un po' sconvolto l'ordine primigenio, perché celebriamo il battesimo, poi dopo la prima comunione e poi dopo, più avanti, si celebra la confermazione, anche perché Paolo VI voleva in qualche modo identificare questo secondo sacramento, la confermazione, con il sacramento della maturità cristiana, anche se poi non è mai uscita fuori questo modo di dire, però in realtà è quello che è diventato, in maniera opportuna, anche perché probabilmente è quello spirito che ci guida, no? Perché ricevendo il battesimo da piccini si è poi da grandi più pronti a confermare la propria fede. Però c'è anche un motivo storico interessante. Normalmente i battesimi con la confermazione dell'Eucaristia venivano celebrati sempre adulti e bambini all'interno della stessa celebrazione. Pensa che ancora oggi nella Chiesa orientale anche i piccini ricevono la cresima insieme al battesimo e ricevono dopo battesimo e cresima anche la prima comunione. Viene stillata sulla lingua dei neonati una goccia del sangue di Cristo, del vino consacrato, perché loro vivono fortemente la comprensione teologica e liturgica dei tre sacramenti uniti, non durante lo stesso giorno. E poi più avanti il bambino riceverà un rito di riammissione alla mensa eucaristica quando si farà più grande. Però ecco, c'è un motivo storico per il quale la confermazione è stata poi separata dalla confermazione, il battesimo dalla confermazione, perché quindi prima i vescovi celebravano i sacramenti tutti insieme e poi quando cominciano a nascere le parrocchie nel IV secolo i parroci, i presbiteri venivano inviati in questi distaccamenti, diciamo così, della diocesi, che venivano appunto chiamate paroichie, paroikos dal greco significa forestiero, e la paroichia era una sorta di missione alle periferie del centro città, perché anche lì nelle periferie potessero i fedeli ricevere i sacramenti del battesimo e dell'Eucaristia. Però, visto che i primi secoli sono stati travagliati da eresie, il vescovo, per sincerarsi che quel battesimo fosse stato amministrato secondo la fede ortodossa, andava lì di tanto in tanto e confermava il battesimo che nelle paroichie veniva celebrato dai presbiteri. Nasce così la consuetudine di confermarsi dopo il battesimo, staccando così i due sacramenti. Ma non mi dilungo su questa motivazione storica e teologica che ci porterebbe proprio un po' lontano. Andiamo nel proprio, no? Cosa dona questo sacramento? Cosa si riceve attraverso la confermazione? Perché la risposta immediata che abbiamo imparato al catechismo è il dono dello Spirito Santo, no? Infatti anche nel rito celebrante, che normalmente è il vescovo, perché il vescovo è il ministro di questo secondo sacramento, ripeto, nella liturgia latina, dice al cresimante: ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono, e si applica con l'olio sulla fronte di colui che sta ricevendo la confermazione questo sigillo, questo segno di croce, e poi con uno schiaffetto si dice: la pace sia con te. Anticamente, forse noi che siamo un po' più attempati ce lo ricordiamo, anticamente quel segno della pace era piuttosto intenso, no? Era non proprio un segno di pace dato con una carezza, ma c'era qualche vescovo che dava un po' uno schiaffone più che schiaffetto, no? Perché riecheggiava in quel segno liturgico quella che era chiamata in linguaggio militaresco la lapa militaris. Il cadetto che stava per andare in guerra veniva schiaffeggiato sonoramente dal suo sovrintendente perché potesse affrontare le difficoltà della battaglia. Così all'interno della liturgia della confermazione colui che viene cresimato simbolicamente si prepara ad essere soldato di Cristo, araldo del Vangelo, no? Testimone di Cristo. Ecco perché lo Spirito Santo, che ti dona la forza e l'attrezzatura giusta per essere testimone del Vangelo di Gesù. Ed è un segno che è rientrato chiaramente nella liturgia, così come tanti segni che la Chiesa ha trovato un po' all'inizio dell'annuncio del Vangelo nei primi secoli e ha introdotto all'interno dei riti liturgici. E questo anche della Lapa Militaris diventa questo segno di pace, che adesso chiaramente è sempre una dolce carezza che viene fatta sulla guancia del cresimato, indica però proprio questo. E c'è un teologo nel IV secolo che dà questo tono militaresco alla confermazione. Questo teologo è anche un vescovo, si chiama Fausto di Ries, che nel 400 scrive un'omelia, pronuncia meglio, un'omelia di Pentecoste, con la quale lui distingue molto bene i due sacramenti. Quindi c'è una testimonianza molto antica, no? Siamo nel 405, e questo monaco, che poi è diventato vescovo, esperto di liturgia, dice proprio questo, no? Noi nel battesimo siamo rinati alla vita, nella confermazione siamo preparati per la battaglia, e da lì ecco poi il cresimato è il soldato di Cristo, l'araldo del Vangelo. Ed è un segno questo che normalmente è anche accompagnato dalla presenza del padrino o della madrina, può essere indifferentemente maschio o femmina, uomo o donna, colui o colei che accompagna il cresimato o la cresimata al sacramento. E prima le indicazioni erano un po' più limitative, no? Gli uomini facevano da padrini ai ragazzi, le donne facevano da madrine alle ragazze, invece adesso non ci sono più limitazioni nella scelta, però il padrino, come abbiamo già detto la volta scorsa, deve essere comunque un testimone che accompagna il cresimato nel percorso della fede. E dopo aver ricevuto la confermazione, ecco, il cresimato, così equipaggiato da questa nuova forza dello Spirito Santo, può affrontare la vita cristiana. C'è prima, però, per l'esattezza, prima di questo gesto rituale, c'è un'invocazione allo Spirito Santo molto antica, che invoca il settuplice dono dello Spirito, e si ricordano tutti e sette i doni, ed è una preghiera antica che già citata da Ambrogio, Agostino, che riecheggia poi all'interno della liturgia. E con la Riforma protestante c'è stata la confessione luterana, che ha tolto la sacramentalità a questo sacramento, che noi cattolici crediamo essere stato istituito da Cristo. Diceva San Tommaso: non è stato istituito da Cristo immediatamente attraverso una celebrazione che Cristo ha fatto, così come invece ha fatto per l'Eucaristia, per esempio, ma l'ha istituito promettendolo, e infatti agli Apostoli dice: vi invierò lo Spirito Santo, che poi scende a Pentecoste, no? E che per noi cristiani è il giorno della crisima degli Apostoli, quando gli Apostoli, dopo aver ricevuto il battesimo, dopo

0: è rimasta questa consuetudine, non so come chiamarla, Don Salvatore, perché solo il
1: Beh,
0: vescovo?
1: in realtà, per la precisione, i riti recenti parlano di ministro, originario della confermazione e non più di ministro ordinario, e infatti sta cambiando qualcosa, cioè ci stiamo un po' avvicinando alla consuetudine, orientale, che prevede che i parroci, i sacerdoti, celebrino il sacramento del battesimo insieme anche al sacramento della confermazione dell'Eucaristia, e lo fanno loro, no? Con l'olio consacrato del vescovo. Perché il vescovo? Perché secondo San Tommaso, ecco, l'effetto che dona la confermazione è un effetto maggiore, perché ci si prepara ad una missione di testimonianza, e quindi il vescovo, come capo della Chiesa, invia i propri fedeli a questa testimonianza di fede. Però ordinariamente adesso sta accadendo che molti sacerdoti ricevino il mandato da parte dei loro ordinari a celebrare la confermazione. Noi parroci, per esempio, qui a Napoli abbiamo facoltà ogni Pentecoste di poter celebrare il sacramento della confermazione presso i nostri fedeli. Ecco, e volevo richiamare un'immagine molto interessante, che la Pentecoste ci dà la possibilità di far riecheggiare. E questa immagine mi venne a seguito di una conversazione molto interessante che ho avuto con una mia parrocchiana qui della mia parrocchia, che aveva il ruolo di levatrice, che aveva questo lavoro interessantissimo di apertura alla vita, e mi fece spiegare esattamente i movimenti attraverso i quali il bambino, uscito fuori dal grembo materno, e veniva posto poi veniva alla luce, no? E mi diceva questa levatrice che il bambino, immediatamente dopo il parto, veniva preso, messo a testa all'ingiù, e preso per i piedini e scosso, perché il liquido amniotico che era nelle narici del bambino potesse poi fuoriuscire e entrare l'ossigeno. L'ossigeno entra nei polmoni e opera quella che è tecnicamente chiamata spremitura, cioè i polmoni per la prima volta ricevono l'ossigeno, perché aveva il corpo ricevuto soltanto attraverso il cordone ombelicale, e provoca un grande bruciore all'interno dei polmoni. Il bambino cosa fa? Subito dopo, percepito questo bruciore, emette il primo vagito. Il bambino è nato, è venuto alla luce ed è fuori, ed è vivo soprattutto, no? Sta bene. E questo mi ricordava proprio ciò che accadde a Pentecoste, se ci riflettiamo. C'è un grande rombo, ci dice il libro degli Atti degli Apostoli, quel terremoto che scuote il cenacolo di Gerusalemme, c'è un vento che entra all'interno di quel luogo. Il vento in ebraico si dice ruach, che è la stessa parola che nell'ebraismo si utilizza anche per respiro. Quindi entra questo respiro in quel grembo che è il cenacolo, che è quasi un utero, no? Che era chiuso prima. Quel cenacolo era chiuso perché gli apostoli avevano paura, stavano a porte chiuse, e dopo quel rombo cosa accade? Che si aprono le porte, e gli apostoli cominciano ad emettere, dopo quel fuoco che sentono nel cuore e le fiammelle che si poggiano sul loro capo, emettono l'annuncio del Vangelo, il primo vagito che è della Chiesa, che è l'annuncio del Vangelo. Io dico questo: quando un cristiano non riesce a testimoniare Cristo, vuol dire che non è ancora nato. Ecco, noi con la cresima riceviamo questa forza, questo fuoco dello Spirito, per dire: Gesù è vivo, è presente nella mia vita, Gesù mi ama, Gesù cammina accanto a noi. Ecco, e la confermazione ci viene a dare proprio questo richiamo, nel porci al di fuori di questo grembo che è la Chiesa, per annunciare in maniera intrepida e coraggiosa il Vangelo di Gesù.
0: Allora, abbiamo 5 minuti ancora, Don Salvatore. Io ti chiedo questo. Tu prima accennavi al fatto che questo sacramento è stato un po' bistrattato, un po' dimenticato. Ti chiedo perché e come è potuto accadere. Ecco, 5 minuti per tirare le somme di questo nostro ragionamento, di questo tuo,

0: continuamente di questa tua riflessione.
1: Sì, e noi abbiamo purtroppo molto riflettuto, ci sono stati dei grandi trattati teologici riguardanti alla necessità del Santo Battesimo e anche dell'importanza dell'Eucaristia, però molto probabilmente questa trascuratezza nei fedeli è una conseguenza della scarsa attenzione che la stessa teologia nella sua riflessione sistematica ha posto nei riguardi della confermazione. Ci sono pochissimi trattati antichi riguardanti la confermazione, ci sono decenni di questo secondo sacramento nei grandi trattati dei padri, ma non ci sono riflessioni adeguate a questo sacramento. Ecco perché dicevo all'inizio è un sacramento in cerca di una teologia, perché è un sacramento da riscoprire, da comprendere nuovamente, ma poi soprattutto è un sacramento da vivere attraverso la missionarietà, perché questa volontà di testimonianza, ahimè, è tante volte un po' ignorata nei cristiani. Noi siamo sì, come cristiani, pronti a ricevere indicazioni, anche magari ad ascoltare qualche catechesi, a vivere la nostra vita spirituale in maniera individuale, però quando poi si tratta di andare, di partire, di testimoniare, e lì è un po' più complesso, lì tante volte i cristiani fanno spallucce, fanno dei passi indietro e non intervengono, un po' perché una sorta di pudore, di politicamente corretto, nel non mostrare la propria fede ritenendola come una dimensione intima, no? Ma in realtà ciò che Gesù ci ha chiesto è proprio quello di andare in tutto il mondo e testimoniare il Vangelo ad ogni creatura e di annunciare sui tetti la verità del Vangelo. Ecco perché quelli che ricevono il sacramento della confermazione dovrebbero ancor di più percepire questo. Non è semplicemente un sacramento che ci fa avere tutte le carte in regola per poter celebrare i sacramenti successivi, ma è un sacramento che ci pone all'interno della vita cristiana con una postura nuova, che è quella della testimonianza. Io so che Cristo conta su di me, io sono suo testimone e non posso tacere, come il salmista così bene esprimeva: per amore di Sion non mi darò pace, per amore di Gerusalemme non starò in silenzio finché la sua giustizia non scorra come lampada, no? Ed è quello che dovrebbe essere il sentire di ogni credente, sentire di non aver pace finché un altro fratello, un'altra sorella che abbiamo accanto si avvicini all'amore di Cristo. San Paolo avrebbe detto e dice: l'amore di Cristo mi spinge e guai a me se non annunciassi il Vangelo. Ecco, questo ardore, questo zelo missionario non è soltanto una prerogativa di pochi, di santi. La confermazione ce lo ricorda, è una chiamata di tutti. E noi, ahimè, ce lo dimentichiamo. Ecco perché probabilmente poi la stessa confermazione è un po' mal compresa e soprattutto mal vissuta. Molte volte anche i ragazzi che vengono a chiedere questo secondo sacramento non sono sempre molto motivati nella celebrazione. Molti sì. Molti vengono, anzi è un'occasione molto preziosa quella della confermazione, di riscoprire la propria fede, di riappropriarsene in maniera matura, ma molti non hanno motivazioni molto, molto nobili per le quali si celebra questo sacramento. Tanti ancora oggi vengono a richiedere la cresima soltanto perché c'è da fare da padrino, da madrina a quello o a quell'altro, no? Però va bene anche questo, no? Purché sia un gancio che riporti attenzione a questa dimensione spirituale della vita. Ecco, rinnovare ogni tanto attraverso la preghiera, il proprio sì, la propria disponibilità al Signore, il proprio essere missionari, rinfiamma, riaccende quel fuoco dello Spirito che è stato sigillato attraverso il secondo sacramento.
0: Bene, io ringrazio Don Salvatore. per essere stato con noi, Don Salvatore Giuliano. Lo ritroveremo ovviamente la prossima settimana. Grazie ancora di cuore.
1: Grazie, grazie, buona giornata.
0: E noi ci diamo appuntamento a domenica prossima. Vi ricordo il numero per poter mandare i vostri WhatsApp: 335 12 43 722. Da Federico Piana ancora, buona domenica.
2: Hashtag Pop Theology.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

Cari radioascoltatori, bentrovati. La liturgia di questa 24esima domenica del tempo ordinario dell'anno A ci conduce esattamente qui, nel cuore pulsante e spesso ferito delle relazioni umane e del nostro rapporto con Dio. La parola centrale in tutta la liturgia è la parola perdono. C'è una frase nella prima lettura tratta dal libro del Siracide che colpisce con la forza di C'è una frase nella prima lettura tratta dal libro del Siracide che dice: «Rancore ed ira sono cose orribili e il peccatore le stringe a sé». Fermiamoci un istante su questa immagine, un'immagine fisica quasi visiva: stringere a sé il rancore. A volte noi pensiamo che conservare la rabbia, coltivare il risentimento o covare il desiderio di vendetta sia un modo per proteggerci. Pensiamo che sia lo scudo per far valere le nostre ragioni, per non permettere a chi ci ha ferito di passarla liscia. In realtà, la teologia spirituale ci insegna esattamente il contrario. Il rancore è un veleno che beviamo noi, sperando che faccia male alla persona che ci ha offeso. Ma purtroppo non è così. Chi non perdona si incatena da solo al proprio passato, resta prigioniero dell'istante in cui ha subito il torto, consegnando le chiavi della propria serenità proprio a chi gli ha fatto del male. Il Siracide ci avverte: se stringi il rancore, stai stringendo la tua stessa rovina.

0: Ed è proprio su questo sfondo psicologico e spirituale che si innesta il brano del Vangelo di Matteo che oggi meditiamo. Pietro si avvicina a Gesù con una domanda molto pratica. È la domanda di ognuno di noi che riflette una mentalità basata sulla giustizia umana e sul buon senso. Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? Fermiamoci un attimo, proviamo a metterci nei panni di Pietro. Nella cultura rabbinica dell'epoca, perdonare 3 volte lo stesso torto era già considerato un segno di straordinaria virtù. Pietro, offrendo di arrivare fino a 7 volte, pensa di essere diventato incredibilmente generoso, quasi un santo. Cerca una misura, cerca addirittura un confine rassicurante, una linea di demarcazione, oltre la quale sentirsi autorizzato a dire: adesso basta, ho già fatto tutto, ho già dato, ora scatta la giustizia. Però la risposta di Gesù spiazza sia Pietro e spiazza oggi tutti noi. Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. E 70 volte 7 non vuol dire fare il calcolo matematico e fermarsi a 490, no. Nella simbologia biblica questo numero indica l'infinito, ovvero devi perdonare infinitamente. Gesù sta dicendo a Pietro e a ciascuno di noi: devi perdonare sempre. Gesù spezza l'algebra del cuore. Ci sta dicendo che le relazioni umane non possono essere vissute con i registri contabili in mano, dove si annota il dare e l'avere. No. Per farci comprendere l'assurdità del nostro modo di fare, Gesù racconta la celebre parabola del re e dei 2 servi. C'è un primo servo che viene condotto davanti al sovrano perché ha un debito immenso, incalcolabile, 10.000 talenti. Per farci un'idea, 10.000 talenti era una cifra astronomica, superiore alle tasse annuali di intere province dell'impero romano. Era un debito semplicemente impossibile da pagare, nemmeno se quel servo avesse lavorato per 100 vite intere. E davanti alle suppliche disperate di quell'uomo, il re fa qualcosa di illogico. Si commuove, prova compassione, gli condona tutto. Cancella il debito della vita in un solo istante. E proprio qui accade il colpo di scena. Quello stesso servo, appena uscito dal palazzo reale, incontra per strada un suo compagno che gli deve una cifra irrisoria, 100 denari più o meno. 100 denari equivalevano circa a 3 mesi di lavoro di un operaio. Una cifra reale, ma ridicola se paragonata ai 10.000 talenti che gli erano appena stati abbonati. E che cosa fa? Lo prende per il collo, lo soffoca e grida: restituisci tutto ciò che devi. Non ascolta le stesse identiche suppliche che lui stesso aveva rivolto al re e lo fa gettare in prigione. Il dramma spirituale di questa parabola, cari amici, non risiede nel debito iniziale. Il vero dramma è che quel servo ha ricevuto una misericordia infinita, ma non ha lasciata circolare nel suo cuore. Ha, per così dire, chiuso la porta, ha chiuso i rubinetti dell'amore, ha preteso dai suoi simili una giustizia millimetrica, rigida, inflessibile, dimenticandosi che lui per primo aveva solo grazie a un dono immenso e gratuito. E possiamo qui riflettere e guardare alla nostra vita: quante volte anche noi non riflettiamo sui doni immensi e gratuiti che il Signore ci fa. E proprio qui c'è il legame profondo con la seconda lettura, in cui San Paolo ci ricorda una verità fondamentale della nostra vita cristiana. Nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso. Se viviamo, viviamo per il Signore. Cosa vuol dire questo per la nostra quotidianità? Significa che se abbiamo scelto di appartenere a Cristo, se abbiamo sperimentato nella nostra vita, attraverso i sacramenti, appartenere a Cristo, attraverso la preghiera, quante volte Dio ha perdonato noi, allora non possiamo più permetterci di guardare gli altri con gli occhi del giudizio spietato. Se siamo del Signore, dobbiamo usare lo stile del Signore. E il perdono dal punto di vista della teologia spirituale non è un sentimento emotivo. Questo è forse lo sbaglio più grande. Perdonare non vuol dire far finta che non sia successo nulla. Non vuol dire che la ferita smetta improvvisamente di sanguinare o che dobbiamo cancellare i traumi, i ricordi psicologici del torto subito. Il perdono è una scelta della volontà guidata dalla grazia. È la decisione spirituale di dire: tu mi hai fatto del male, ma io scelgo di non ripagarti con la stessa moneta, scelgo di non distruggerti, ti metto nelle mani di Dio e scelgo di rimanere libero. Mi piace sempre dire che il perdono è un dono ricevuto due volte, un dono per me che sto dando il perdono e un dono per colui che riceve il perdono. Carissimi ascoltatori, la liturgia della parola di questa domenica ci lancia davvero una sfida cruciale, forse fondamentale per la nostra vita, e questa sfida risuona attraverso le frequenze della radio, ma arriva nelle nostre case, arriva nelle nostre auto, nei nostri luoghi di lavoro e arriva dritto al nostro cuore. Quindi chiediamoci oggi sinceramente: vogliamo continuare a stringere a noi quel registro nascosto dove segniamo i torti subiti da un familiare, da un amico, da un collega? Vogliamo continuare a stringere a noi l'ira, consumandoci dentro, rodendoci dentro e stando male? Perché sì, quando non perdoniamo stiamo davvero male. Oppure vogliamo avere il coraggio di fidarci di Dio, fidarci di Gesù e strappare quella pagina del registro? Strappare quella pagina che è veramente una pagina brutta della nostra vita e sperimentare la vera libertà dei figli di Dio. Ricordiamoci, ogni volta che perdoniamo non stiamo facendo un favore a chi ci ha offeso. Noi permettiamo attraverso il perdono che Dio guarisca la nostra anima. Allora a tutti a voi auguro un buon ascolto, una buona domenica e soprattutto un buon cammino.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suora Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente. La Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Betania dei cercatori. Raccontata da Cristina Oneto, Teleradio Pace, Chiavari.
1: Betania dei cercatori è un luogo dove si arriva alla ricerca di risposte di significato per la propria esistenza. La si raggiunge avventurandosi lungo una strada stretta e tortuosa che dal centro abitato di Bagnolo, in provincia di Cuneo, si addentra sul crinale delle montagne a cornice delle Alpi Cozie. Immersa nei boschi, in località Prad Mill, si trova una grande baita in pietra dove da un paio di anni vengono accolti giovani tra i 19 e i 26 anni, mossi da diversi desideri.
2: Stavo iniziando a sentire che la mia vita non aveva più tanto la mia forma, non mi stava bene addosso e volevo trovare lo spazio e il modo per ricucirla un pochino, per fermarmi e dire ok, cosa mi sta bene addosso, cosa mi funziona e cosa no, e quindi farlo anche in uno spazio intanto di persone che mi danno lo spazio per parlarne, per confrontarci, e in un ambiente più lento, più tranquillo e anche più di comunità, perché comunque diciamo che il mondo qua fuori è molto individualista e invece qua dentro c'è proprio molta solidarietà, molta unione.
1: Mare è una giovane di Verona, ha scoperto questa opportunità leggendo un volantino trovato in biblioteca. Leonardo invece è stato coinvolto da un docente del liceo.
3: Lui me l'ha raccontata come un'esperienza per cercare un qualcosa, cioè un momento per la quale tu ti mettevi a pensare alle tue domande e magari avevi un qualcosa che volevi trovare dentro di te e dentro gli altri. E a me incuriosiva molto questa cosa di stare a contatto con la natura e stare tutti insieme.
1: Il periodo di soggiorno nella casa può essere da 3 a 15 giorni. Gli ospiti vengono accolti da una coppia di genitori, Emanuele Fant e Laura Banfi. Entrambi hanno esperienza con i giovani per la loro attività nel mondo della scuola.
4: Non è buono, sicuramente.
1: Da 2 anni hanno deciso di dedicare un mese della loro estate all'accoglienza e alla cura dei ragazzi e delle ragazze che arrivano a Betania.
5: Io e Laura siamo una mamma e un papà periodici, diciamo così, a scadenza, e come tali ci comportiamo, nel senso che non abbiamo appunto regole precise di comunità, non ci sono nemmeno i turni per lavare i piatti o per cucinare. Come si fa in una famiglia, se si sente che c'è un bisogno, si prende l'iniziativa.
6: Non abbiamo l'intento di convertire, però l'idea di far conoscere quanto è bella comunque sia la preghiera, o quanto è bello avvicinarsi insomma a una certa spiritualità, questo sì.
1: L'esperienza Betania è legata alla presenza dei monaci cistercensi di Prad Mill, una comunità che si è insediata in questa zona nel 1995 per desiderio della chiesa locale e per la disponibilità di alcuni privati cittadini che hanno donato loro un complesso abitativo, oggi divenuto un centro per la spiritualità e l'accoglienza.
7: Questi spazi ospitano il monastero, quindi il luogo per la comunità, e la clausura, dove viviamo in 12 monaci, e lo spazio per l'accoglienza, una foresteria.
1: Padre Emanuele Marigliano è il priore del monastero Dominus Tecum, racconta la nascita di Betania dei Cercatori come uno dei tanti frutti della provvidenza che in questo luogo si sono concretizzati.
7: È nato molto in modo spontaneo, ci siamo solo fermati a ascoltare la realtà che ci provocava. Mi ricordo in modo particolare l'estate del 2022 durante la quale abbiamo avuto la richiesta di 8 giovani che chiedevano di vivere in modo prolungato in monastero. Di questi 8 giovani alcuni abbiamo scoperto non necessariamente non credenti, ma animati da una domanda forte di senso, ma anche una domanda di spiritualità.
8: Lo stare con le persone mi dà tanto.
5: Più che salire cercando qualcosa, salgono portando una domanda. Le domande reagiscono insieme con le domande degli altri, diventano una domanda più grande, più sfidante, che si riportano giù arricchita, quindi diciamo che i ragazzi salgono qui per stare nelle domande insieme ad altre persone.
6: E questo è molto interessante, perché di solito quello che cercano i ragazzi è una risposta immediata. Ho un'esigenza, un'inquietudine, dammi una risposta.
3: A me dà proprio un colpo di vita, non so se si comprende, però per me, che ho avuto un percorso di vita un po' travagliato, con un po' di difficoltà, a me venire a Betania ricorda che c'è anche dell'altro.
0: Si sente la chiesa delle persone.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gaudiosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. L'angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora e sempre,

0: Secondo mistero, Maria visita la cugina Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Terzo mistero. Gesù, il Figlio di Dio, nasce a Betlemme dalla Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: frutto del seno, tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quinto mistero. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
2: e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli Angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei Profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
3: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
4: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preserva.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Le classifiche del weekend. Cinema, musica, libri. Le classifiche del weekend con Max Occhiato.
2: Ben ritrovati, si parte anche in questo fine settimana con le classifiche del weekend. Naturalmente l'appuntamento che vi vede protagonisti e ci vede protagonisti con il riassunto della settimana di tutto quello che abbiamo vissuto in questi 5 giorni su Blu 2000 e che naturalmente ripetiamo e ricapitoliamo in quest'ora del fine settimana, tutti i sabati e le domeniche ovviamente su Blu 2000. Un saluto particolare a chi ci segue dall'app Play 2000 e anche dal sito play2000.it. Vi aspettiamo anche con i vostri messaggi a diretta @radioinblu.it anche per raccontarmi un po' come state trascorrendo questo fine settimana, come sta andando, insomma sapete che noi siamo anche interessati alle vostre vite attivamente. Come attivamente ci siamo occupati questa settimana lunedì scorso della Chart Italia con le 10 canzoni italiane più programmate e più ascoltate in radio degli ultimi 7 giorni, quindi di rimando non solo in tutte le radio italiane ma soprattutto qui su Blu 2000. E quindi vediamo che alla numero 10 abbiamo l'ingresso in top 10, una canzone che ha avuto fasi alterne, questa di Charlie Charles con Blanco, che riconquista la top 10 per l'appunto alla numero 10 con Attacchi di Panico.

macchie di panico. Ancora buon fine settimana, questa è la chart Italia. All'interno delle classifiche del weekend abbiamo iniziato a scalare questa chart dalla posizione numero 10, appena ascoltati Charlie Charles e Blanco con Attacchi di panico in salita. Numero 9 con Brash, Dai che fai, altra canzone che sale rispetto a 7 giorni fa. Tra le canzoni italiane più ascoltate rimane stabile alla 8 Irama con Senz'anima, mentre alla numero 7 troviamo loro, i Pinguini Tattici Nucleari con Amare.

ci fanno sentire sempre più romantici i Pinguini Tattici Nucleari con le loro canzoni direttamente dall'album Hello World, questa Amaro, che ormai è una realtà consolidata della musica italiana, soprattutto una delle canzoni più apprezzate e più ascoltate degli ultimi 7 giorni. Questa è la Chart Italia che vi abbiamo raccontato lunedì scorso e continuiamo il nostro viaggio del weekend raccontandovi che appunto alla numero 6 c'è Ernia con Berlino Stabile, mentre alla 5 stabile anche la canzone di Cesare Cremonini, Ragazze Facili. Saliamo alla numero 4 e tra poco l'ascolteremo, ma vi raccontiamo anche il podio che in qualche modo ritroveremo più avanti in questo appuntamento con le canzoni che più vi piacciono e che più piacciono appunto ai nostri amici che ci seguono e che seguono le classifiche del weekend, perché al numero 3 c'è Tommaso Paradiso in salita con Forse, numero 2 in salita Noemi con Bianca e alla numero 1 stabile ormai da svariate settimane Esibizionista di Annalisa. Ma come detto andiamo alla numero 4, la posizione di classifica della Chart Italia che ascoltiamo, la più alta per noi. So solo che la vita, lui è ovviamente Jovanotti.

0: La musica.
1: Ed è la musica protagonista, insieme a tante emozioni legate a cinema e libri che scopriremo più avanti in questo appuntamento del weekend, ad essere al centro dell'attenzione proprio all'interno del nostro appuntamento del fine settimana con le classifiche. E adesso ci spostiamo oltreoceano. Cosa sarà accaduto in questa settimana? Cosa vi abbiamo raccontato per quanto riguarda la Billboard Chart? Eccovi servito il piatto d'argento, diciamo così, con la musica internazionale. Al numero 10 c'è una re-entry, parliamo della canzone di Justin Bieber, Love Song. Numero 9 tra le canzoni americane più apprezzate di questo periodo, anche Leon Thomas con Matt. Saliamo e alla numero 8 che cosa troviamo? Troviamo lei. Oh, che strano, la incontriamo spesso e volentieri e questo è il caso anche nelle classifiche del weekend. Sarà la regina della Billboard Chart, lo scopriremo tra poco. Intanto Taylor Swift alla 8 con un altro singolo dal suo ultimo album The Life of Showgirl, si intitola Opalite. Saliamo alla numero 7, sale anche Sombra, questa è Back to Friends.

Ci piace davvero la musica di Sombre, questo giovane talento d'oltreoceano che si è fatto conoscere anche in Italia con le sue canzoni ed è molto apprezzato anche da noi. La canzone Back to France l'abbiamo trovata al numero 7 in salita questa settimana nel racconto dello scorso martedì all'interno della Billboard 800. Sapete che poi ogni settimana nella Billboard Chart affrontiamo due classifiche diverse, da una parte quella degli artisti più influenti e dall'altra appunto questa top 10 delle canzoni più ascoltate in radio. Alla numero 6 abbiamo Kilani con Folded, numero 5 in salita per Ella Langley con Choosing Texas e saliamo alla numero 4, ci ascoltiamo molto volentieri in salita Olivia Dean e la sua Man I Need.

Olivia Dean, Man I Need, appena ascoltata qui su In Blu 2000. Un saluto a Grazia che ci ha scritto a diretta a radioinblu.it per comunicarci tutta la sua voglia di svago di weekend in questo fine settimana, dove mi sta raccontando, mi ha raccontato via mail, che si sta divertendo con i suoi nipotini. Oh, che bello, insomma, quando si parla di famiglia è sempre una cosa positiva. Grazie davvero per il tuo messaggio, continuate a scriverci come ha fatto la nostra amica. Chissà se magari è fan di Olivia Dean, che abbiamo appena ascoltato nella Billboard 800. Numero 3, nuovo ingresso dopo le tante canzoni natalizie che hanno accompagnato il periodo delle feste, rientra anche Alex Warren con Ordinary. Al numero 2 il film premiato con il Golden Globe come migliore film d'animazione, quindi già in corsa sicuramente per i prossimi Oscar. Parliamo di Demon Hunters, film per cui vanno matti veramente i ragazzini di tutto il mondo. In questo caso ci sono le Antrix, questa band virtuale che fa parte della colonna sonora del film, che ci canta Golden alla numero 2 in salita. E la numero 1, come detto prima, è inarrivabile. Ormai lei è la regina, ha scalzato Mariah Carey giustamente dopo il periodo natalizio dalla vetta e riconquista proprio il podio. Parliamo di Taylor Swift, numero 1 della Billboard 800. Questa è The Fate of Ophelia.

0: libri.
1: Per la serie libri, ma non solo, perché voi sapete che quando parliamo di libri e cinema abbiniamo anche la nostra classifica di Blue 2000, quella ufficiale delle canzoni più programmate e più ascoltate degli ultimi 7 giorni. Quindi se avete la vostra canzone preferita, fatemelo sapere con un vostro messaggio, ovviamente in questa giornata, in questo weekend, sabato e domenica, con le classifiche del weekend che vi danno il riepilogo della settimana. Riepilogo anche per quanto riguarda i libri, quindi i 10 volumi, le 10 letture più apprezzate dagli italiani, i libri praticamente più venduti, che hanno fatto la differenza negli ultimi 7 giorni. Allora, alla numero 10 troviamo Stabile per Atuns con Missione Risata, albo illustrato davvero bellissimo, divertente per grandi e piccini, editore Tunue. Alla numero 9 troviamo Il Manuale per le parole precise, anzi con parole precise, di Gianrico Carofiglio, edito da Feltrinelli. Numero 8, altra posizione stabile per la biografia di San Francesco, Alessandro Barbero, edito dalla Terza, si intitola appunto San Francesco. Dalla vita del santo alla storia illustrata di Zero Calcare con Nel Nido dei Serpenti, che troviamo anche questa in posizione stabile rispetto a 7 giorni fa, appunto nella chart dei libri più venduti e più letti. Alla numero 6 il grande romanzo infinito, tantissime pagine per scoprire il mistero di Stonehenge, raccontato da Ken Follett con Il Cerchio dei Giorni. Ci fermiamo per un attimo e ritorniamo a parlare di musica. Lo facciamo con la top 10 ufficiale della classifica di Blue 2000, che vede proprio alla numero 10 la discesa questa settimana di Benson Boone con Mr. Electric.

Beh, ovviamente ve la siete cantata tutta, ve la siete anche ballata, avete avuto questa opportunità, speriamo di sì. Era Benson Boone con Mr. Electric Blue all'interno della chart di In Blue 2000, alla posizione numero 10 in discesa questa settimana. Allora, ritorniamo a parlare di libri, eravamo arrivati alla posizione numero 6, quindi entriamo ufficialmente in top 5 con i libri più venduti, questi dati che, come sapete, prendiamo incrociando vari dati che arrivano dalla rete, anche dalle case editrici. Numero 5 c'è Pietro di Roberto Benigni, edito da In Audi. Non cambia nulla perché rimane l'atmosfera thriller ricreata da Donato Carrisi con il suo ultimo libro La bugia dell'orchidea, edito da Longanesi, alla 4. Numero 3 perde la vetta questa settimana Alberto Angela con Cesare, il condottiero raccontato in questo libro edito da Mondadori. La numero 2 è di Dan Brown con L'ultimo segreto, libro ormai che ci portiamo dietro da mesi, con le avventure appunto del professor Landon, l'ultima in ordine d'arrivo. E che dire della posizione numero 1, risale alla grande Aldo Cazzullo con Francesco, edito da Harper Collins. E naturalmente noi continuiamo anche la chart di In Blue 2000, abbiamo lasciato Benson Boone alla 10, saliamo alla numero 9 dove ascoltiamo Levante con Dell'amore il fallimento.

0: il cinema.
1: Riprendiamo nelle classifiche del weekend anche la nostra bella abitudine di parlare di cinema, soprattutto di riepilogarvi, come solitamente facciamo, quello che è accaduto in sala negli ultimi 7 giorni, ma da questo weekend abbiamo una novità, nel senso che non riprendiamo la classifica che vi abbiamo raccontato giovedì scorso, perché potrebbe essere anche un po', diciamo, stantia, un po' vecchiotta, visto che insomma ci sono stati gli stravolgimenti anche legati ai film in arrivo giovedì scorso. E quindi cosa facciamo? Vi raccontiamo in tempo reale quello che sta accadendo al cinema con i film più visti, quindi non è proprio un riepilogo, un riassunto della settimana, ma è proprio una nuova classifica in tempo reale, e quindi chi se la perde è peccato, poi vi racconteremo tutto la prossima settimana. Intanto vi dico che alla numero 10 fa il suo ingresso questa coproduzione internazionale, era uscita dalla classifica ma rientra praticamente questo film della Warner Bros, che ha raccolto 2 milioni di euro di incasso, si intitola Primavera. Numero 9 per SpongeBob le avventure acquatiche con un'avventura da pirati in posizione stabile. Al numero 8 c'è il film coreano di cui tutti parlano in questo periodo, possibile nomination come miglior film internazionale, tutto dipende anche dalla tempistica di quando è uscito effettivamente il film, ma noi ne parliamo ampiamente in questo periodo. No Other Choice, non c'è altra scelta. Numero 8. Al numero 7 scivola e scende il film colossal drammatico Norimberga con Russell Crowe, mentre al numero 6 abbiamo Prendiamoci una pausa, quindi questo è un nuovo ingresso per questa coproduzione in cui c'è molta Italia, ovviamente uno dei film di cui tutti parlano in questo periodo, tanti pro, tanti trailer, con Claudia Gerini, si trova distribuito dalla Eagle Pictures alla numero 6 in nuovo ingresso. Ci saranno nuovi ingressi nella chart di Blue 2000, quindi ritorniamo a parlare della nostra classifica. Abbiamo a che fare con la musica italiana, perché al numero 8 c'è Noemi con Bianca in salita, alla numero 7 Ernia con Berlino, e tra le canzoni più programmate su in Blue 2000, quelle più ascoltate, c'è Cesare Cremonini, Ragazze Facili, in salita alla numero 6. Ci ascoltiamo invece la posizione numero 5, occupata in netta risalita da Ed Sheeran con

Ed Sheeran con Camera è una delle canzoni che qui su Blu 2000 si fanno valere rispetto a 7 giorni fa, risalgono nettamente, anzi risale nettamente proprio Ed Sheeran. L'abbiamo incontrato alla numero 5 tra le nostre canzoni più programmate e più apprezzate anche da tutti voi che ci seguite con tanta passione e tanto corazon. Allora, ci mettiamo il cuore anche per quanto riguarda il cinema, quindi vediamo, siamo arrivati alla numero 6 parlando di Prendiamoci una pausa, questo nuovo ingresso tra gli incassi e il box office proprio delle ultime ore, perché questa è la classifica, la novità da oggi, da questo weekend vi raccontiamo la classifica in tempo reale del cinema. Mentre al numero 5 abbiamo il thriller che rimane stabile, Una di famiglia, Housemaid. Numero 4 abbiamo in discesa clamoroso Signore e Signori, perde 2 posizioni James Cameron con Avatar, Fuoco e Cenere, quindi scende dalla 2 alla 4 con un incasso totale nel nostro paese di quasi 25 milioni di euro, quindi non si può sicuramente lamentare il re Mida di Hollywood. Mentre al numero 3 fa il suo nuovo ingresso una delle più alte nuove entrate, ovvero il thriller horror 28 anni dopo Il Tempio delle Ossa, titolo simpatico direi della Eagle Pictures, 60.000 euro di incasso fino a questo momento, proprio fino a questo weekend. Mentre invece al secondo posto abbiamo La Grazia, eccola qui la vera sorpresa, film italiano che entra direttamente in nuova entrata con 501.000 euro di incasso, mentre al numero 1 non lo schioda più nessuno, era diventato il film italiano più visto di tutti i tempi, sta cercando di battere anche il primo Avatar per quanto riguarda il numero di biglietti staccati al cinema nella storia appunto degli incassi italiani, e ce la farà secondo me, 66.000 euro di incasso globale per totale in tutte le sale italiane per l'appunto per Buen Camino, il film di Checco Zalone, che è diventato veramente il film inarrestabile da battere. Ritorniamo alla chart di Blu 2000 e dopo Ed Sheeran che abbiamo incontrato alla 5 abbiamo alla 4 Sombre con 12 to 12, mentre alla 3 Tommaso Paradiso scende con Forse, quindi perde la vetta rispetto a 7 giorni fa. La mantiene invece la seconda posizione Miley Cyrus con Secrets, e saliamo direttamente alla numero 1, nuova numero 1 della settimana della chart di Blu 2000, formata da una coppia, Venerus, Angelina Mango, La Loro Sentire.

0: La musica.
1: Siamo quasi alla fine del nostro appuntamento del weekend con le classifiche, ma attenzione, non abbiamo finito se non prima raccontiamo quello che è accaduto nella giornata di venerdì scorso con i dati aggiornati di R1, con la classifica dell'Airplay radiofonico nazionale, che negli ultimi 7 giorni ci ha riservato anche delle sorprese e non poche per quanto riguarda le nuove entrate. Allora io direi subito di andare alla 10, dove incontriamo la nuova entrata di Bruno Mars dal titolo Just Might, e guarda caso il nostro disco in blu 2000 della settimana, quindi non lo ascoltiamo oggi perché avete l'opportunità di ascoltarlo proprio anche in questo weekend in vari orari, quindi godetevelo tutto questo nuovo singolo di Bruno Mars, che è davvero molto bello e accattivante. Numero 10, nuova entrata della classifica di R1. Saliamo alla numero 9, nuova entrata, parliamo del nuovo singolo di Giorgia, questa è Corpi Celesti.

È la più alta nuova entrata della settimana per quanto riguarda l'airplay radiofonico nazionale, quello che ci raccontano i dati di R1 tutte le settimane, puntualmente di venerdì, e che oggi recuperiamo nelle classifiche del weekend. Giorgia con Corpi Celesti alla numero 9. Alla numero 8 Jovanotti, canzone che abbiamo ascoltato anche oggi, con So Solo Che La Vita. Andiamo alla posizione numero 7, dove c'è il successo internazionale di Ray, Where Is My Husband. Mentre alla numero 6 continua a salire Ernia con Berlino. Sei partita.

Qui su In Blu 2000 era Ernia con Berlino all'interno della classifica di Air One, classifica che ci ha spiazzato ovviamente anche con nuove entrate molto interessanti che abbiamo ascoltato oggi, mentre invece continuiamo a scalarla questa chart. Alla numero 5 in salita Ragazze Facili di Cesare Cremonini, alla numero 4 Perde Colpi e scende Taylor Swift con The Fate of Ophelia, e entriamo in zona ufficiale del podio delle canzoni, dei brani più ascoltati in radio nel nostro paese. C'è Tommaso Paradiso alla 3 in salita con Forse.

Tra i protagonisti del prossimo Festival di Sanremo, Tommaso Paradiso con Forse, la canzone che abbiamo incontrato nella chart di Air One con i dati aggiornati a venerdì scorso, alla numero 3 in salita. La numero 2 l'ascoltiamo tra poco per la chiusura delle classifiche del weekend. Vi racconto invece che è inarrestabile davvero il successo di Annalisa con Esibizionista, che si trova nuovamente alla numero 1 in posizione stabile dopo svariate settimane. E dopo svariate settimane mantiene il suo successo questa canzone che continua a salire, con cui ci salutiamo. Io vi ringrazio naturalmente per essere stati in mia compagnia e vi auguro un buon weekend qui su In Blue 2000. Ci ascoltiamo la numero 2 in salita della chart di Air One. Lei è Noemi con Bianca.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

0: Preghiamo. Salga a te, o Padre, la nostra preghiera, al termine di questo giorno, memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
2: Amen.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Il titolo di Papa, il ricordo dell'11 settembre, ci spinge a lavorare per la pace. Leone sottolinea il valore del perdono. Ancora bombardamenti nello Yemen, almeno 500 morti tra le forze della resistenza legate al governo. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Alessandro Guarasci Studio. Un ricordo delle vittime degli attacchi terroristici alle Torri Gemelle l'11 settembre 2001, una preghiera per coloro che portano le ferite di quel tragico giorno. Così il Papa al termine dell'Angelus, in occasione del 25° anniversario di quel tragico avvenimento a New York. Salvatore Cernuzio.
3: Parole di memoria e di speranza, quelle del Papa all'Angelus a un quarto di secolo da quel terribile attacco in cui la storia ha cambiato direzione. Rinnovo le mie preghiere per coloro che hanno perso la vita e per coloro che continuano a portare le ferite di quel tragico giorno. Il primo pontefice statunitense lega la storia all'attualità, il dolore di quel tempo a quello vissuto in quest'epoca, e in inglese lancia quindi un appello di pace. In cui i conflitti e la violenza affliggono tanti nostri fratelli e sorelle, invito tutti a pregare affinché il Signore conceda al mondo il dono della pace. Un dono alla pace, ma anche un impegno a cui Leone XIV chiama tutti i credenti.
4: Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa ci spinge a rinnovare il nostro impegno per la pace, anzitutto con la preghiera che affidiamo all'intercessione della Vergine Maria.
2: E poco prima all'Angelus il Papa aveva ricordato che perdonare sempre, anche quando è difficile, fare il primo passo. Per i particolari, Deborah Donnini.
5: È il perdono senza misura al centro della riflessione del Papa all'Angelus, il perdono che Gesù ha testimoniato fin sulla croce verso i suoi persecutori.
4: Il perdono è indispensabile e se manca non si può vivere in pace. Prima o poi, nel cuore e tra le persone, nascono conflitti, accuse, rancori, vendette che distruggono i rapporti, dividono le famiglie, scatenano le guerre. Solo il perdono libera e riporta la luce, anche là dove la povertà materiale e morale dell'uomo per un momento ha reso cupo l'orizzonte e incerto il cammino.
5: Un'esperienza, quella del perdono, sperimentata più volte da San Pietro nella sua vita, in particolare quando, dopo aver rinnegato Gesù, lo incontra risorto sulla riva del lago di Galilea e il Signore lo invita a seguirlo. Questa carità che dimentica e guarisce segnerà per il primo degli apostoli la conferma della sua missione.
2: Andiamo in Ucraina perché una stazione di servizio vicino al confine con la Polonia è stata colpita durante un massiccio attacco di droni russi contro appunto l'Ucraina, provocando un vasto incendio. Attaccato anche un treno con 206 persone a bordo a 2 chilometri sempre dal confine. La Russia comunque non esclude al momento di tenere colloqui trilaterali in ottobre, possibile una mediazione di Cina e India. Intanto la Lituania ha chiuso l'aeroporto di Vilnius e la NATO ha fatto decollare i caccia in risposta al possibile avvistamento di droni nello spazio aereo lituano. Ancora bombardamenti e combattimenti nel sud-ovest dello Yemen. Un attacco degli Houthi infatti ha provocato la chiusura dell'accesso orientale alla città di Taiz. Le forze della resistenza schierate col governo yemenita hanno dichiarato di aver perso almeno 500 combattenti e ci sarebbero almeno 1.500 feriti. Gli Houthi hanno conquistato, lo ricordiamo, 3 isole nel Mar Rosso che darebbero loro il controllo dello stretto di Bab el Mandeb. Marco Guerra ha sentito Angela Bergantino, docente di commercio internazionale all'Università di Bari.
6: Tutti i traffici che vengono di fatto dalla Cina, dall'India, diciamo dai paesi produttori, non anche di prodotti finiti, passano dal canale di Suez per accedere al Mediterraneo e quindi devono passare da questo stretto. fatto. È all'incirca il 10-15% del commercio mondiale delle merci. Non è uno stretto semplice, comunque sono navi di grande dimensione, quindi hanno un pescaggio, cioè richiedono una profondità delle acque, e comunque il problema non è solo di rotte, ma è proprio il problema degli attacchi con i droni che possono esserci in quella zona.
2: E allora finisce qui il nostro giornale, grazie per l'ascolto, a domani.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

Cari radioascoltatori, bentrovati. La liturgia di questa 24esima domenica del tempo ordinario dell'anno A ci conduce esattamente qui, nel cuore pulsante e spesso ferito delle relazioni umane e del nostro rapporto con Dio. La parola centrale in tutta la liturgia è la parola perdono. C'è una frase nella prima lettura tratta dal libro del Siracide che colpisce con la forza di C'è una frase nella prima lettura tratta dal libro del Siracide che dice: «Rancore ed ira sono cose orribili e il peccatore le stringe a sé». Fermiamoci un istante su questa immagine, un'immagine fisica quasi visiva: stringere a sé il rancore. A volte noi pensiamo che conservare la rabbia, coltivare il risentimento o covare il desiderio di vendetta sia un modo per proteggerci. Pensiamo che sia lo scudo per far valere le nostre ragioni, per non permettere a chi ci ha ferito di passarla liscia. In realtà, la teologia spirituale ci insegna esattamente il contrario. Il rancore è un veleno che beviamo noi, sperando che faccia male alla persona che ci ha offeso. Ma purtroppo non è così. Chi non perdona si incatena da solo al proprio passato, resta prigioniero dell'istante in cui ha subito il torto, consegnando le chiavi della propria serenità proprio a chi le ha fatto del male. Il Siracide ci avverte: se stringi il rancore, stai stringendo la tua stessa rovina.

0: Ed è proprio su questo sfondo psicologico e spirituale che si innesta il brano del Vangelo di Matteo che oggi meditiamo. Pietro si avvicina a Gesù con una domanda molto pratica. È la domanda di ognuno di noi che riflette una mentalità basata sulla giustizia umana e sul buon senso. Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? Fermiamoci un attimo, proviamo a metterci nei panni di Pietro. Nella cultura rabbinica dell'epoca, perdonare 3 volte lo stesso torto era già considerato un segno di straordinaria virtù. Pietro, offrendo di arrivare fino a 7 volte, pensa di essere diventato incredibilmente generoso, quasi un santo. Cerca una misura, cerca addirittura un confine rassicurante, una linea di demarcazione, oltre la quale sentirsi autorizzato a dire: adesso basta, ho già fatto tutto, ho già dato, ora scatta la giustizia. Però la risposta di Gesù spiazza sia Pietro e spiazza oggi tutti noi. Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. E 70 volte 7 non vuol dire fare il calcolo matematico e fermarsi a 490, no. Nella simbologia biblica questo numero indica l'infinito, ovvero devi perdonare infinitamente. Gesù sta dicendo a Pietro e a ciascuno di noi: devi perdonare sempre. Gesù spezza l'algebra del cuore. Ci sta dicendo che le relazioni umane non possono essere vissute con i registri contabili in mano, dove si annota il dare e l'avere. No. Per farci comprendere l'assurdità del nostro modo di fare, Gesù racconta la celebre parabola del re e dei 2 servi. C'è un primo servo che viene condotto davanti al sovrano perché ha un debito immenso, incalcolabile, 10.000 talenti. Per farci un'idea, 10.000 talenti era una cifra astronomica, superiore alle tasse annuali di intere province dell'impero romano. Era un debito semplicemente impossibile da pagare, nemmeno se quel servo avesse lavorato per 100 vite intere. E davanti alle suppliche disperate di quell'uomo, il re fa qualcosa di illogico. Si commuove, prova compassione, gli condona tutto. Cancella il debito della vita in un solo istante. E proprio qui accade il colpo di scena. Quello stesso servo, appena uscito dal palazzo reale, incontra per strada un suo compagno che gli deve una cifra irrisoria, 100 denari più o meno. 100 denari equivalevano circa a 3 mesi di lavoro di un operaio. Una cifra reale, ma ridicola se paragonata ai 10.000 talenti che gli erano appena stati abbonati. E che cosa fa? Lo prende per il collo, lo soffoca e grida: restituisci tutto ciò che devi. Non ascolta le stesse identiche suppliche che lui stesso aveva rivolto al re e lo fa gettare in prigione. Il dramma spirituale di questa parabola, cari amici, non risiede nel debito iniziale. Il vero dramma è che quel servo ha ricevuto una misericordia infinita, ma non ha lasciata circolare nel suo cuore. Ha, per così dire, chiuso la porta, ha chiuso i ribonetti dell'amore, ha preteso dai suoi simili una giustizia millimetrica, rigida, inflessibile, dimenticandosi che lui per primo aveva solo grazie a un dono immenso e gratuito. E possiamo qui riflettere e guardare alla nostra vita: quante volte anche noi non riflettiamo sui doni immensi e gratuiti che il Signore ci fa. E proprio qui c'è il legame profondo con la seconda lettura, in cui San Paolo ci ricorda una verità fondamentale della nostra vita cristiana. Nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso. Se viviamo, viviamo per il Signore. Cosa vuol dire questo per la nostra quotidianità? Significa che se abbiamo scelto di appartenere a Cristo, se abbiamo sperimentato nella nostra vita, attraverso i sacramenti, appartenere a Cristo, attraverso la preghiera, quante volte Dio ha perdonato noi, allora non possiamo più permetterci di guardare gli altri con gli occhi del giudizio spietato. Se siamo del Signore, dobbiamo usare lo stile del Signore. E il perdono dal punto di vista della teologia spirituale non è un sentimento emotivo. Questo è forse lo sbaglio più grande. Perdonare non vuol dire far finta che non sia successo nulla. Non vuol dire che la ferita smetta improvvisamente di sanguinare o che dobbiamo cancellare i traumi, i ricordi psicologici del torto subito. Il perdono è una scelta della volontà guidata dalla grazia. È la decisione spirituale di dire: tu mi hai fatto del male, ma io scelgo di non ripagarti con la stessa moneta, scelgo di non distruggerti, ti metto nelle mani di Dio e scelgo di rimanere libero. Mi piace sempre dire che il perdono è un dono ricevuto due volte, un dono per me che sto dando il perdono e un dono per colui che riceve il perdono. Carissimi ascoltatori, la liturgia della parola di questa domenica ci lancia davvero una sfida cruciale, forse fondamentale per la nostra vita, e questa sfida risuona attraverso le frequenze della radio, ma arriva nelle nostre case, arriva nelle nostre auto, nei nostri luoghi di lavoro e arriva dritto al nostro cuore. Quindi chiediamoci oggi sinceramente: vogliamo continuare a stringere a noi quel registro nascosto dove segniamo i torti subiti da un familiare, da un amico, da un collega? Vogliamo continuare a stringere a noi l'ira, consumandoci dentro, rodendoci dentro e stando male? Perché sì, quando non perdoniamo stiamo davvero male. Oppure vogliamo avere il coraggio di fidarci di Dio, fidarci di Gesù e strappare quella pagina del registro? Strappare quella pagina che è veramente una pagina brutta della nostra vita e sperimentare la vera libertà dei figli di Dio. Ricordiamoci, ogni volta che perdoniamo non stiamo facendo un favore a chi ci ha offeso. Noi permettiamo attraverso il perdono che Dio guarisca la nostra anima. Allora a tutti a voi auguro un buon ascolto, una buona domenica e soprattutto un buon cammino.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suora Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: classifiche.
1: Le classifiche.
0: Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
2: Ancora buon pomeriggio su Blu 2000. Noi ci siamo e ci siamo alla grande in ripartenza anche con le classifiche di Blu 2000, il nostro spazio quotidiano dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 15. Poi nel weekend un'ora bella piena con le classifiche del riassunto della settimana di tutto quello che avete perso. Allora, non ci perdiamo un attimo di musica, anzi iniziamo subito col dirvi che oggi è di scena la Chart Italia con le 20 canzoni italiane più trasmesse in radio negli ultimi 7 giorni, quindi i brani più amati che poi insomma troverete. Avranno anche degli spietati concorrenti a partire dalla fine del mese di febbraio con i nuovi ingressi delle canzoni sanremesi che ormai ci stanno proprio lì col fiato sul collo. Noi le sentiamo queste melodie nell'aria anche se non conosciamo ovviamente le canzoni. Dalla 20 alla 1 ci sono anche delle nuove entrate molto interessanti. La prima nuova entrata la incontriamo nella Chart Italia proprio alla numero 20 con il nuovo disco di Marco Masini. E poi Ti ho visto cadere è il singolo che andremo ad ascoltare. Marco Masini torna infatti con Imperfetto, questo album che mette veramente a nudo le sue fragilità, le rinascite, anche le nuove consapevolezze, come lui stesso ha raccontato. Il suo 13° album in studio, un progetto che nasce da questa trasformazione. Questo album, ha detto Masini, rappresenta per me una vera e propria evoluzione nel pensiero, nel modo di interpretare e anche di raccontare. Prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini, Perfetto Imperfetto è il frutto di questo lavoro corale che è nato dall'incontro con una nuova generazione di autori. E poi Ti ho visto cadere il singolo ad anticipare l'album, un brano intenso dal ritmo coinvolgente che adesso andremo ad ascoltare, che affronta uno dei momenti più complicati dell'amore, la scelta di chiudere una relazione e il dolore che inevitabilmente ne consegue. Ovviamente in una recente intervista ha parlato del duetto a Sanremo ormai imminente con Fedez. Insomma, lo aspettiamo con questa sua esperienza sanremese. Intanto la numero 20, nuova entrata nella Chart Italia, la canzone nuova di Marco Masini, si intitola E poi ti ho visto cadere.

Siamo partiti ovviamente dal fondo della classifica, numero 20, dove abbiamo incontrato la prima nuova entrata di queste 20 canzoni italiane che andremo a scalare nel pomeriggio di oggi, di questo lunedì 2 febbraio 2026. Ovviamente siete i benvenuti con i vostri messaggi a diretta at radioblu.it, anche per farmi sapere qual è la vostra canzone italiana preferita del momento tra queste che andremo ad ascoltare, ma anche altre di questo periodo. Ovviamente era Marco Masini con E poi ti ho visto cadere, nuova entrata appunto al numero 20. Saliamo alla 19, dove in discesa Bresh con Dai che fai, numero 18 per Olly Juli con Questa domenica, che resiste ancora nella chart italiana delle canzoni preferite dagli italiani, ovviamente in discesa però rispetto a 7 giorni fa. Al numero 17 scende anche Mr. Rain, questa è Casa in fiamme.

Sempre più bella ad ogni ascolto la canzone di Mr. Rain, che si intitola Casa in Fiamme, appena ascoltata la numero 17 in discesa nella chart Italia. Rispetto a 7 giorni fa sale il nuovo singolo di Achille Lauro, Perdutamente, alla numero 16. Perdutamente romantici, come al solito, i Pinguini Tattici Nucleari con Amaro alla 15. Non scherzano nemmeno i Tiro Mancino, in arrivo anche un tour strepitoso e soprattutto un album ricco di suggestioni, anticipato da questo singolo. Gennaio 2016, stabile alla 14.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella

0: Numero 14 stabili Tiro Mancino con Gennaio 2016, lo ribadiamo, lo ricordiamo, è stato anche un nostro disco in blu 2000 della settimana, come tante canzoni di successo che poi entrano inevitabilmente nella playlist e soprattutto nella chart delle canzoni più ascoltate, quelle italiane, ovviamente l'abbiamo incontrata alla numero 14. Nella chart Italia troviamo una nuova entrata alla numero 13, ma non è la più alta, che ascolteremo insomma più avanti, anche se lui nella top 20 di oggi c'è già stato, lo abbiamo nominato prima con Dai che fai. Questa è la sua nuova canzone introvabile, parliamo di Bresh, che è uscito con questo nuovo singolo inedito un po' a sorpresa, scritto dallo stesso cantautore, prodotto da Giuli tra gli altri e anche Rocco Biazzi. Devo dire che Giuli è una firma, è una produzione che ritroviamo in moltissime canzoni di questo periodo. Il nuovo inedito è questo brano profondo e intenso, capace, grazie a questa melodia della chitarra acustica, adesso ve ne accorgerete ascoltandolo, di risultare molto intimo, e racconta con questo testo delicato ed evocativo la fragilità dei sentimenti e anche la complessità delle relazioni. E quindi sempre molto interessante la musica di Bresh, che ritroviamo in nuova entrata alla 13, ascoltiamo Introvabile.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Tra le 20 di oggi abbiamo scoperto la seconda nuova entrata che abbiamo ascoltato. Parliamo di Brash con Introvabile. La posizione di classifica che abbiamo ascoltato era la numero 13, New Entry. Alla numero 12 in discesa Geolier con Canzone d'Amore. Ribadiamo il successo di questo album che è appena uscito, con tantissimi singoli piazzati già nella classifica Fimi. Mentre al numero 11 scende lui, Irama, con Tutto tranne questo.
2: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

La canzone di Rama, tutto tranne questo, l'abbiamo incontrata nella Chart Italia, la numero 11 in discesa. Scende un altro singolo in collaborazione con vari artisti, anche brasileiri, diciamo così. Lui è Jovanotti con So Solo Che La Vita, numero 10 in discesa della classifica dei brani italiani più ascoltati degli ultimi 7 giorni.

Beh, è stato fatto commendatore, se non sbaglio, nelle ultime ore Jovanotti, che ci ha regalato ancora una volta la sua So solo che la vita, che abbiamo trovato esattamente in ingresso nella top 10 numero 10 in discesa. Alla numero 9 scende anche Giorgia con la sua Corpi Celesti. Ricordiamo questo tour nei Palasport. Giorgia tornerà live dal prossimo mese di marzo con 18 date, oltre 2 ore di concerto, un viaggio tra passato e presente con i nuovi brani dell'album G che si alterneranno ai suoi grandi successi del passato. Questa invece è quella nuova nella chart Italia, numero 9 scende Corpi Celesti.

La canzone di Giorgia nella Chart Italia, Corpi Celesti, la classifica che stiamo scalando in questo pomeriggio su Imlu 2000. Seguiteci anche attraverso il canale digitale terrestre 728, ma naturalmente imperdibile è da scaricare la nostra app Play 2000 e anche sul sito play2000.it, dove ci seguite in streaming e seguite anche i vostri podcast preferiti. Attenzione, perché al numero 8 troviamo la più alta nuova entrata della settimana. Parliamo di Anche a 20 anni si muore, e i fan di questo cantante sanno già di chi sto parlando. Parliamo di Blanco, ovviamente, al secolo Riccardo Fabriconi, che ripercorre con questo brano la sua crescita personale e artistica, mettendo fragilità a nudo, un po' come abbiamo fatto con Marco Masini all'inizio della Chart, paure e contraddizioni di una generazione spesso raccontata solo in superficie. E il singolo segue questo filo narrativo che intreccia infanzia, adolescenza, improvviso successo, e mostra come dietro l'ascesa rapidissima di questo giovane artista si nascondono anche momenti di smarrimento, rabbia e solitudine a cui Blanco, diciamo la verità, ci ha anche abituato negli ultimi anni. La numero 8, nuova entrata, la più alta della Chart Italia, Blanco, Anche a 20 anni si muore.

I tormenti di una generazione raccontati in musica, soprattutto la vita di un artista che pur giovanissimo, seppur giovanissimo, ancora molto tormentato, anche a 20 anni si muore, la canzone di Blanco in nuova entrata, la numero 8, la più alta della settimana nella chart Italia. Al numero 7 scende Tommaso Paradiso con Forse.

Ci stiamo avvicinando a grandi passi alla vetta della classifica di questa settimana, dedicata alle canzoni italiane più ascoltate. Numero 6 in salita, Ultimo con Acquario. Alla numero 5 in discesa, Cesare Cremonini con Ragazze Facili. Scende anche Noemi. Alla numero 4 c'è Bianca.

0: Maria.
1: Il ritmo è quello giusto di Noemi, che sta rivivendo una seconda giovinezza musicale grazie a questo singolo inaspettatamente diventato veramente uno dei tormentoni di questo periodo. Noemi con Bianca, che comunque scende di un gradino rispetto a 7 giorni fa nella chart Italia e si piazza alla numero 4. Allora entriamo ufficialmente nella top 3, dove abbiamo, diciamo, questa svolta hip hop che poi lo fa ritornare al passato, i suoi primissimi album con Sono un grande, questo album e anche relativa canzone che troviamo in salita questa settimana. Evidentemente si avvicina molto alla vetta Tiziano Ferro, perché riscopre in questo singolo la sua vena romantica che tanto ci piace. Ecco, diciamo la verità, ci piace Tiziano Ferro quando fa l'hip hop, ma ci piace anche quando è molto romantico, sentimentale, o comunque fa delle ballad ad effetto. E questa canzone testimonia il suo cambio di rotta. Sono un grande e in salita alla numero 3 questa settimana.

Tiziano Ferro con Sono un grande, si conferma, diciamo, uno degli artisti di punta della classifica italiana, numero 3 in salita rispetto a 7 giorni fa. Al numero 2 rimane stabile Annalisa con Esibizionista, e l'esibizione di un grande talento la troviamo ancora una volta al numero 1, è stato ed è ancora al primo posto dell'Airplay radiofonico nazionale ed è al primo posto delle canzoni italiane più ascoltate, Ernia con Berlino al numero 1 stabile. E con questa canzone vi saluto, vi ringrazio, vi auguro buon pomeriggio, tra poco l'informazione e a seguire le parole di Blu 2000. Ciao a tutti e alla prossima classifica domani a partire dalle 14. Questa è Ernia con Berlino.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
1: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi e benvenuti a una nuova puntata speciale dei Cellanti. In attesa che riprenda la nuova stagione, oggi vogliamo fare un po' il punto di quanto accaduto nell'universo carcere durante l'estate appena trascorsa e che si avvia ormai alla conclusione. Sappiamo che tradizionalmente l'estate è un momento particolarmente difficile per le persone detenute, in cui all'emergenza caldo si sovrappone un'aumentata nostalgia per le famiglie e gli affetti lontani, proprio nel periodo in cui invece le persone libere si ritrovano. Ma quest'estate sono accadute anche altre cose. Il 23 luglio, ad esempio, il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che interviene sull'articolo 98 del Codice Penale, introducendo una presunzione relativa di capacità di intendere e di volere per chi, al momento di compiere il reato di cui è accusato, abbia compiuto 14 anni ma non ancora 18. Resta ferma dunque la soglia dei 14 anni per l'imputabilità e la diminuzione di pena, ma cambia radicalmente l'onere della prova. Per chi ha tra 14 e 18 anni, infatti, la capacità di intendere e di volere non dovrà più essere accertata, ipotesi per ipotesi, bensì sarà presunta fino a prova contraria. Per un commento su questo provvedimento riascoltiamo l'intervista al cappellano dell'Istituto di Pena Minorile Beccaria di Milano, don Claudio Burgio, realizzata dal collega Alessandro Guarasci per il programma Il Mondo alla Radio.
2: A volte si pensa che questi ragazzi siano già consapevoli, già maturi, già in grado di discernere il bene e il male. Purtroppo la mia esperienza quotidiana dice che i ragazzi a 14, 15, 16 anni, a volte purtroppo anche dopo, sono profondamente incoscienti, ancora immaturi, non riescono a percepire la gravità dei loro reati. La mia preoccupazione come prete, come educatore, innanzitutto quella di far nascere una coscienza. Credo sì che questo sia un passo indietro e sempre più una forma di giustizia che in qualche modo non rispetta l'età dei ragazzi e la loro coscienza.
3: Quanti di questi ragazzi che lei incontra hanno davvero capito che cosa hanno fatto, ma soprattutto hanno cercato in qualche modo di prevenire?
2: Molti di questi ragazzi che arrivano in carcere sono anche figli di una società che certamente non trasmette valori, tantomeno costituzionali. Questi ragazzi hanno dei non esempi di fronte a loro. È chiaro che per loro il reato è una questione di sopravvivenza, di affermazione di sé. Sono adolescenti, ripeto, quindi sono ragazzi che ancora non hanno una loro identità formata. Questa criminalizzazione continua rischia di confermare a questi ragazzi un'identità negativa.
3: Questa è una svolta in qualche modo securitaria?
2: Chi sbaglia paga è una regola che potrebbe anche essere voluta dalla collettività. In realtà questi ragazzi che cosa devono pagare? Qualcosa che non è imputabile a loro, perché purtroppo spesso non sono stati educati dentro quella che è un codice etico, un codice di valori. Noi continuiamo a punire persone che nella loro fragilità non sono stati formati ad essere capaci di decidere. Ci vuole certo fermezza, ma dall'altra parte ci vuole preventivamente un'educazione, quindi credo sia un passo indietro rispetto invece ad una giustizia minorile che ha sempre affermato il valore della persona e anche preso sempre in considerazione la preminente condizione dei minori.
3: Lei dice mancano anche azioni di prevenzione. Da quello che lei vede, stanno aumentando i minori che entrano negli istituti penitenziari?
2: Purtroppo sì, il sovraffollamento è un fenomeno ormai che non appartiene solo al carcere degli adulti. Pensiamo anche al fatto che per esempio molti diciottenni vengono trasferiti al carcere degli adulti. C'è un fenomeno anche di 18-25 anni non gestibile dal personale delle carceri degli adulti, un fenomeno in espansione. A questo si aggiunge il sovraffollamento delle carceri minorili. Sono state anche costruite ben 4 carceri minorili in più. Questo significa che questa inversione di tendenza verso una carcerazione più facile certamente crea poi anche ad effetto contrario delle problematiche di vivibilità degli istituti penali.
3: Come si fa concretamente prevenzione per evitare che questi ragazzi, quelli che magari a volte chiamiamo anche maranza, entrino negli istituti? Qual è l'aspetto fondamentale che a volte si perde di vista?
2: Sembra preliminare ma è importantissimo. Occorre purificare il linguaggio. Parlare di maranza, parlare di baby gang, significa voler semplificare un fenomeno giovanile di disagio molto profondo, che è complesso e che quindi va guardato in maniera più approfondita. A volte gli slogan, le etichette impediscono di guardare in profondità e di prendere poi decisioni che siano lungimiranti.
1: E la sicurezza è un tema importante, ma in nome di essa, con questo provvedimento, si rischia di sottovalutare l'importanza dell'educazione. È l'opinione in merito espressa da Don Francesco Preite, presidente nazionale della rete associativa Salesiani per il Sociale, intervistato dal collega Andrea De Angelis in una puntata del programma Radio Vaticana con voi. Ascoltiamo.
4: La sicurezza è un tema importante perché ovviamente è un'esigenza reale per la nostra democrazia, per la tutela anche dei cittadini, e questo va riconosciuto. Quindi i fenomeni di anche giovanile ovviamente interpellano l'opinione pubblica e chiamano le istituzioni a intervenire. Ecco, sull'intervento che le istituzioni in questo momento stanno realizzando, il nostro parere è quello di rafforzare la prevenzione, cioè agire prima che il ragazzo possa commettere reati o possa commettere altro di violento o di negativo. Ed è l'insegnamento di Don Bosco che ce lo dice. E da una parte la nostra attenzione nel riaffermare che in ogni ragazzo c'è un punto accessibile al bene, e in ogni realtà, in ogni situazione, bisogna insistere nel valorizzare le positività, la forza del bene presente in ogni creatura, in ogni ragazzo. E poi dall'altra parte la grande lezione che Don Bosco ci ha lasciato, il sistema preventivo. Tutto ciò che agisce prima del reato deve essere fatto, quindi l'investimento nell'educativo, nelle scuole, negli oratori, in alcuni contesti anche queste istituzioni, il governo sta facendo, ma bisogna insistere su questa linea più che nella repressione. La repressione certamente dà una risposta immediata, poco efficace a nostro parere, perché non tutela il minore, certamente dà una risposta sostanziale alla società, ma gli effetti che poi scaturiscono da questa repressione sono nulli o a volte anche peggiorativi, perché purtroppo sappiamo che nelle nostre carceri non sempre ci sono percorsi di accompagnamento che riescono a reinserire il giovane in contesti sani, in contesti opportuni. Quindi c'è una situazione che in qualche modo ci interpella e che ci chiede appunto di intervenire prima, quindi rafforzare tutto ciò che è il mondo educativo, anche il riconoscimento del ruolo degli educatori, sia economico che sociale, può essere opportuno in questo momento storico.
5: Quindi ci vogliono investimenti, perché un paese che investe sulle armi non può dimenticare che le vere armi, quelle tra virgolette, sono le giovani generazioni. Il cambiamento passa attraverso di loro, così come il miglioramento. Servono soldi anche per chi è in prima linea per educare e per insegnare. L'etimologia ci ricorda, insegnare vuol dire lasciare il segno, ma deve essere un segno buono, ci vogliono esperti, professionisti per farlo.
4: Sicuramente questa è una proposta molto intelligente, cioè mentre il mondo oggi purtroppo si sta preoccupando di riarmarsi, il problema della devianza giovanile si affronta con un piano di investimento nella prevenzione. Ecco, credo che come ci siano interrogativi sulla sicurezza internazionale, per accompagnare, per combattere la sicurezza e per difendere la sicurezza interna c'è bisogno di investimento nella prevenzione più che nella repressione. Ecco, questo è il nostro punto di vista, cioè vanno bene che le pene certe, vanno bene le regole chiare, ma un adolescente ha bisogno di essere educato alle regole. Ecco, quindi ci vuole un investimento massiccio, capillare in tutto il territorio nazionale, così come c'è stato per il piano di riarmo in Europa, per un piano di educazione, di prevenzione nel territorio nazionale, per aiutare questi nostri giovani che, come abbiamo detto più volte, hanno fragilità forti che poi purtroppo si manifestano in violenza e in soprusi.
1: Il 6 agosto è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale una legge con cui sono state previste alcune disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti. Il provvedimento fa parte del piano dell'esecutivo per ridurre il sovraffollamento negli istituti di pena italiani perché, come ha detto il ministro della giustizia Nordio, questo consentirà a circa 10.000 detenuti su 21.000 in Italia che soffrono appunto di dipendenze di uscire dal carcere. Il ministro ha parlato di provvedimento epocale che considera questi detenuti più malati da curare che delinquenti da punire. Abbiamo chiesto che ne pensa a Samuele Ciambrello, portavoce della Conferenza dei Garanti Territoriali dei diritti delle persone private della libertà personale e garante delle stesse per la regione Campania.
6: È una svolta positiva ed un atto di civiltà riconoscere la tossicodipendenza come una malattia, non come un vizio, un reato. La nota negativa sono i numeri che dà il governo. Su questi 20.000 loro dicono ne abbiamo 10.000 che devono scontare un massimo di 8 anni. Quindi loro annunciano che questi sono i beneficiari potenziali. Poi ci dicono che però mettono a disposizione 19 milioni, significa che con questi finanziamenti potranno uscire massimo 800 persone. Da tempo noi diciamo che per i tossicodipendenti e i malati di mente la risposta non può essere il carcere, però dobbiamo potenziare i servizi.
1: Entrando nello specifico, la legge prevede la possibilità di accedere alla detenzione domiciliare in strutture terapeutiche o luoghi idonei. Come la mettiamo per tutti quei cittadini, ad esempio stranieri, e sono tanti, che una casa o un luogo idoneo non ce l'hanno?
6: Un primo impegno è il nazionale, l'intesa con Cassamente, alcune regioni lo stanno mettendo in campo, risorse per accogliere detenuti senza fissa dimora, per coloro che hanno bisogno di una sede e poi di giorno andare presso queste strutture riabilitative di inclusione. L'altra tragedia è sul territorio: gli assistenti sociali, il UEPE, ha più di 4.000 persone che assiste a livello terapeutico. Allora potenziamo anche il UEPE, potenziamo i CERTE all'interno degli istituti, i psicologi.
1: Ovviamente la detenzione domiciliare di cui sopra potrà essere scontata in strutture terapeutiche specializzate. Il ministro stimava che potranno accedervi circa 10.000 persone, ma ci sono in Italia tutti questi posti nelle comunità di recupero?
6: Questi posti non ci sono, perciò il ministro li dice, sono i potenziali che possono uscire. Noi non stiamo aspettando tutto questo. In tanti istituti i CERT funzionano e abbiamo 6.000 detenuti che già in questi ultimi anni sono dentro le comunità terapeutiche. Questa è una nuova misura per potenziare. Quelli che ci sono adesso vengono pagati dalle ASL di riferimento.
1: Chi potrà usufruire di questa misura, assolutamente su base volontaria, sono persone con residui di pena non superiori agli 8 anni oppure 4 nel caso di reati più gravi. Ma a proposito di questo, riguarda solo persone che hanno commesso reati connessi alla loro condizione di dipendenza. E gli altri, che magari la dipendenza l'hanno sviluppata dopo, proprio in carcere?
6: Chiediamo per coloro che devono scontare un anno e mezzo di carcere, questo sì, un gesto di clemenza. Chiediamo per gli 8.000 che devono scontare meno di un anno di carcere, non hanno i reati di sangue, non hanno reati ostativi, non hanno reati di violenza, non hanno reati di camorra. Questo è il gesto di clemenza per una cosiddetta svuota carcere, perché altrimenti anche tutte queste discriminanti all'interno del carcere porterà il magistrato ad esaminare caso per caso e tutto questo produrrà tempo.
1: Secondo il governo questa misura, prevedendo un recupero reale e certificato della persona, contribuirà ad abbattere la recidiva. Lei che ne pensa?
6: Sulle tossicodipendenze in particolare, ma sulla recidiva in generale, non basta solo un lavoro di accompagnamento terapeutico, psicologico, di responsabilità, di umanità. Servono scelte coraggiose. Il 25% che non vive la recidiva sono quelli che ottengono le misure alternative al carcere, affidamento in prova, quelli che lavorano, quelli che si laureano in carcere, quelli che hanno incontrato delle cooperative, il mondo della chiesa, del terzo settore. Meno male che su 64.000 detenuti in Italia il rapporto è che ogni 14 detenuti c'è un volontario. Abbiamo bisogno di questi ponti noi, di questo dialogo noi, cioè di misure, di formazione, di cultura, di inclusione. Queste abbattono la recidiva.
1: E nel corso dell'estate appena trascorsa, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro ha approvato una proposta di legge che mira a favorire l'inclusione lavorativa delle persone detenute, che consiste nell'istituzione di una piattaforma nazionale dedicata alle competenze delle persone private della libertà personale. Il consigliere CNEL, coordinatore del segretario permanente per l'inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale, Emilio Minunzio, spiega ai nostri microfoni come funzionerà nell'ambito del progetto Recidiva Zero, siglato con il Ministero della Giustizia.
7: Il CNEL, nel rispetto della sua identità, si è andato a collocare in una posizione ideale all'interno di questo scenario abbastanza complesso come anello di congiunzione, quindi di far sì che tutto il sistema penitenziario dialogasse in maniera ottimale, soprattutto rispetto all'obiettivo che è quello dell'abbattimento della recidiva. Abbiamo individuato immediatamente quello che definiamo un macro tema, che è quello della profilazione curriculare delle persone private della libertà. Non possiamo pensare andare a creare dei sistemi e dei criteri di match tra domanda e offerta lavorativa se non c'è una profilazione più precisa possibile dell'offerta appunto lavorativa. Avere un quadro preciso è qualcosa che andrebbe ad agevolare di tanto il match.
1: Quali saranno i vantaggi di questa piattaforma, ovviamente per i detenuti che vogliono impegnarsi in un'attività lavorativa anche in vista del loro fine pena, ma per le istituzioni, gli enti e le aziende che hanno bisogno di lavoratori?
7: Il paradosso è proprio questo, è che c'è una enorme richiesta in alcuni comparti, in particolare il food and beverage, sono per carità lavori stagionali, ma durante la stagione c'è una grossa richiesta di manodopera purtroppo insoddisfatta, mentre noi abbiamo oggi detenuti tanti profili che occupabili, ovviamente non tutti i detenuti per il loro ovviamente regime giudiziario, diciamo così, la possibilità di essere impiegati durante la detenzione, ad esempio in articolo 21, però ecco, c'è un gran numero di occupabili disponibili a ricevere formazione, quindi a formarsi e ad andare a lavorare, e ovviamente una piattaforma, uno strumento all'interno del quale inserire i dati relativi a queste figure è fondamentale. Noi all'interno del CNEL abbiamo 17 sigle datoriali rappresentate e sono tutte interessatissime, parlo di Confindustria, Confartigianato, per andare ad individuare dei possibili lavoratori.
1: Perché l'occupabilità delle persone sottoposte a misura penale risponde alla domanda di sicurezza della società?
7: L'abbattimento della recidiva è sicuramente un obiettivo raggiungibile, ma se non viene coinvolta tutta la società civile si rischia veramente di vanificare tutta la possibilità che abbiamo di raggiungere appunto questo obiettivo. Ci deve essere assolutamente un coinvolgimento della società civile nel senso anche culturale del tema. Oggi viviamo nell'epoca dei social dove molto spesso dietro una tastiera o dietro uno smartphone si fa prima ad avere un approccio giustizialista piuttosto che andare oltre e capire che una persona che ha sbagliato assolutamente ha diritto a delle possibilità di reintegrazione, e oggi noi siamo pieni di storie straordinarie e bellissime. Il tema sicurezza deve essere un pochino sdrammatizzato da questo punto di vista.
1: Ricordiamo quanto il lavoro incida sul tasso di recidiva che abbiamo in Italia?
7: Assolutamente sì, è un dato che il nostro possesso certificato e che diffondiamo davvero con molto piacere. L'abbattimento va dal 60-70% al 2%.
1: E pochi giorni fa, esattamente il 9 settembre, è ricorso il primo anniversario dalla morte dello scrittore Stefano Benni, molto sensibile alle tematiche carcerarie. Vogliamo ricordarlo con le parole di una lettera che lui stesso scrisse il 12 marzo 2014 a Mattia, un giovane attivista no TAV, all'epoca detenuto. La legge per noi il collega Davide Dionisi.
8: Da tua madre vengo a sapere del tuo momento difficile. Non ti conosco, ma ho avuto la tua età e mi sono ribellato. E ho provato rabbia e ho conosciuto, anche se per breve tempo, la prigione militare. Non ho nessuna lezione da darti, se non questa. Quando ero chiuso in caserma, leggevo, parlavo con i miei compagni, scrivevo. Tutto pur di non sprecare il mio tempo, pur di non darla vinta a chi mi aveva privato della libertà. E ci sono riuscito. Non conosco la tua storia, immagino sia quella di molti giovani che vivono in questo paese apparentemente senza anima e senza speranza. Mio figlio ha scelto di lavorare all'estero nelle emergenze umanitarie. Tu hai scelto di batterti per le cose in cui credi. Finché ci saranno giovani come voi, anche se diversi nelle idee, nelle forme di lotta, mi viene da pensare che questo paese abbia ancora un pezzo di anima e un respiro di speranza. A volte si è più liberi dietro un muro che in un deserto di indifferenza. Tieni duro.
1: E si conclude qui il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che il nuovo palinsesto della Radio Vaticana sarà in onda a partire da lunedì 14 settembre. Con la nuova stagione dei Cellanti ripartiremo quindi domenica 20 settembre. Nel frattempo potrete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticanews.va nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana con I Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
0: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

Un ciao a tutti da Gianmario Ghirardi, eccoci in diretta su RCN come sempre per la musica degli anni 60, le canzoni più scatenate, quelle che ci hanno fatto ballare e che ci hanno fatto magari anche innamorare. Partiamo subito alla grande con uno dei cantautori italiani più bravi, Gino Paoli, la sua canzone Il cielo in una stanza, portata a successo da Mina nel 1960, 12 settimane, pensate, al primo posto. Questa versione, incisa nel 1962, rispolverà migliorandola la registrazione che lo stesso Paoli aveva fatto 2 anni prima. Per molti è tra le più belle canzoni italiane degli ultimi 40 anni. E allora ascoltiamoci Gino Paoli in Il cielo in una stanza.

E beh, lo pensiamo davvero anche noi di RCN, che questa è una delle canzoni più belle, di canzoni italiane ovviamente, degli ultimi 40 anni. Bene, rimaniamo comunque con musica e testi di Gino Paoli, però con un'altra interprete, Ornella Vanoni. La canzone è un'altra di quelle proprio mitiche, senza fine. La canzone rappresentò una svolta nella carriera di questa cantante, di Ornella Vanoni, fino ad allora, fino che era il 62, legata al repertorio della Mala milanese. Su di una avvolgente melodia di valzer si dipana l'elegia di un amore senza un attimo di respiro. E allora ascoltiamoci Senza fine di Gino Paoli, cantata da Ornella Vanoni.

Ed era senza fine la canzone di Gino Paoli cantata dalla bravissima Ornella Vanoni. Bene, continuiamo con un'altra voce femminile, una grande voce, quella di Mina, la tigre di Cremona, in una canzone di Pino Donaggio dal titolo Come Sinfonia. È un altro brano cantautorale portato al successo da una voce femminile. Donaggio infatti lo presentò a Sanremo nel 1961 e fu sesto. Invece pensate, con Mina fu in testa alle classifiche per 4 settimane. Bene, allora ascoltiamoci Come Sinfonia cantato da Mina. So

E sì, siete sempre all'ascolto di RCN con la musica degli anni 60, la più bella musica degli anni 60. Infatti abbiamo sentito Come Sinfonia di Pino Donaggio cantata da Mina. Bene, passiamo in

Ed era Nico Fidenco con Legata a un granello di sabbia, una canzone del 1961, dell'estate del 1961. Bene, passiamo a un altro cantautore. Oggi è proprio una giornata di grandi cantautori, infatti è Domenico Modugno con Notte di luna calante, uno dei brani più ispirati che nel 1960 piazzò ben 6 dischi in classifica. Su un tempo di Begin, lenta, un coro molto efficace introduce le immagini di un amore destinato a finire. E allora ascoltiamoci Domenico Modugno in Notte di luna calante.

E siete sempre all'ascolto di RCN con gli anni 60, bene, era Notte di luna calante di Domenico Modugno, e terminiamo con un'altra canzone di Sergio Endrigo, Io che amo solo te. Prima grande affermazione del cantautore istriano del 1962 e a tutt'oggi uno dei suoi brani più riusciti, un testo stringato ma certamente non banale. E allora ascoltiamoci Sergio Endrigo con Io che amo solo te.

Beh, davvero bellissima questa canzone di Sergio Endrigo dal titolo Io che amo solo te. Bene, con questo si conclude il nostro appuntamento con gli hit degli anni 60. Dunque un ciao da Gianmario Ghirardi e a risentirci sempre comunque, mi raccomando, in compagnia di RCN. Passa!

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, rubrica dedicata alle video interviste di Riflessi Magazine. In questa puntata parliamo di diverse abilità e danza che a Cremona trovano uno spazio comune per dialogare senza l'uso delle parole. Ce lo racconta l'ospite di oggi, Riflessi Incontra Nicole Manfredini, psicologa, psicoterapeuta, ballerina e guida del gruppo Danza Espressiva. Benvenuta.
2: Grazie, grazie di avermi invitato qui oggi.
1: Allora, partirei, prima di parlare della tua attività, dalla tua esperienza. Tu sei appunto psicologa, quindi hai fatto un percorso di specializzazione, che adesso ci racconti, e in parallelo balli.
2: Esatto.
1: Come è cresciuta questa doppio interesse, doppia passione, come le hai unite?
2: Allora, io faccio danza da quando sono una bambina e questa passione mi ha accompagnato durante tutte le fasi della mia crescita e della mia vita. E proprio 10 anni fa, all'interno della scuola di danza che frequentavo, ho potuto conoscere l'esperienza di danza espressiva. Inizialmente sono stata coinvolta più come aiutante